0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi,
6: Happy, Happy Hour, number one.
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: For now.
1: Radio Number One, le 3:03.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights, il suono della notte.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: flow now.
1: Sonogenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, le 4 e 3 minuti. La tua notte su Radio number one è Number One Nights.
3: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
2: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
3: su Radio number one.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è

Torino. Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: Svicolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: La combricola, la combricola. Oh, oh, oh, oh. Buongiorno ragazzacci!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao combriccola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno scombricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combriccola.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: è il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
2: Buongiorno combriccoli. Ecco, buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì. Deve essere stata roba buona, eh. Ciao.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'enigma.
5: Umano, il vero enigma sei tu.
4: Io?
5: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
4: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
5: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
4: Altrimenti cosa?
5: Ti maledico!
3: Pomeriggio number one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Cacchio, ma oltre al 3 si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
2: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
3: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: love with me. Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina e avevo un costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiatin de caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ah, ecco, sono quello.
2: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire. Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre all'ora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao, combri!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: and I'll write your name.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombercolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
6: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Dimmi, ma sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci. Sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugetto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Almeno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora, mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Number One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino. Watch.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Fratelli Eli e sorelle Ele, ascoltare gli scombricolati ati è cosa buona e giusta. Usta.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
3: Firuli, alza il culetto, scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firuli, firula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque scombriccolati. Firuli, firula.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché geco mica sordo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
2: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato. Ciao a tutti e buona giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
2: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
3: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
4: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
5: Gli scombricolati del mattino.
6: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
6: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
6: Squat.
4: Sì.
6: Plank.
4: Sì.
6: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
6: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. È qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come sempre diamo un'occhiata al meteo. Avremo una giornata di mercoledì 6 maggio con ancora ombrelli aperti su buona parte del centro nord Italia a causa di umide correnti instabili atlantiche responsabili di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse localmente di moderata forte intensità. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota e resteranno per lo più contenute al nord, comprese tra i 15 e i 20 gradi. In diverse zone del centro riusciremo a toccare anche i picchi di 22-24 gradi grazie ad una ventilazione e rinforzo di scirocco. Al sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni, temperature stabili con massime tra i 19 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Scombricola, Ara, che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai mi guito, Ara, che amore, tanta gente amore.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
1: Gli sgombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è mercoledì 6 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra all'Iran. Hormuz, Trump fa marcia indietro. Sospesa la missione di scorta alle navi. Si cerca ancora un'intesa. USA e Iran rivendicano il controllo dello stretto. Intanto droni contro gli Emirati. Secondo Exit, la tregua continua. Araqchi oggi sarà a Pechino. Intanto c'è un nuovo attacco del presidente USA al Papa, sta mettendo a rischio molti cattolici, ma il Papa risponde: annuncio la pace ed il Vangelo, chi vuole mi critichi, ma lo faccia con la verità. Il presidente Trump torna così ad attaccare Papa Leone sull'emittente Salem News, due giorni prima della visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Il ministro Tajani: attacchi non condivisibili, sostegno ad ogni parola del Papa. La guerra in Ucraina, giorno 1533, scatta la tregua di Kiev, ma le bombe russe fanno altri 20 morti, almeno 12 morti a Zaporizhia, 5 a Kramatorsk, 4 a Dnipro. Kiev bombarda la Crimea, 5 morti. Mosca blindata per la parata della vittoria del 9 maggio. Zelensky attacca. Canaglie, la tregua non basta. Passiamo alla cronaca. Le audizioni alla caserma dei carabinieri Montebello a Garlasco. Ieri l'interrogatorio delle gemelle K con poche domande, un interrogatorio breve. Oggi tocca al fratello di Chiara. Intanto parla Sempio: non esiste la mia verità, ma la verità. La procura di Pavia punta su un possibile rifiuto sessuale e analizza i file protetti nel PC. Un addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di ragazzi. Per questo motivo ATM ha deciso di sospenderlo dal lavoro, motivando la decisione col fatto che il vigilante avrebbe compiuto quel gesto senza necessità di legittima difesa. Strage in discoteca a Corinaldo, definitive le condanne per gestori e proprietari. La Cassazione respinge i ricorsi, pene tra i 3 e i 5 anni per la morte di 6 persone. Sport, Champions League, Arsenal Atletico Madrid 1-0, Saka porta gli inglesi in finale. Stasera l'altra sfida tra il Bayern di Monaco e il Paris Saint-Germain. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli sgombriccolati del mattino.
2: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
3: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ascolto più io.
0: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max De Como.
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno, combricola. Ma io mi sono sempre chiesto, se lo fanno per punizione ai genitori, la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Buongiorno, combriccoli. Ma sono fuori tema, ok? Ma non c'ho voglia di fare niente oggi. Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?

0: ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati, ah, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Hai cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piano.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Dai, che sono le 7:02, tra poco si comincia, questa è Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno. Ma perché ansi, mi Sironi? Cosa succede?
1: Tu e l'asinello a Natale. Che c'è?
0: Tu e l'asinello a Natale.
2: No, sono arrabbiato perché ho perso una delle partite di calcio più interessanti della stagione intera.
0: Oh, e quale sarà?
2: Era quella di ieri sera, ma non l'ho visto, che dormivo.
0: Ma chi ha giocato?
2: Arsenal.
1: Semifinale di ritorno di Champions League, Arsenal Atletico Madrid.
0: È tutto partitone. Molto interessante. Chi ha vinto?
1: L'Arsenal.
0: Okay.
1: I Gunners.
0: Allora, buongiorno a tutti da Manuela Doriani. Questa è la combriccola di Radio Number One. C'è Sergio Sironi, arrabbiato, non abbiamo capito bene perché, però cercheremo insomma in qualche maniera di coccolarlo e fargliela passare. C'è Pat Romano in forma smagliante.
1: Ragazzi, ho dormito bene anche stanotte. Attenzione.
0: Carico a palle town.
1: Sì.
0: Ci sono un sacco di ascoltatori che ce l'hanno con te perché c'è brutto tempo, è colpa tua, lo sai.
1: Sì, lo so, è sempre colpa mia.
0: Vuoi però essere meteopatico?
1: Ambasciatore non porta fulmini.
0: Assumiti le tue responsabilità.
2: Non porta fulmini, ma succede una cosa meravigliosa.

0: Maledetto! Maledetto! Pambasciatore non porta fulmini, ma per fortuna porta fulminacci.
1: La
0: anche
1: coincidenza.
0: Dei piccoli nuovi.
1: È una coincidenza.

0: e quelli che appena entrano in macchina la mattina o appena si svegliano ci pensano, sai? Vi siete felici che c'è, quanto siamo fortunati noi che ci pensano, Monello ballerino.
1: Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Bro, Monello. Buongiorno. Ma a proposito dei tuoi, qualcuno sa che è una relazione con me? Nessuno, non lo sanno che quando hai tempo libero scappi, vieni qui e ti vesti di rosa e cammini sulle punte. Monellaccio, ti amo tanto. Monello ballerino.
2: Monello ballerino.
3: È vero, con gli scaldamuscoli rosa come negli anni '80.
0: Che meraviglia!
3: Bello spettacolo.
4: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna due coglioni, senti che mi vengo giù.
0: Abbiamo del grande entusiasmo stamattina tra i primi della classe, attenzione, ma lei ha vinto tutto.
5: Buongiorno scombriccolati, mamma mia come sto stamattina, mi fa male la testa, continuo a starnutire, piove di bestia, ma chi mi ha fatto fare di andare al lavoro? E stare a casa, l'unica consolazione che oggi è mercoledì, quindi da mezzogiorno si scavalla verso il weekend finalmente.
0: La Madonna.
5: Baci baci Dani dalle vatte.
0: Così, carica pallettoni, ciu ciu ciu ciu ciu. Yeah, tutta vita. Pepe pepe pepe pepe. Amico Charlie. Vabbè, potrebbe essere la tua, la donna della tua vita, Sergio.
2: Sì, la chiamo adesso. La chiamo.
0: Nerve, proprio.

0: ci cascava a fagiolo questa canzone un po' inquietante di Lady Gaga, perché dobbiamo tornare un attimo sui discorsi di ieri, ragazzi, vero, nella combricola di Radio Number
1: Just
0: One.
2: È indonesiano questo, proprio di Sumatra, tra l'altro. Sumatra. È Sumatra, va bene.
0: Facciamo l'albero. Dicevo, torniamo un attimo sui discorsi di ieri. Ieri un nostro ascoltatore ci ha presentato una bambola infernale che è di nome Mariolino. Che noi abbiamo preso in giro per tutta la puntata, praticamente temendo che nella notte Mariolino in qualche maniera se la potesse prendere con il suo padrone. La buona notizia è che è sopravvissuto a Mariolino.
2: Oh, meno male, oh, dai, belle notizie, finalmente.
0: Non abbiamo avuto ripercussioni, sentiamo.
3: Buongiorno scombricolati, allora piccolo trucco per ingannare il meteo e le previsioni del tempo. Allora io mi sono alzato e non ho ancora guardato fuori dalla finestra, quindi io penso che ci sia il sole, quindi per me c'è il sole.
0: Bravo.
3: E probabilmente, visto quello che ho sentito, non aprirò la finestra per le prossime 24 ore e per me ci sarà costantemente il sole. Giornata svolta.
2: Problema risolto.
4: Era una bella giornata e lui non aveva bisogno di guardare fuori per saperlo.
0: Capisci? Questo è un clan di geni, ragazzi. Tutti i geniacci qua ci sono.
5: Good morning. Combricoliamo?
4: Sì.
5: Bonjour. Combricoliamo?
4: Sì.
5: Guten Morgen. Combricoliamo? Buongiorno. Combricoliamo?
4: La gente non sta bene, però.
0: No.
6: Buongiorno, Combricola. Buongiorno, Radio Numbers Ones. Anche oggi c'è il tempo un po' così e così, un po' uggioso.
0: Però
6: cosa sarà, ragazzi, che piove un giorno e mezzo? E ha già rotto i coglioni, ce li ha proprio massacrati.
0: Ecco.
6: Ciao ragazzuoli, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Ma Omar non era quello che ieri diceva: sentite l'odore del terreno umido, eccetera. Adesso,
4: Ulenti,
2: dopo un giorno e mezzo, ha già i maroni caduti a terra.
0: È colpa tua, comunque, devi far qualcosa, meteo pazza.
2: Sì, adesso ripulisco tutti i batteri del terreno.
4: Certo, bravo.
2: Okay.
4: Bravo. Togli il petricore, togli la gaia Ulenti, quelle cose che
0: c'è. Uno per uno li devi togliere. Uno per uno con le tue tetine li devi togliere. Di Ebner, per augurarvi ancora buongiorno, questa è Radio Number One, arriva Faith Out Lines.

0: Emanuela Doriani e Monello Ballerino. Monello. Interrogato
1: sono
0: questa
1: mattina. Sono io il Monello Ballerino.
0: Monello Ballerino Meteopatti interrogato su questioni di tempo. Ah, sei okay. Preparato? Vediamo se sei preparato.
2: Buongiorno scombricolati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Pat, vorrei un'informazione sì. per il weekend. A Genova, per la dunata, devo andare alla dunata nazionale degli alpini. Che tempo ci sarà a Genova? Ciao, grazie a tutti. Buona giornata.
1: Allora, innanzitutto grandissimo evento e Genova sta aspettando da giorni, anzi da settimane, da mesi questo evento. Allora, il venerdì e il sabato cielo nuvoloso, con temperature gradevoli, comunque le massime intorno ai 22-23 gradi. La domenica invece chiama pioggia. Quindi la domenica dovrebbe essere il giorno peggiore del weekend. Gli altri due giorni poco sole, molte nuvole, ma poche gocce anche di pioggia. Però, tutto quindi, sommato abbastanza bene.
3: Quindi
1: dai.
3: Alla dunata no ai muli, perché poi col fango...
1: No, va reso il fango, a meno che non tracima il bisagno, ma incrociamo le dita, dai, su.
0: Non tracima il bisagno. Sì. Attenzione, avranno già bevuto la domenica talmente tanto che non si renderanno conto.
1: Sì, può essere.
0: Quindi tutto bene, a tra poco.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e tornata.

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Rieccoci insieme, un veloce sguardo su quella che è la situazione del traffico. Code sulla 4 nel tratto Torino-Milano in direzione Milano tra allacciamento Nodo di Pero e lo svincolo Pero diramazione Molino Dorino. Traffico intenso anche sulla 8 la Milano-Varese in direzione Milano tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia rallentamento in direzione Genova tra Genova-Peglia e allacciamento con la 7. Incidente sulla tangenziale nord di Torino in direzione Torino Nord tra Venaria Stadio e allacciamento Caselle con code e traffico rallentato. Code anche sul tratto tra allacciamento Caselle e allacciamento con la tangenziale sud. Pioggia anche sulla tangenziale sud di Torino con rallentamenti tra Santena e allacciamento con la tangenziale nord. Per quanto riguarda la tangenziale ovest di Milano abbiamo rallentamenti tra lo svincolo che porta la 4 e quello di Trezzano, rallentamenti anche sulla tangenziale est in direzione Lecco tra Paullo e Linate. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo delle code per quanto concerne il grande raccordo anulare, in particolare all'altezza di via Appia Nuova e poi abbiamo rallentamenti tra lo svincolo 18 di via Casilina e lo svincolo della Bufalotta in direzione Salaria. Al momento è tutto, buon viaggio.

0: canta in questa chiave un po' reggae, un po' ragamuffin in The Colors, e ci piace un sacco questa canzone che si chiama Rolling Stones. Alle 7:30 arriva il primo Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità. E la risposta di Papa Leone XIV al presidente americano Donald Trump, che lo ha nuovamente attaccato per le sue posizioni sulla guerra in Iran, affermando che sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto precisato che il suo incontro con il pontefice, previsto per la giornata di domani, è stato pianificato prima dei commenti di Trump. Beh, questo è abbastanza acclarato. In Vaticano abbiamo molti temi da discutere. Un esempio è il recente viaggio in Africa. Condividiamo preoccupazioni sulla libertà religiosa nel mondo, ha detto Marco Rubio parlando ai giornalisti. Vorremmo inoltre fornire più aiuti umanitari attraverso la Chiesa a Cuba. Poi il segretario di Stato americano ha annunciato: consulteremo l'Italia sulla questione Libano, può essere molto utile. Sigarette verso un maxi aumento? Punto di domanda. Questa è una notizia che riguarda voi tutti fumatori. Sergio adesso sta... tutto bene Sergio? Ok, sta un po' svapando. Sta mandando qualche voluta di fumo. Potrebbe essere, se dovesse andare in porto, una tassa da 5 euro a pacchetto. Ancora poche migliaia di firme, il disegno di legge approderà in Parlamento. Il profitto extra delle sigarette, anche elettroniche, andrebbe alle cure oncologiche. Peraltro, per sigarette e prodotti a tabacco, l'impennata dei prezzi dura già da diversi anni, lo sanno bene appunto i fumatori. Eppure il numero di fumatori non diminuisce. In Italia sono ancora circa 10 milioni, anzi, negli ultimi 4 anni l'uso della sigaretta elettronica e dei prodotti a tabacco riscaldato non bruciato è schizzato dal 3,9 al 7,4%, dilagando soprattutto tra i più giovani e tra le donne. E per dare una decisa spallata al tabagismo, quasi 4 mesi fa è nata appunto la campagna 5 euro contro il fumo, ovvero imporre un'accisa aggiuntiva pesante di 5 euro per tutti i prodotti da fumo. In poche settimane sono state raccolte oltre 40.000 firme. Si fa dunque sempre più vicino il traguardo delle 50.000 firme che permetterebbe di presentare questo disegno di legge di iniziativa popolare in Parlamento. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: notizie di Michael Bublé, che ogni tanto ascoltiamo così libera, diciamo, dal periodo. Si chiama Hollywood e l'abbiamo riascoltata anche questa mattina alle 7.35. Buenos dias. Questa è la combricola di Radio Number One. Abbiamo i nostri ascoltatori che ci segnalano delle cose interessanti. Adesso vi faccio sentire.
1: Buongiorno, buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno.
1: Qua si sta andando in alta quota in Monti di Vercana, perché oggi alle 6, stamattina alle 6 sono partita la gara Ultra Trail del lago di Como, che partono da Lecco e fanno il giro del lago passando per le nostre montagne.
0: Hai capito?
1: E i primi corridori sono previsti alle 10 di stasera e si starà in giro correranno per tre notti.
0: Oh,
1: la prima sosta è qua nella nostra zona dell'Alto Lago di Como, appunto a Domaso. E adesso andiamo a montare sotto l'acqua la sosta, 20 litri di o 100 litri di tè caldo, acqua, thermos e via dicendo, ragazzi.
0: E un po' di vodka, no?
3: Un po' di vov.
0: È un po' di
2: a Genova portano le damigiane di vino, qui sì? Portano le damigiane di tè caldo, vedi la differenza.
3: Andiamo a prendere un tè caldo, come dice il buon Crescia.
0: Andiamo, che figata questa cosa, ci piace un sacco. Sentiamo la Piera.
4: Ma buongiorno, miei adorabili moschettieri. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio. Pensavate che non ci fossi e invece eccomi qua con il pensierino del mattino. Chi non ha niente da fare è gentilmente pregato di andare a farlo da un'altra parte.
0: Ecco,
4: sì, poi oggi la giornata è brutta, figuratevi se uno ha voglia di fare qualcosa. Se uno ha voglia di fare un cazzo, Va bene. Ciao, baci, amici.
3: Ma già, come Veneta è a Piera.
0: Fa così brutto lì.
3: Cioè, ma guarda, ti dico.
2: Qualche goccia di pioggia.
3: Abbiamo aperto, è volato dentro un pinguino, che non volano.
0: Ha ha ha.

0: Voilà, un bel Tommaso Paradiso su Radio Number One alle 7:41 e la lasciamene un po'.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto.

0: Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le grandi canzoni di Radio Number One. 1991, una bellissima canzone dei Simply Red che si chiama Stars, riascoltata questa mattina nella Combriccola. Spiegaci questa teoria.
1: Vorrei parlare di coincidenze, destino e coincidenza, ognuno le chiama come vuole, anche perché proprio stamattina, neanche farlo apposta, un paio di coincidenze sono già capitate anche qui in radio, molto semplici, banali. Ad esempio, stavamo per iniziare il programma poco prima delle 7, stavo chiedendo a Sergio: ma a che ora è? E in quel momento c'era il disco di Rita Ora. Piccola coincidenza.
0: Ed eravamo un po' in ritardo.
1: Eravamo leggermente un'antichia in ritardo, è vero. Poi ho parlato di meteo, ho detto ambasciatore non porta fulmini, e in quel momento è partito il disco di Fulminacci. Allora, partendo proprio da questi due esempi banalissimi, quotidiani, è vero, a volte possono capitare delle cose che neanche uno sceneggiatore riesce ad organizzarle, a premeditarle, e vi sto chiedendo, ma anche voi capitano delle cose dettate dal destino, delle coincidenze, ma qualcosa veramente anche magari di clamoroso talvolta, perché tutti i giorni succede sempre qualcosa che sembra messo lì a pennello, che qualcuno te le organizza, dici ma non è possibile.
2: Sì, eppure... le sliding doors sono ovunque.
1: Esatto.
0: A me ne è successa una, cos'è stato? Questo sabato scorso. Allora, praticamente io ho un ex fidanzato, insomma i famosi maledetti, no? O le maledette che ci sono nella vita di ogni persona, eccetera eccetera, che si chiama in un certo modo. Io scendo dalla macchina con il mio attuale fidanzato e vedo, la prima cosa che vedo è un signore con una maglietta con scritto: chi non ha un e il nome di questo nella sua vita fa una vita di merda, praticamente.
1: Okay.
0: Ecco. Beh. E quindi, nel senso, l'abbiamo vista, siccome lui lo sa, l'abbiamo vista tutte e due, siamo rimasti un po' frizzati, diciamo. Ecco, è un nome che non è pronunciabile nella nostra quotidianità. Però,
1: è un segno del destino, questo. Sì, questo è un segno del destino. Attenzione.
2: No, nel senso, no, è un bel segnale.
0: Certo. È proprio un bel segnale, guarda. Un bel segnale di me.
1: Sì, va bene.
0: Tu, Sergio, hai qualche sliding doors da raccontarci?
2: Di tutto, di più. Non si contano. Però purtroppo nella vita, finora non ho mai dato retta alle sliding doors, però forse da oggi
0: va bene, da oggi lo fai. Cambiamo registro.
2: Va
0: via, vita nuova, vita nuova. Abbracciamo il futuro. Va bene, tu Pat?
1: No, a me capitano spesso, magari il pensiero rivolto a qualcosa o a qualcuno, in quel momento lo incroci o visivamente
0: o
1: arriva un messaggio, è classico, oppure pensi a qualcosa e si sviluppa poco dopo, oppure pensi di non voler incontrare quella situazione, quella persona invece la incontri, quindi anche un destino magari in quel momento, come dire, contrario, che ti mette il bastone tra le ruote. Sì, capita spesso. Ecco, le coincidenze che non riesco mai a prendere sono quelle dei treni o comunque dei mezzi pubblici. Quelle saltano sempre. Purtroppo, vabbè. Non è colpa nostra.
0: 3-9-3-4-4-4-0-4-4-4. Adesso vogliamo sentire le vostre. I can wait, Radio Number One.

0: c'è il titolo di questa bella canzone di Bob Sinclair insieme a Keisa su Radio Number One. Ci stavamo confrontando.
1: Yepa yepa, parliamo di destini, di coincidenze, ci credete o no, e se ne avete avute alcune, magari recenti, raccontatecele. No, ma Sergio, puoi riferire quello che hai detto poco fa, microfono spento.
2: Mi avete chiesto se secondo te ognuno di noi ha un destino
1: scritto.
2: E noi, secondo me, nasciamo come le mozzarelle, con già la scadenza sulla schiena.
0: Madonna, ma perché gliela devi far dire anche in diretta?
1: No, cioè, già vabbè, ma a me è piaciuta. Ma
0: già
1: io non ci credo, però.
0: Deve deprimere tutti gli altri.
1: No, vabbè, ma ci sta. Lui crede a una sorta di destino già prefigurato, quindi. Sì, ok.
0: C'è la data di scadenza. E dove è stampata sta data di scadenza?
2: Sulla schiena. La leggi.
0: Ah, non la
2: non
0: leggi.
2: Si può leggere, se la fai leggere a qualcuno ti dice la data sbagliata, perché si vede male.
0: Certo, capito.
3: Vabbè. Ciao. A me capita molto spesso che penso a una persona che magari non sento da tanto, soprattutto sul lavoro, magari anche qualcuno dici che rompe un po' le scatole e dice ah che bello, per un po' è da un po' che non lo sento, quel giorno mi telefona. Mi succede veramente spessissimo.
0: Oh, Madonna.
3: Ciao.
1: E qui c'è anche del paranormale, oltre le coincidenze.
2: Che sembra normale, ma non lo è.
4: Esatto. Pat, vedi di far partire il disco di Figaro.
1: No, perché dobbiamo ricordarlo, perché prima ho detto che al cambio d'ora, quando abbiamo iniziato il programma, c'era il disco di Rita Ora, quindi ovviamente lui fa il verso a quello, ok?
0: Figaro, se non ce l'abbiamo quel disco, cantalo.
5: No, per favore. La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: della combriccola di Radio Number One. Ne abbiamo altre due, sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
6: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
7: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca. Va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi. Attivata la contraerea.
5: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
5: Ed è tutto, a più tardi.
9: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
10: I giardini botanici di Villa Taranto, a Verbania sul Lago Maggiore, raccontano una storia. Quella del capitano scozzese Neil MacEachern, che, appassionato di botanica, negli anni 30 del Novecento, decide di costruire un giardino all'inglese che potesse ospitare una ricca collezione botanica. Ad oggi numerose sono le specie da lui piantate ancora presenti e negli anni ne sono state aggiunte di nuove. Nel giardino si trovano addirittura alberi antecedenti al capitano, anche di alcuni secoli, come il vecchio castagno del 1600, appartenente alla piantagione originale della Castagnola, nome della collina su cui risiede il giardino. Tra le piante originali piantate dal capitano troviamo la grande collezione di rododendri, di cui si può godere la bellezza proprio in questo periodo dell'anno. Un ricco programma di eventi offre la possibilità di vivere il giardino ritrovando il proprio benessere. Tutte le settimane, a partire da maggio fino alla fine dell'estate, si può partecipare a meditazioni guidate, ginnastica dolce, stretching e lezioni di yoga per grandi e piccini, senza prenotazione, al solo costo del biglietto di entrata. Molti gli eventi anche per gli appassionati di teatro, musica e letterature. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
9: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: Fever Dream, la canzone di Alex Warren che fa muovere le spalline anche a Monello ballerino stamattina. Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, questa è la combricola di Radio Number One.
1: Parliamo di destino, di coincidenza. A volte possono capitare delle cose che neanche a premeditarle verrebbero così bene. Sembra che ci sia quasi uno sceneggiatore dietro le quinte che va a organizzare tutte le cose, le cosine perfette.
0: Muove i fili.
1: Sì, i fili, le coincidenze.
2: Come un mangiafuoco.
1: Un mangiafuoco.
2: Quello di Pinocchio.
1: Il Pinocchio, quello
2: di burattinaio.
1: Ma i burattinai, va bene. Esatto. È vero.
0: Siamo tutti dei burattini e c'è qualcuno che muove i fili e noi.
1: Certo, anche in pasticceria. Anche in pasticceria c'è qualcuno.
2: C'è un messaggio che adesso arriva, questo messaggio.
1: Che arriva.
2: C'è un messaggio che arriva, capito?
3: Ciao, sono Roberta da Crema. A me è capitata ultimamente una cosa stranissima. Era il giorno della festa del papà, ero in macchina con un mio collega che aveva la radio sintonizzata su un'altra radio, io invece sono sempre sulla vostra. E praticamente parlavano della festa del papà, una canzone che poteva ricordare il vostro papà. E io ho pensato a una canzone per il mio papà e sinceramente ho pensato alla canzone che continuavano a suonare, cioè a riprodurre in radio nel 2014 quando lui era in hospice, c'era un tormentone che era quella di Enrique Iglesias Sbagliando. Non ho fatto tempo a finire di pensarlo che in radio ho messo proprio quella canzone lì.
0: Non è finita.
3: E finita la canzone hanno fatto partire un messaggio di un'ascoltatrice che faceva gli auguri a suo papà. E questa ascoltatrice ha detto: voglio fare gli auguri al mio papà Italo, che è un nome abbastanza particolare ed era proprio il nome del mio papà.
0: Hai capito?
3: Quindi io l'ho preso proprio come una coincidenza veramente tanto tanto tanto strana. Ci ho sentito lo zampino del papà.
1: L'ha detto anche un po' commossa, l'ha raccontata. È una cosa, lascia la pelle d'oca.
2: Molto,
1: la
2: molto,
1: canzone
2: molto.
1: Che voleva.
0: Sì, bello frizzato.
1: Italo, che ha ragione, non è un nome così comune. Pazzesco.
0: Allora c'è anche Federico che dice: ieri mattina non so perché stavo pensando ad un determinato cliente e tempo un minuto mi entra in ufficio proprio quel cliente, gliel'ho anche detto ed è uno dei tanti esempi. Questo è Federico, quindi vedi che succede.
1: Ragazzi.
0: Lenny Kravitz, mamma mia, che già,
2: stai pensando a lui?
0: Sta succedendo? Pensavo a Lenny Kravitz, vedi?
1: I pettorali e gli addominali.
0: Hanno suonato alla porta.

0: Che bella canzone intensa questa di Lenny Kravitz del 2008, si chiama I'll Be Waiting, l'abbiamo riascoltata su Radio Number One. Sono le 8:15, c'è una notizia dell'ultima ora, vedo, vero Paolo?
1: Sì,
0: che non
1: purtroppo
0: è una
1: notizia che non avrei mai voluto dare, però la cronaca impone anche purtroppo di avere questi break e dare la notizia della morte di Evaristo Beccalossi. È morto Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, aveva 69 anni da circa un anno, era malato e purtroppo si è spento proprio poche ore fa. Quindi questa notizia luttuosa che magari andremo ad approfondire nel prossimo Focus.
0: Nel prossimo Focus. Noi nel frattempo torneremo a parlare di coincidenze nella combricolare di Radio Number One tra poco, dopo questo pezzo di Angelina Mango.

0: canzoni belle che Angelina Mango ci ha regalato, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One, si chiama Ci pensiamo domani. Stamattina nella combriccola parliamo di coincidenze. Ma saranno coincidenze? Sarà un caso?
1: Sarà un caso?
0: Io non credo.
1: Io prima pensavo un frutto al mango, è arrivata Angelina Mango. Sarà un caso, una coincidenza? Non lo so. Non lo so, stiamo parlando di questo perché a volte capitano queste coincidenze, queste situazioni dettate forse dal destino, chi lo sa, sembrano premeditate ma non lo sono, c'è uno sceneggiatore dietro le quinte che organizza
0: tutto. Ti fanno
1: tutto.
0: Anche un po' paura, sì. No? Perché dici, mi sto pensando a quella persona, te la trovi davanti, dici, madonna, o ti telefona, dici, ma come è possibile? Com'è possibile tutto ciò? Com'è possibile?
2: No, ragazzi, voi dovete sapere che è la prima cosa che faccio la mattina appena mi sveglio, il primo gesto che faccio è accendere la radio. E spesso mi capita che ho in mente una canzone, intanto che mi alzo, e poi magicamente dopo qualche minuto Radio Number One mi trasmette proprio quel brano lì che stavo pensando. Non so, radiopatia.
1: Bravissima.
2: La pesca, mi succede questo. Ciao.
3: No, è proprio Radio Number One che legge nella mente degli ascoltatori.
0: Esattamente. Batte la pesca, non lo sentivo da un po' di tempo, però. Batte la pesca, va.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Solo un secondo.
6: Non ti serve altro.
7: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi,

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme, ancora un saluto dalla redazione sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, traffico rallentato per un incidente tra Verona Est e Verona Sud direzione Brescia. Abbiamo poi problemi anche sulla A26 tra Masone, l'allacciamento con la 10 in direzione Genova-Voltri, un veicolo fermo con rallentamenti anche qui. Sulla 7 code tra Genova-Bolzaneto e Busalla direzione Milano per traffico intenso. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia code allo svincolo di Bergamo in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano code tra allacciamento a 1 e settimo milanese direzione A8. Sulla tangenziale est veicolo in avaria tra Vimercate Centro e Vimercate Nord direzione Lecco con rallentamenti. Sulla 7 abbiamo altri rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, segnaliamo un incidente sull'autostrada A1 nel tratto tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Sgombricolati.

0: talk about.
1: Sì, questa è un'anticipazione, si chiama Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna insieme, di questo nuovo album tanto atteso, si chiama Confession 2 ed uscirà il 3 luglio, non vediamo l'ora di sentirlo, non vediamo l'ora di sentire anche cosa da raccontarci Pat Romano nel suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione, abbiamo già dato la notizia in breve, pochi minuti fa è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra nerazzurra, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare nella squadra milanese ha giocato anche nella squadra della sua città a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 di maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore che era stato accusato nel gennaio del 2025 e dopo un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte appunto tra ieri e oggi in clinica, nella clinica Poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era stato ricoverato. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cani, perché sulle montagne francesi c'è questo cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale, è dolcissimo, hai visto la foto, c'ha questa linguettina fuori, sì, un po' di acciacchi, molti acciacchi, alle ossa, vede poco, insomma è chiaro, è come se avesse più di 100 anni, se fosse un essere umano. E secondo i documenti ufficiali, Lazar è nato il 4 dicembre 1995, che per un cane è qualcosa di incredibile. Significa che Lazar, pur, ripeto, con tutti i suoi comprensibili acciacchi, si avvia a compiere i 31 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. La principale organizzazione francese per la protezione degli animali ha deciso di contattare il Guinness World Records per verificare quella che si annuncia come una nuova pagina proprio nella storia dei primati. Il record, pensate un po', appartiene infatti a Bluey, che è un cane da pastore australiano che è morto nel 1939, sono passati quindi insomma quasi un secolo, all'età di 29 anni. Quindi Lazar, che sta per compiere i 31, batterebbe alla grande questo record. Un primato rimasto intatto finora, ma che dopo le opportune e accurate verifiche che verranno ancora svolte su Lazar, potrebbe ora essere infranto da questo piccolo sopravvissuto delle Alpi francesi. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Grazie Maria, se ne aggiunga con Tarzan.
1: Tutte le volte che sentiamo questa canzone diciamo che è l'associazione di idee, quella lì un po' Tarzan, diciamo. Here's and here's con King alle 8.34. Devo dire una cosa, perché poi mi dimentico sempre quando c'è questa cosa qua. Tra poco regaliamo cose. Regaliamo cose belle.
0: Cose belle, va bene. C'è un gioco.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, Iginio. Buongiorno, maestro.
2: Volevo dire la mia su questa condizione delle coincidenze.
0: Certo, prego.
2: C'è una cosa molto strana che accade nel mio negozio, nella mia
0: pasticceria. Si è impastato, sì.
2: E quando succede che, per esempio, uno compie gli anni, sì, vengono da me e prendono i pasticcini. Oppure se uno fa la comunione vengono da me e mi chiedono di fare la
0: comunione. Ma che strano, è una bella coincidenza. Chi fa la cresima?
2: Chi fa la cresima vengono da me e chiedono di fare i confetti,
0: certo,
2: e le cose.
0: Oppure
2: certo. San Valentino.
0: Chissà come vengono da lei per
2: vengono
0: prendere.
2: Vengono da me per prendere dei dolci a forme strane. Come
0: di cuore, magari. Che coincidenza.
1: Incredibile.
2: E che capita? I matrimoni. Quando ci sono i matrimoni, squilla il telefono e mi dica: buongiorno.
0: Ma parlano tutti così, c'è un'associazione anche lì
2: rispondo. È una coincidenza, perché hanno quella voce lì anche loro,
0: certo.
2: E mi chiedono la torta a tre piani anche se abitano al pian terreno,
0: certo, come no.
2: E quella è un po' una coincidenza, sì. Ma ho notato che anche a Pasqua mi chiedono delle cose che io già faccio a forma di colomba,
0: certo,
2: e sì, loro arrivano e vogliono quelle. Per Natale invece faccio una cosa tonda, alta,
1: la tipo panettone,
2: sì, qualcosa del genere, vengono a ordinarla. Faccio anche un'altra chiesta un po' stellata, e forse se non ricordo male si chiama e vengono da me. L'unica cosa che quando è Capodanno non chiama nessuno.
0: Perché?
2: Non vendo i petardi, i deficienti.

0: una bella versione ama piano style di Ornella Vanoni, il pezzo si chiama Santa Allegria, un remix di Jack Sani su Radio Number One. Gioco, gioco!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ma certamente, Radio Number One ti regala sempre musica e divertimento. Allora.

0: oro. 393-444-0444.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: tornato indietro di 26 anni. Pensavo meno, devo dire la verità. Pensavo fosse più recente questa canzone, invece no, è del 2000. Dancing in the Moonlight per questo gruppo inglese molto bravi, si chiamano Top Loader su Radio Number One. C'è già, oh, abbiamo regalato cose stamattina, che meraviglia. Un bel concerto al Fabric, che tra l'altro è una location stupenda a Milano, il 12 di maggio, Ermal Meta Live. Questi sono i due biglietti che regaliamo, vero Pat?
1: Assolutamente sì, abbiamo posto questa domanda. Ermal Meta, prima di diventare insomma grande solista, ha suonato in alcune band, vi abbiamo fatto quattro esempi: Timoria, Meba 4, Pittura Fresca, Oro. La risposta esatta, ed è stato anche il più veloce di tutti, è stata fornita da Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao, ciao a tutti. Grazie mille.
0: Alessandro, che tra l'altro è il papà di Mariolino.
3: Sì, sì.
2: Sono il papà di Mariolino, assolutamente, che vi saluta con quella sua voce gracchiante. Ma vi saluta tutti, eh. Ha detto che verrà a trovarvi, tranquillo.
1: Oh, mamma mia. Ma non vediamo il coltello in mano.
3: No, anche no.
2: No.
1: Allora, Alessandro, qual è la risposta corretta?
2: Non la ricordo più. ero al bancomat.
0: Allora,
2: detto,
0: Timoria, Ameba 4, Pittura Fresca, Oro.
2: Ameba 4, Ameba 4.
1: Ok, esatto. Ok.
0: Che anche lui ha la memoria del pesce rosso come me. Dico una cosa e faccio tempo a fare il giro della bolla e me la sono già dimenticata.
2: Adesso che ho anche buttato giù la chiamata alla Radio Number One, perché ero al banco, ho detto chi è che rompe? E ho buttato giù, ho detto no, erano loro, adesso non mi richiamano più, sono finito. E invece no, grazie, mi avete richiamato.
0: Va bene, allora caro Ale, andrai a vedere questo bel concerto di Ermal Meta il 12 maggio al Fabric di Milano. Divertiti tanto e taggaci se fai qualcosa.
2: Grazie
0: sui social.
2: Grazie mille, grazie tantissimo.
1: Abbraccione. Ciao ciao ciao ciao. Ciao.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pezzo di Giorgia insieme a Tiziano Ferro, o viceversa, Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Sarete number one nella combriccola. Che bello regalare cose ai nostri ascoltatori, mandarli a sentire la musica live, a mandarli in giro per il mondo. Che bello ascoltare anche i loro racconti, Pat?
1: Assolutamente sì, parliamo di destini, di coincidenze. A volte possono capitare delle cose che neanche nell'anticamera del cervello andiamo a pensare, vengono premeditate talmente bene dal destino che sembrano lì, servite su un piatto d'argento.
0: Esatto, una sceneggiatura già scritta da qualcun altro.
2: Buongiorno, combriccolati.
3: Buongiorno.
2: Telepatia? Guarda, neanche a fare la posta, un'ora fa stavo pensando a una persona che non sentivo da tantissimi mesi.
3: Beh.
2: E ho appena chiuso con lei. Che lei mi ha chiamato. Pazzesco. Veramente pazzesco. Anche perché c'è una distanza di quasi 1000 chilometri di tra me e lei. E automaticamente mi ha fatto piacere risentirla dopo tanti mesi che non la sentivo.
0: Che paura che mi fanno queste cose qua. Non è che magari penso a qualcuno e mi chiama.
1: Non ci pensare.
4: Beh, ragazzi, a me succede una cosa ancora più strana. Una volta al mese più o meno mi sveglio con prima un malessere, poi un dolore generale a basso ventre, e immancabilmente ogni volta a mezzogiorno arriva la suocera a pranzo. Segni del destino. Ciao.
0: Te lo senti dentro, si manifesta così. Aspetta, ci sono degli auguri da fare.
5: Ciao ragazzuoli, mi fate gli auguri? Oggi è il mio compleanno e sono ben 74. Baci baci.
0: Ciao Fiorella, auguri. Fate gli auguri, ragazzuoli.
6: Auguri.

0: La celebre Sweet Bad Psycho di Ava Max su Radio Number One. Stai dicendo, Pat, che ti è venuto appetito, hai l'acquolina in bocca?
1: Sì, sono l'acquolina in bocca, sì, prima una, col maestro, con Egidio Massari.
2: Una premonizione.
1: Una premonizione, sì, sì, premonizione. Mi sono già accordato per avere dei pasticcini di Frodo.
0: Ah, non delle tartine?
1: Anche le tartine, sì, si potrebbe fare dolce e salato. Sì.
0: Scusate,
1: è un po' come gelato al cioccolato, dolce e un po' salato, sì.
0: Ci stiamo prendendo in giro e lo capiamo
1: Marrani,
0: solo noi. Scusate,
1: Marrani.
3: Buongiorno, amici di Number One, da Mauro, il trasportatore d'ossigeno.
1: Che succede?
3: Questa cosa della telepatia mi sta un po' spaventando perché, cioè, stanotte è successa una cosa strana. Ho sognato del mio lavoro, del giro che stavo facendo nel sogno, e che ero povero. Oh, stamattina mi sono alzato
1: e che è successo?
3: E non sono mica andato a lavoro, ho fatto il giro e sono povero ancora.
0: Porca miseria.
3: Ma veramente questa cosa qui mi sta spaventando.
2: Sì.
3: Buongiorno a tutti e buon lavoro, ragazzi. Da Mauro.
0: Ma sai che è successo anche a me?
2: Ma veramente, io giocherei i numeri dell'ossigeno. Li giocherei. Non quelli del gas, ma quelli dell'ossigeno.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One, sono le 9 in punto.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre due sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.

0: love. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: È tutto così fabulous, mica su Radio Number One, la terza fabulosa ora della combricola di Radio Number One, appunto con Sergio Sironi, Pato Romano e Emanuela Doriani. Eccoci
2: fabulosa,
1: qua.
2: Fabulosa,
3: siamo tutti fabulosi. Voltiamo pagina, allora, ragazzacci. Voltiamo pagina.
1: Dici.
3: Parliamo di routine all'interno delle mura domestiche, soprattutto all'interno della coppia. Cioè, routine, sì, che significa? Quella quotidianità che un po' ti logora, un po' ti sfinisce. E lui che ti lascia i calzini sporchi, che ti lascia il disordine, che quando arriva a tavola ti lascia il piatto lì, che non ha voglia di parlare, che ti riversa i problemi
2: con
3: del lavoro,
2: i calzini sporchi.
1: Sì. Madonna, ma che cos'è?
3: Lo sappiamo, ci sono quei momenti nella coppia dove la routine, dove la quotidianità, dove insomma un po' di, come dire, di complicazioni, di ostacoli si frappongono tra lui e lei o tra lei e lui. La domanda ce la ponevamo, adesso parlo anche con l'italiano maccheronico, ce la ponevamo io e Sergio Sironi prima di iniziare la diretta, ma per combattere questa routine, siccome alcuni esperti del settore, terapie di coppia eccetera eccetera, consigliano un mese sabbatico, cioè un mese ci si separa, cioè sì, nel senso si rimane sempre assieme, ma uno va a vivere da una parte, uno rimane invece nella,
1: ma questo vuol dire free as a bird, nel senso che se trovi qualcun altro poi
3: no, è proprio una pausa, un mese sabbatico, ok? Ti prendi una pausa proprio per togliere un po' quelle scorie della routine, per poi riaggregarti con il tuo partner o la tua partner,
2: da sabato, quindi, sabato,
3: sì,
2: sabato,
3: cioè sabato. Niente marachelle, niente secondi fini.
1: Beh, vivi separato, proprio... magari una soluzione potrebbe non andare a potrebbe essere non andare a convivere, così ognuno può, insomma, diciamo, non...
3: sì, ci può essere anche una soluzione a lungo termine, ma noi parlavamo proprio di una cosa così veloce, di un mesetto.
1: Avete provato a proporlo alle dirette interessate?
3: Beh, io non ho da fare queste proposte, non lo so, Sergio. Però senza entrare poi nelle vicende personali,
1: nel senso, è una bella idea, però avete poi provato non a capire se si può, se
3: voi
1: è fattibile.
3: Provereste questa soluzione per dare un pochino più di ossigeno, visto che prima c'è il nostro amico che trasporta l'ossigeno, di dare più ossigeno al rapporto di coppia. Un mese separati, sabbatico, e poi si ritorna insieme.
2: Si ritorna?
1: Non è detto, insomma.
3: Magari potrebbe essere la prova nel 9.
2: Sì, torni,
3: capisci,
2: a casa,
3: capisci che è meglio non tornare più a casa.
1: Dipende come va.
3: Non lo so.
1: E infatti vogliamo chiederlo ai nostri ascoltatori se siete d'accordo, se sposate la tecnica del mese sabbatico, ma soprattutto mi interessa anche sapere secondo voi il vostro partner come potrebbe reagire ad una proposta del genere. Sarebbe carino capire, insomma, un po' la personalità. Allora 393 444 0444. Mese sabbatico sì, mese sabbatico no. Sono proprio curiosa. Due Lipa in arrivo, Love.

0: di Dua Lipa, Radio Number One, nelle 9:10. Stiamo parlando di mesi sabbatici da prendersi per uscire un po' dalla routine, no? Dell'amore,
1: sì,
0: della convivenza.
1: La routine, quelle scorie che si formano nel rapporto di coppia. I grandi esperti, i terapisti di coppia, consigliano, tra le altre cose, anche quello di prendersi un
0: chi
1: mese sabbatico.
0: Chi sono questi grandi esperti? Si chiamano Patrizio Romano e Fabrizio Macconi.
1: Ne abbiamo parlato.
0: Perché hai fatto tutta una serie di esempi, cioè tipo i calzini sporchi sul tavolo, la matriciana in lavatrice, queste cose.
1: No, la matriciana in lavatrice, no, però. Sì.
0: Siccome io sto pensando di andare a convivere, quindi volevo capire.
1: Pensaci bene, cara signora Manuela. Infatti, ci sto pensando.
0: Però stavo cercando di capire appunto quali possono essere gli effetti collaterali. Cioè, come
1: tanti.
0: Una persona cambia da persona mediamente ordinata, insomma, come si arriva alla matriciana in lavatrice?
1: Il passo è breve.
2: Devi sapere che devi usare la pasta lunga, non quella corta. Fai disastri perché
0: e pulire
2: è comoda.
0: Il filtro molto spesso.
2: Esatto.
1: Perché sennò si infila bene nel cestello. Se...
2: C'è già il vantaggio dei 90 gradi, quindi a 90 gradi cuoce la pasta.
1: Però adesso.
2: Poi dopo.
0: Quali altre cose fate così, diciamo, che possono indispettire un convivente?
1: Ma sì, ma sono quelle classiche cose quotidiane, no? Il tubetto del dentifricio aperto, lasci quella porticina chiusa dell'armadio, non hai fatto questo, non hai fatto quello, ti sei dimenticato dell'umido.
2: Appoggi il piatto nel posto sbagliato.
1: Ma sì, tutte quelle cose tipiche.
2: Come mai c'è la fondina e il piatto fondo sopra i piatti piani? Perché hai rotto la tazza? Ci tenevo a quella tazza.
1: Oppure
2: ero affezionato a quella tazza.
1: Oppure porti i problemi del lavoro a casa.
2: Sì, anche questo
1: è un grande classico.
2: È stato un problema grosso per Rocco Siffredi quando si portava il lavoro a casa. Che la moglie diceva: non mi sembra il caso, va bene.
0: Ho capito. Vabbè, allora no, dai, si può fare. Allora diciamo che propendo ancora per il sì. Sentiamo i nostri ascoltatori che cosa ne pensano.
3: Ciao Combriccoli.
1: Ciao.
3: Io ho preso 3 mesi di pausa dopo 4 anni e mezzo. Ma le mie storie duravano sempre 4 anni e mezzo.
2: Ok.
3: Poi mi ha ripreso, adesso sono 10 anni, conviviamo, va tutto bene. Ci sta a fermarci un attimo e ragionare.
0: Vedi?
3: C'è la donna della tua vita. E ho detto sì. Ciao.
0: Hai capito?
1: Però lui è stato onesto fino in fondo. Mi ha ripreso.
2: Mi ha ripreso per tutto il tempo, per tutti i 3 mesi l'ha ripreso,
1: poi mi ha ripreso
0: e tu sei uno così, basta 3, 9, 3, 4

0: nonostante tutto. Questa è la versione originale, ci sono un sacco di remix pazzeschi di questo pezzo. L'abbiamo ascoltato ovviamente nella versione originale su Radio Number One. Mamma mia, ma quanto disincanto di fronte a questo tema stamattina.
1: Desencantados. Stiamo parlando per combattere la routine. Prendereste un bel mese sabbatico, la routine di coppia ovviamente, quella che classiche scorie che si formano insomma dopo un lungo rapporto. C'è chi scrive come Angelo. Sì, ma ci può stare, ragazzi, ci può stare. Angelo da Mantova, ciao scombricolati, un mese è poco. Comunque, se si facesse, non tornerei più. La pace che regna in casa anche per poche ore quando esce con le amiche è impagabile, scrive Angelo.
0: Mamma mia, ragazzi, che roba! Che poi è pazzesco come va bene. Tutte quelle cose che magari all'inizio ti piacevano, no? Che dici, oh, guarda, fa quella roba che tenerezza, guarda, fa quella roba che tenerezza, poi diventa, ma sto.
2: Ha rifatto quella roba il cretino.
0: Esattamente. Questo è un po' insomma comune a tutti. Sentiamo questo nostro ascoltatore sulla fiducia, speriamo in bene.
3: Buongiorno con Bricoli. Ma questi espertoni che dicono di prendersi un mese sabbatico significa essere liberi come uccelli bosco?
0: E punto.
3: Nel senso che i merli e le passerottine possono volare dove e come vogliono? Chiedo per un amico, capito Pat?
1: Sì, sì, no, capito benissimo. No, noi abbiamo detto no, devi fare il bravo bambino. No, durante quel mese devi fare il bravo bambino. Devono passare grilli per la testa.
0: No,
1: certo. Né passerottine, né merli.
2: Non vanno raccontati in realtà.
0: E vabbè, perché il nostro ascoltatore mi sembra di capire che si stesse preparando a fare il propostone. Tipo, stasera la invita a cena, capito? Cenetta io e te a lume di candela, devo dirti una cosa. Prendiamoci un mese sabbatico. Adoro. 393-444-0444. Attendiamo le vostre opinioni.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma
5: per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Meteopatte con le meteopattine canarie guidate dalla Manu Doriani direttamente dalle isole al largo dell'oceano. Allora, tempo che dalle nostre parti si è guastato nelle ultime 24-30 ore. Eh sì, l'influenza delle correnti meridionali associate a questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, oltre a portare piogge e qualche temporale, sta portando anche ad un sensibile aumento della concentrazione delle polveri desertiche che provengono dall'Algeria. Attenzione, arriva questa polvere
11: tanti
10: del deserto.
11: Cari auguri, la Kalimar.
10: La Kalima, trasportata da questi venti in quota. Tra oggi e domani sono attese, in particolare sulle regioni centro-meridionali, concentrazioni fino a circa 1500 milligrammi ogni metro quadrato di polveri del deserto. Siamo in mezzo alla polvere. In presenza di precipitazioni, attenzione, perché questo determina episodi di pioggia rossa. La conoscete bene da quelle parti, la pioggia
11: maledetti!
10: Rossa. Nelle Canarie, maledetti.
11: Maledetti
10: sta pioggia rossa. Va bene, sì, ce la facciamo. Soprattutto al centro-sud. Allora, al nord oggi intanto spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Temperature stabili, massime tra 15 e 20 gradi. Domani ampie aperture del cielo su pianure e Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporalino, specie nel pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi, comunque domani andrà meglio. Venerdì andrà ancora meglio, residue piogge soltanto sul Triveneto, specie durante le ore pomeridiane. Altrove generali condizioni di variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti. Le temperature rimarranno stabili, massime tra 21 e 25 gradi. È tutto, ragazzacci.

0: Somber su Radio Number One con il singolo nuovo che si chiama Potential. Puntualissimo alle 9:30 ritorna Patromano con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Breaking news in apertura: arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41enne, alla tornata paraolimpica di Parigi avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. Secondo quanto riportato dai media, l'arciere, tra le altre cose, ha preteso da un atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare appunto di Parigi 2024. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato insieme al piano casa il disegno di legge sgomberi che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Focus della riforma è l'introduzione dell'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente dunque al proprietario di rivolgersi al giudice anche prima della scadenza del contratto. Il provvedimento diventa operativo subito, senza alcuna dilazione di tempo. La multinazionale Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea, che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore ai 13 anni. Ebbene, il colosso californiano ha annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli. L'iniziativa prevede l'impiego di una nuova tecnologia di analisi che esamina post, commenti, biografie, il tutto alla ricerca di riferimenti specifici come celebrazioni di compleanni o traguardi scolastici. Previsto anche uno studio di segnali visivi, tra cui la struttura ossea o l'altezza, per stimare l'età approssimativa dell'utente. Meta però precisa che questo processo non costituisce un sistema di riconoscimento facciale, ma solo una valutazione di parametri fisici generali. Ebbene, gli account identificati come appartenenti ai minori di 13 anni verranno disattivati in attesa di una prova ufficiale dell'età per evitarne l'eliminazione definitiva. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: bellissima canzone, bello risentirla su Radio Number One alle 9.35 quando stiamo parlando di periodi. Periodi sì, sabbatici.
1: Sì, i mesi sabbatici, ah, periodi di distacco, per poi magari tornare insieme, chi lo sa.
2: Chi lo sa. Esistono amori diversi, amori strani, amori incomprensibili, amori lontani come il mio amore per il teatro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Balinetti.
2: Dal vostro Augusto Balinetti. Vi ricordate di me?
1: Come no?
0: Sì.
1: Come dimenticarsi di Balinetti.
2: E quindi sto per festeggiare i 30 anni sabbatici dal teatro.
1: Sì. Un distacco lunghetto.
2: Sì, un distacco lunghetto. Cominciato nel 93 con lo spettacolo Il Sabato del Villaggio. Uno spettacolo fatto in una riedizione da Franco Ghepardi, amico intimo del Leopardi. E con lui facemmo questa riedizione che fece veramente cagare. Nessuno venne a vedere lo spettacolo. Poi, non contenti, nel 94 ripetemmo un grande successo di 20 anni prima, La febbre del sabato sera.
1: Mamma mia, ancora con Ghepardi l'ha fatta.
2: Sì, no. Io c'era Giovanni Stravolti alla regia e io facevo Tony Manero perché il pubblico mi prendeva a schiaffi per come ballavo. Una chiavica di uomo. Non so muovere un passo senza inciampare. Sono caduto nella buca del suggeritore 14 volte.
0: 14?
2: Sì. E nella buca dell'orchestra, fortunatamente non c'era, 18 volte.
1: Anche
2: gridando: stavo di là, più di là che di qua. E poi ho chiuso questo trittico nel 94 con Sabato, Domenica e Lunedì, la rivisitazione del classico di Edoardo De Filippo fatto da Renzo De Filippi, nipote di Maria.
1: Certo, te pareva.
2: Che lei, subito dopo lo spettacolo, rinnegò per sempre. Vi aspetto a teatro.
0: Dovesse esserci qualche spettacolo, ce lo dica,
2: Più di là che di qua. Più di là che di qua.
1: Mamma mia.
0: Dovesse esserci qualche nuovo progetto, ce lo dica. Noi lo pubblicizziamo anche nella

0: devo dire la verità, io con una con un nome così me la immagino veramente molto molto elegante, così per curiosità sono andata a vederla ed è veramente molto molto elegante, insomma sì, proprio al nome giusto sulla persona giusta. The Way We Touch è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato. 9:41, a tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Nostro appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One, Flashdance, What a Feeling, Irene Cara, ciao, ciao.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Allora, ce l'ho. Curiosità su questa canzone del 1983, è stata scritta da Giorgio Moroder, Kate Forsey e Irene Cara, che era coinvolta appunto nella come coautrice del testo di questa canzone. Non sapevano ancora chi farla cantare. Quindi, siccome Irene Cara sapeva cantare, dice: vabbè, proviamo a fare una demo per vedere com'è venuta, cioè se c'è qualcosa che suona male, così rifacciamo, cioè, prima di proporla. E ha registrato questa demo di questa versione provvisoria. I produttori rimasero così colpiti che hanno detto: no, teniamo te. Questa canzone l'hai scritta un po' anche te.
2: Bravo.
0: E te la canti te. Allora, si sente questo milanese?
2: Sì, si sente.
0: Allora, attenzione, torniamo a bomba. Cosa stai cercando, Patrizio, quando hai quella faccia lì?
3: No, perché mi sembrava di ricordare che fosse scomparsa da qualche anno Irene Cara, no?
0: Era una, ah, sì?
3: Sì, è scomparsa nel 2022. Molto giovane, tra l'altro, molto giovane.
0: Non me lo ricordavo, questa cosa qua, questa me l'ero persa. E, allora, torniamo a bomba invece sui periodi sabbatici.
3: Sui periodi sabbatici, sì, perché c'è questa routine che può consumare i rapporti di coppia, può portare un po' di scorie, e allora alcuni terapisti dicono: no, attenzione, può essere anche, come dire, un buon proposito quello di staccarsi per un mesetto, per qualche settimana, senza avere grilli per la testa. Non è che devi andare in qualche altro fiorellino.
0: Ti prendi un altro appartamento, vai da un'altra
3: sì,
0: parte.
3: Sì, beh, puoi andare anche in qualche, non so, presso anche qualche familiare, non lo so, in hotel, in albergo. Da un'amica, prendi in affitto una stanza, non lo so, da un'amica, vabbè, che sia una vera amica però. Insomma,
0: vabbè,
3: non
0: magari
3: abbia...
0: ci va lei dall'amica, mica ci deve andare per forza.
3: Ma
0: lui,
3: vabbè, insomma, qualcuno insomma deve lasciare la casa per un mesetto e poi tornate assieme, togliete tutte quelle tossine che avevate accumulato e via, e si ricomincia.
0: E oppure
3: da
0: ognuno
3: capo.
0: Rimane dagli amici suoi.
3: Assolutamente sì, può essere che invece viene confermata la scelta.
0: Il destino cosa ci riserverà?
4: Buongiorno Number One, sono Eli. Allora, io e mio marito, che poverino adesso non c'è più, però quando i ragazzi sono stati autonomi, che se ne andavano per conto loro, abbiamo deciso per le ferie. Io andavo con le mie amiche e lui con i suoi amici.
0: Ah, ma giusto!
4: E il tempo che si trovava, ovviamente. Diciamo che è stato un bel esperimento. E il mio matrimonio è durato 48 anni. Poi, purtroppo, gioco forza, se n'è andato il mio maritino, poverino. Ciao.
0: Vedi, però anche una vacanza separati potrebbe essere una buona
3: una vacanza occasione. Sì, tre settimane mi sembra un lasso di tempo più che giusto per riflettere anche.
2: Sì, via.
0: Io e mio marito, devo dire la verità, le facevamo, nel senso che io ero in giro a fare le serate e lui se ne andava in vacanza sempre a Ibiza in questa casa con i suoi amici. Beh, bello, poi tornava bello carico a
3: parlare. Beh, sì, ci immagino.
5: Se prendesse la pausa di riflessione,
0: aspetta.
5: Che ha detto che se si prendesse la pausa di riflessione non tornerebbe più. Perché non se ne va? Nessuno è obbligato a rimanere insieme. Se gli dà così tanto fastidio stare insieme alla compagna, ho solo da andare.
0: Perché non te ne vai?
2: Ma
3: rivolto a chi? Scusate, chi è il destinatario? Chi è il destinatario del messaggio?
2: Ti sei sentito coinvolto?
3: No!
0: Tu, Patrizio Romano, che hai detto che c'è
3: al
0: bisogno.
3: Al momento non ho di questi problemi.
0: Perché
3: no.
0: Non te ne vai?
3: Ma
0: vai
3: in che senso? Dove devo andare? Non dirlo.
2: Tu devi andare.
3: No, non dirlo! Ma porca miseria.
0: Sempre qui, alle 7 in punto,
2: alle 7.
0: Pronto con i suoi foglietti. Non ti piace?
2: Vai.
0: La vedi la porta? Quella lì.
3: Ma quale? Ce ne sono due di porte.
2: Quella che dà sul balcone.
0: No, quella

0: Red, una bella Olivia Rodrigo così, per chiudere la combricola di questa mattina di Radio Number One.
1: È
0: tutto bene?
1: No, sono disperato.
0: Cosa è successo?
2: No, perché sono stato minacciato di morte da mia figlia se domani, perché domani inizia la vendita dei biglietti per il doppio concerto di Olivia Rodrigo a Milano, che ci sarà fra un anno praticamente, perché sarà a fine aprile 2027 alla Unipol Arena, la Santa Giulia, insomma l'Arena Santa Giulia. E se non dovessi riuscire nell'impresa di prendere due biglietti, ovviamente per me e per lei, tra l'altro in un posto anche privilegiato dell'arena, rischio la vita domani. Quindi sto sudando freddo perché devo fare la coda online, sono qui veramente, sto già tremando 24 ore.
0: A mezzanotte stanotte?
2: A mezzogiorno di domani, quindi dovrò chiedere un'ora di permesso qua sul lavoro per concentrarmi sulla prevendita del biglietto. Vabbè.
0: Ci proviamo tutti insieme.
2: Va bene, grazie tesoro.
0: Che per me sono le 11, ci mettiamo tutti insieme a cercare di
1: anche voi, amici,
2: salvatemi la vita.
1: Tutti insieme
0: ti ritroverai con 150 biglietti e dovrai pagarceli a tutti quanti. Va bene, speriamo, io spero che tu ce la faccia, io
2: grazie.
0: Ti do una mano molto volentieri. Allora, per chiudere, un ultimo messaggio: buongiorno scombriccolati, a 55 anni voglio i prossimi 55 anni sabbatici e ben retribuiti senza rotture di baroni. Lui è Dario da Torino, che risponde
1: Dario.
0: All'ascoltatrice
2: certo.
0: Di prima, no?
2: Piccole scorie, proprio piccolissime.
3: Perché non te ne vai?
0: Allora, noi ce ne andiamo invece, vi lasciamo con The Journalist, con Fabiana e Claudio Chiari. Ci risentiamo domani mattina. Grazie Patromano.
2: Grazie Sergio Sironi.
1: Grazie Manuela
2: Doriani.
0: A domani.
1: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru. Sì amici, un diamante è per sempre. Un pieno di benzina costa uguale, ma dura molto meno.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui aveva aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
13: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
9: Eccoci qua, ben arrivati a tutti voi. 3 minuti dopo le 10 siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno, quanto piove!
13: Buongiorno, buongiorno. Ma non sei al coperto?
9: No.
13: Non sei
9: al
13: coperto?
9: No, io sono al coperto. Guarda, stamattina devo dire, cioè fondo schiena, nel senso, sono arrivata appena in tempo.
13: Bene. E quando uscirai avrai il costume
9: il
13: da bagno
9: sole.
13: Per nuotare?
9: No, sole. Dovrebbe migliorare. No, ma poi c'è un vento, no? Temperatura, no, no, autunnale troppo, però bello freschino.
13: Bene, dai, ok, allora siamo pronti per iniziare?
9: Sì, dai, mamma mia, idee poche ma confuse, partiamo. Perfetto. Subito con la nostra musica number one.
2: The Journalist,

0: Made to Love, ci piace questo nuovo singolo dei Duran Duran. Devo dire che questa è la classica canzone che tu la senti la prima volta e dici poi la seconda e la terza dici dai, bella questo nuovo pezzo di Duran Duran prodotto da Nile Rodgers. Allora amici, attenzione, sì. Andiamo a Genova, dove questa domenica ci sarà la dunata degli alpini. Io leggevo che dunque per l'evento delle penne nere sono attese tra le 400.000 e le 500.000 persone nei tre giorni proprio a Genova, però non tutti, attenzione, pare daranno agli alpini il benvenuto.
1: Allora, vi ricordate ciò che era successo a Rimini, mi sembra anche nel 2022, anche in Friuli si erano verificate alcune situazioni antipatiche, no? Moleste, catcalling nei confronti di alcune donne, polemiche forti, gli stessi alpini insomma avevano diramato dei comunicati verso tutti gli iscritti dicendo di comportarsi in modo corretto, in questo caso anche un po' in anticipo, perché non è ancora successo nulla, insomma devono ancora arrivare gli alpini in città, sono comparse scritte sui muri: attenzione alpini molestatori in città, che non sono scritte molto molto simpatiche evidentemente, e ci sono alcune associazioni che si stanno muovendo informando le donne di armarsi di un fischietto, scaricare le app antiviolenza, segnalare eventuali molesti, insomma si sta salendo la tensione intorno a questa adunata. Quindi apriti cielo, insomma, polemiche.
0: Allora, qua secondo me poi scatteranno le polemiche, perché naturalmente qualcuno ha detto vabbè, ma non sarà magari un po' troppo tutta, diciamo, questa paura nei confronti degli alpini, perché diciamo questa sorta di attenzione ha preso piede soprattutto sui social. Io sì. Adesso sì, mi ricordo, devo dire, 2 o 3 anni fa era successo qualcosa di non carino, poi naturalmente sì. È sempre sbagliato generalizzare per colpa di qualcuno che comunque no, in ogni ambito magari si comporta male, e allora tutti gli alpini sono dei molestatori, quindi mi sembra veramente insomma esagerato. Allora, tra poco vi diamo qualche altro dettaglio, anche perché naturalmente poi c'è andata di mezzo la sindaca Silvia, certo. Salis, che fino ad ora non aveva avuto nessun attacco, in questo momento ha detto no, non difende gli alpini. Cosa devi fare a sindaca Salis?
1: Ma tu li difendi gli alpini oppure no? Così
0: ma a me sono simpatici, devo dire, gli alpini, poi ti stavo raccontando, anzi lo racconterò a breve. Io mi ricordo un po' di anni fa erano venuti in tantissimi a Milano, mi sono anche divertita a sentire le loro canzoni. Dai, tra poco vi diciamo tutto dopo i Coldplay.

0: 10:13 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando di questa adunata a Genova degli Alpini e un po', diciamo, memory di quello che era accaduto a Rimini, sì, un po' di anni fa, dove effettivamente, insomma, erano accaduti degli episodi molto molto spiacevoli nei confronti di alcune ragazze, dei gesti che erano ben oltre, diciamo, sì, il semplice, voglio dire, no, complimento non richiesto, piuttosto che, insomma, si era andati parecchio oltre. Sì. Ora è scattata, diciamo, via social questa sorta di allarme, perché c'è la paura, insomma, che possa accadere una cosa simile, sì, a Genova.
1: Infatti, non tanto durante la adunata, ovviamente, perché quello è il momento istituzionale, ma nei giorni che precedono, no? Pensate a tutti questi 400.000 alpini, le tende, si beve sempre un pochettino di più, è inutile nascondercelo, e da lì, insomma, è un attimo esagerare. Quindi le associazioni, insomma, di non una di meno e anche altre di Genova, insomma, si stanno preparando per dire: attenzione ragazze, se succede qualche cosa segnalatelo, tutte saranno armate di un fischietto, insomma, e questa cosa sta creando sicuramente delle polemiche in città.
0: Esatto. Allora, adesso cercheremo anche di capire, insomma, se sono delle polemiche
1: preventive, diciamo così,
0: esatto,
1: sono preventive.
0: Ma, insomma, la polemica preventiva secondo me è un po' esagerata, nel senso, sì, semmai la polemica la fai dopo, però magari puoi cercare anche un po' di capire come arginare magari, no, dei fenomeni un po', come dire, un po', perché poi sai, quando sei lì, sì, magari nel numero, nel mucchio con l'alcol, magari la cosa ti scappa di mano. Però ripeto, non bisogna mai generalizzare. No, allora facciamo così, sì, siccome sono arrivati dei messaggi, adesso noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi tra poco sentiamo anche cosa ne pensano i nostri ascoltatori, anche perché ci sono diverse persone, come tipo la nostra amica che ci ha lasciato un messaggio, che è figlia, lei proprio ha una famiglia, viene da una famiglia di alpini quindi, insomma, si sente toccata, diciamo, nel vivo, quindi tra poco sentiremo che cosa dice.

0: con Bruno Mars. Allora, stiamo parlando di questa adunata degli alpini che ci sarà questa domenica a Genova, e in città sono stati diffusi i consigli per affrontare disagi, molestie e catcalling, e sui muri le scritte contro il consiglio comunale, perché la sindaca è stata, Silvia Salis, accusata di non difendere gli alpini. Questo perché, ricorderete, a Rimini, quando c'era stata l'adunata degli alpini, erano accaduti effettivamente degli episodi veramente molto molto molto spiacevoli, denunciati poi da alcune ragazze e da alcune donne, e lì insomma è partita un po' tutta una accusa generale, diciamo, agli alpini, no? Che è sempre comunque sbagliata, anche se è giusto condannare quegli atti di chi ha commesso naturalmente cose veramente molto brutte.
1: No, dobbiamo dire, per dovere di cronaca, che anche gli alpini, l'Associazione Nazionale degli Alpini, ha diffuso un piccolo decalogo rivolto proprio a tutti gli iscritti sui comportamenti da seguire, quindi evidentemente il problema c'è, o il timore che ci possano essere delle situazioni c'è, insomma. Speriamo che tutti gli alpini si comportino bene, però 400.000 persone è anche difficile, no?
0: Certo che l'alcol non può essere mai una giustificazione, diciamo, nel mucchio dove esiste un numero è evidente che c'è qualcuno che si fa chiaramente in maniera poco intelligente e civile prendere la mano.
2: Buongiorno, The Journalist.
0: Ciao.
2: Ma io penso che la Giornata Nazionale degli Alpini porta un sacco di gente, un sacco di entrate economiche alla città che le ospita. È una festa che dura dall'alba al tramonto, con gente allegra, anche un po' alticcia, ma è una cosa sana. Poi le persone un po' così ci sono dovunque, magari qualcuno tra gli alpini, magari qualcuno fuori che provoca. Comunque arrivano, lasciano la città più pulita di come l'hanno trovata, non succede mai niente di grave, di assolutamente, e anche quel caso che c'è stato di ragazzi che avevano molestato delle ragazze, salta poi fuori che non erano neanche alpini, erano dei ragazzi normalissimi che hanno comprato un cappello d'alpino alla bancarella, se lo sono messo in testa e sono spazzati per alpini.
0: Questo è molto facile.
2: Lo so, perché i miei familiari sono tutti alpini e la sede, l'Associazione Nazionale Alpini ha indagato su questa cosa per capire chi era responsabile e eventualmente prendere dei provvedimenti. È saltato fuori che non erano neanche alpini.
0: Allora, io mi ricordo quello che ti stavo dicendo, che anni fa, no, c'è stata questa adunata incredibile degli alpini, peraltro io mi sono proprio messa, non ero da sola, ma insomma a mangiare, sai che c'erano tutte queste cose, sì, le salamelle, le cose, e mi sono messa a riprendere perché c'erano questi cori, chi li sente mai, i cori degli alpini a Milano, quindi mi sono messa, ho chiesto il permesso naturalmente di riprendere i video che ancora ho, perché mi divertivano tantissimo,
1: certo.
0: Quindi mi sembrava di essere proprio in un altro mondo, no? Mi sembrava insomma una cosa molto,
1: infatti,
0: molto bella.
1: Infatti è una cosa molto bella, è un evento molto molto coinvolgente. È vero poi che ci sono anche tante persone non alpine, ragazzi, che si infilano
0: capito,
1: e fanno la sbaraccata
0: esatto,
1: per
0: simulano.
1: Però chi organizza l'evento secondo me deve pensare anche a quello,
0: certo,
1: deve pensarci.
0: Allora facciamo così, tra poco ci torniamo anche con, dai, i vostri messaggi, come sempre qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il nuovo singolo di Taylor Swift si intitola Elizabeth Taylor, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Tra l'altro preparatevi perché tra poco giocheremo con voi.
1: Molto bene, insomma sarà un bellissimo regalo, così lo preannunciamo secondo me.
0: Ok, dunque stavamo parlando degli alpini, quindi sì. Adunata a Genova con tanto di allarme, memory di quello che è successo a Rimini, anche se poi insomma lì era poi venuto fuori. Adesso io non ricordo bene insomma i fatti, mi ricordo che insomma alcune ragazze avevano appunto denunciato episodi veramente molto brutti. Così è partita questa ondata Adda Passà sui sì. social per mettere in guardia diciamo le ragazze, le donne da eventuali atteggiamenti come dire poco consoni. Dall'altra parte insomma anche gli alpini, no, si stanno attrezzando affinché tutto, visto che saranno tantissime le persone che saranno presenti a Genova, posso scorrere nel migliore dei modi. Allora, e speriamo che sia così.
1: Assolutamente, secondo me il problema comunque c'è, non è che bisogna nasconderlo, quindi secondo me preventivamente dire mi raccomando sì, comportatevi sì, bene di qua di là non penso che sia che sia sbagliato. Vediamo insomma che cosa dicono i nostri ascoltatori, tantissimi messaggi.
2: Ciao ragazzi, io ho fatto 7 anche 8 adunate degli alpini sì. e sinceramente tutto questo clamore non mi sembra proprio il caso e non mi sembra proprio giusto. Ovvio, su 400-500 mila persone un pirla sicuramente c'è,
0: ma anche più di
2: ma
0: uno.
2: non esageriamo perché poi quando c'è bisogno in caso di aiuto succede qualcosa, si chiamano sempre gli alpini, tutti pronti a denigrare, però poi quando succede qualche calamità, qualsiasi problema, gli alpini vengono chiamati e intervengono. Quindi rispetto ragazzi, rispetto. Ciao allora, a tutti, un abbraccio, Fabrizio sì. Di Giù.
0: Allora io tengo a dire una cosa, che proprio perché chi indossa la divisa deve sempre mantenere, avere un comportamento irreprensibile, ancora di più diciamo rispetto, no, ai normali cittadini. Quindi quando questo non accade naturalmente è giusto che venga come dire portato sì. alla sì, luce.
1: Diciamo che queste non portano più la divisa, queste sono, la maggior parte di queste sono persone che hanno fatto
0: insomma,
1: sì, che hanno fatto il militare 20-30 anni fa, che vanno
0: capito,
1: lì
0: però,
1: e si divertono per 3 giorni. Non collegherei il bel lavoro degli alpini, che è vero che lo fanno, con queste scemenze, nel senso non colleghiamo le due cose, il lavoro degli alpini, no, volontari,
0: è una cosa,
1: è prezioso,
0: no, ma certo, però,
1: questo è assolutamente un'altra cosa.
0: Allora poi c'è un nostro amico che ha una visione diciamo geografica. Adesso un po' per geografica diciamo sentiamo.
3: Buongiorno a tutti. Allora, io non nego i fatti avvenuti a Rimini,
0: non so se era questo,
3: in passato e tutto quanto.
0: Sì.
3: Però quante volte sentiamo in televisione di extracomunitari che molestano ragazze e così via. Però mai nessuno è sceso in piazza a dire armatevi contro gli extracomunitari, fate questo contro quello e così via. A me sembra proprio una polemica politica. Io questo è il mio umile pensiero.
1: Secondo me no, non è molto politica, anche perché addirittura la sindaca che ha detto ok la dunata poi è stata presa di mira.
0: No, no, ma poi ragazzi non cambia, cioè non mescoliamo gli argomenti che magari sono fuori, cioè non c'entrano niente qua gli extra, come stavo cercando, no, un nostro ascoltatore che aveva detto che lui, secondo lui, i raduni degli alpini non vanno fatti vicino al mare. Non so se
4: come mai l'anno scorso Biella non si è lamentato nessuno, anzi.
0: Sì.
4: Non ha detto nessuno che un alpino è uno stupratore. Le adunate degli alpini non andrebbero fatte nelle zone di mare perché ci sono troppo fighetti tipo Rimini, Genova, quei posti lì, secondo me. Ciao, buona giornata.
0: Vabbè, che vuoi dire, scusa, che in montagna sono tutti allora uno può
1: però è vero che questa cosa del mare è una deduzione un po' strana, però è vero che l'anno scorso a Biella non c'è stata questa polemica, quest'anno un pochettino sì.
0: Ma
1: non lo
0: mi
1: so.
0: Viene da pensare magari a Biella c'erano meno persone, non so dirti. Guarda, allora c'è una nostra amica che dice la Vale, viva gli alpini, io sarò presente a Genova, anni che vado alle adunate, mai avuto problemi. Ma infatti anche... devo dire che insomma
1: direi che questa è la norma, ovviamente
0: questa è la norma, no, poi è ingiusto che diciamo il comportamento, lo ripetiamo, di qualcuno feccia porti sulla cattiva luce, sulla cattiva strada o comunque insomma alla ribalta cose che non appartengono a tutto il movimento degli alpini, no?
1: Comunque il nervo è scoperto, secondo me da qui a domenica continueranno queste
0: certo,
1: polemiche. Speriamo insomma che anche gli alpini l'ascolto.
0: Tu le conosci le canzoni degli alpini?
1: Sì, guarda, io ti dico, nel mio passato quando sono stati qui a Bergamo ho fatto addirittura una diretta televisiva dalle 7 alle 9 di sera
0: con i cori degli alpini.
1: Con tutti, allora, quindi a me piace molto.
0: Io ce l'ho registrata, non mi ricordo dove, ma sono sicura che i nostri amici un piccolo coro, pezzetto degli alpini riusciranno a mandarcelo e magari riusciamo anche a farlo ascoltare. Vediamo il piede giornalista.

0: noi serve, chi a noi serve da bandiera. Viva il corpo degli alpini. Oi la la.
1: Però
2: ciao, Igor da Rovato.
1: Anche se?
2: Anche se in realtà da militare ho fatto il fante.
1: Ciao, vabbè, ma allora non vale.
3: Dillo prima, allora non vale.
1: Salutiamo allora tutti gli amici che comunque andranno a Genova, anche la nostra amica che ci ha mandato un messaggio bellissimo, che insomma ha perso il papà da poco, che era un alpino, e quindi insomma la salutiamo. Allora, mi raccomando, comportiamoci tutti bene, tutti quanti bene per questa domenica, e intanto noi siamo pronti per giocare.
3: Assolutamente, andiamo.
4: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, attenzione, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Tra poco chi risponderà esattamente alla domanda che vi faremo e scriverà per primo avrà la possibilità di vincere i biglietti per il concerto di Ermal Meta il 12 maggio al Fabric di Milano.
3: Il numero al quale dovete scrivere con WhatsApp il vostro nome e la risposta è il 393-444-0444. Domanda: in quale anno Ermal Meta è arrivato al terzo posto tra i big al Festival di Sanremo con Vietato Morire? 2015, 2017, 2019 o 2021? Scrivete, forza!
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Grandissimi Queen, We Are The Champions, protagonisti come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Sono le 10:48 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare la nostra vincitrice.
1: Andiamo in un bar di Brescia a salutare Adelina. Ciao Adelina.
0: Ciao Adelina.
2: Buongiorno, ciao.
0: Eccola.
1: Eccola, lì, è stata velocissima.
0: Dici un po' questa mattina com'è andata questa mattinata al bar, quanta gente è entrata, cosa ti hanno chiesto, cosa hanno mangiato, cosa hanno preso?
2: Di tutto e di più.
0: Immagino. Ma cos'è che va forte lì nel bar? Come si chiama il bar?
2: Pane Amore Caffetteria, vi aspettiamo.
1: Come si chiama, scusa?
2: Pane Amore Caffetteria.
1: Ah, Pane Amore
0: Caffetteria. Ma che carino, pane, invece che Pane Amore Fantasia, Pane Amore Caffetteria.
2: Esatto.
0: Senti, ma anche lì vi chiedono i caffè, quelli strani, i cappuccini?
2: Sì, oppure... quello all'ordine del giorno.
0: Veramente.
1: Ma qual è la cosa più strana che ti chiedono ordinando un caffè o un cappuccino? Cioè la cosa davvero più strana in assoluto che ti hanno mai chiesto?
2: Non lo so, adesso mi vengono in mente mille combinazioni.
0: Mille cose.
2: Ci sarebbe da scrivere un libro, ecco.
1: Addirittura.
0: Sì. Vabbè, so. Però voi avete molta pazienza quando arrivano i clienti, è vero Adelia, non è che gli dite uffa che è un altro, magari vi girate e dite oh è arrivato un altro e ci chiede lì il caffè. Come esatto? Ah, lo dite? Vabbè, allora Adelina, intanto brava, ridici.
2: Grazie.
0: La risposta che era, quale anno?
2: 2017.
1: Ecco. Beh, non era facilissima come risposta.
0: Il terzo, no, è vero.
1: Il terzo posto, insomma, di Ermal Meta al Festival di Sanremo. Con chi andrai al concerto?
2: Vedrò, tutto da scoprire.
1: Attenzione, ci sono dei puntini
0: qui
1: di sospensione.
0: Sono aperte, ma non so, potrebbe essere un cliente del bar, una cliente del bar.
2: Potrebbe essere.
1: Va bene, dai.
0: Sai cosa puoi fare, Adelina? Puoi fare un gioco, dici, attenzione ragazzi, io ho due biglietti per il concerto di Ermal Meta al 12 maggio a Fabric di Milano. Poi ti inventi una cosa per cui poi scegli chi portarti.
1: Sì, dai.
2: Esatto, bello, bello.
1: Fai un casting.
2: Bene, dai. Grazie mille.
1: Ciao Adelina.
0: Buon divertimento, buona giornata e buon lavoro. Ciao ciao.

0: quante storie racconti sul vedo nero di Zucchero. Allora rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi ritroveremo il professor Matteo Bassetti in diretta perché abbiamo qualche domanda insomma da fargli su questo focolaio di antivirus. Cercheremo di capirne di più.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Yeah.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11 e un minuto. Ci sono le notizie.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41 anni, durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio si è presentato questa mattina in procura a Pavia, ma senza rispondere alle domande dei PM. Il 38enne è indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato il disegno di legge degli sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente ai proprietari di rivolgersi al giudice anche prima delle scadenze dei contratti. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità. È la risposta di Papa Leone XIV al presidente americano Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato per le sue posizioni sulla guerra in Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto precisato che il suo incontro con il pontefice, previsto per domani, è stato pianificato prima dei commenti di Trump e che comunque in Vaticano ci sono molti temi da discutere. Sigarette verso un maxi aumento potrebbe essere, se dovesse andare in porto, una tassa da 5 euro a pacchetto. Ancora poche migliaia di firme e il disegno di legge approderà in Parlamento. In poche settimane sono state raccolte oltre 40.000 firme, si fa dunque sempre più vicino il traguardo delle 50.000 firme che permetterebbe appunto di presentare il disegno di legge in iniziativa popolare. Champions League e l'Arsenal, la prima finalista, ieri sera ha sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata in Spagna. Stasera alle 21 a Monaco il Bayern riceve il Paris Saint-Germain, si riparte dal pirotecnico 5-4 di Parigi. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il singolo di Olivia Dean, So Easy, alle 11.06 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Andiamo a ritrovare con piacere il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive, ospedale San Martino di Genova. Buongiorno professore, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben arrivato.
1: Allora, la ritroviamo per chiederle lumi su questo antivirus. Insomma, abbiamo seguito tutte le notizie sui giornali, questa nave da crociera, questa infezione. Ci fotografi questo virus, che cos'è e che cosa sta succedendo secondo lei su quella nave?
2: Ma allora, questo è un virus che normalmente è trasmesso agli uomini dai roditori, topi e ratti, che attraverso i loro escrementi, fondamentalmente urine e feci, possono contaminare gli esseri umani. Quindi possono contaminare il cibo, oppure tipicamente si può aerosolizzare, per esempio attraverso i condizionamenti. Però qui siamo di fronte a una situazione molto diversa rispetto a come pensavamo. Qui siamo di fronte a probabilmente un primo caso che si è contagiato dai topi, dai ratti, e gli altri casi che invece si sono contagiati da uomo a uomo. E questo naturalmente oggi mette un grandissimo punto interrogativo su tutta la vicenda, perché l'ultimo che si è ammalato è il medico di bordo che sarà sbarcato in queste ore, che si è occupato della salute dei pazienti, quindi è verosimile pensare che si sia contagiato curandoli. Ma la cosa più grave è che stamattina l'OMS fa sapere che sta tracciando tutti i contatti che erano sull'aeroplano del signore che è partito dall'isola di Sant'Elena e è andato a Johannesburg, dove poi è morto di un'infezione d'antivirus. Quindi il giallo è più ampio di quanto pensiamo, quindi non c'è soltanto la nave da crociera,
0: certo,
2: che con i suoi problemi, ma siccome un paziente, una persona affetta da questo virus ha preso
0: l'aereo,
2: è evidente che le persone che c'erano su questo aereo saranno tracciate, bisognerà vedere se qualcuno non si è contagiato. Quindi diciamo che giallo nel giallo, primo perché è un virus che non si era, in qualche modo, che pensavamo non si trasmettesse da uomo a uomo, almeno di casi molto selezionati, invece in questo caso è probabile che ci sia stata la trasmissione da uomo a uomo, e probabilmente il problema non è confinato soltanto a questa nave che sta viaggiando verso la Spagna, dove saranno assistiti, ma che probabilmente riguarda anche altri problemi. Quindi credo che ne vedremo ancora.
0: Allora, professor Bassetti, intanto ieri leggevo, non so se è cambiato qualcosa stamattina, che le Canarie hanno negato però lo sbarco insomma a tutti i passeggeri. In un primo momento si parlava di questo, però le volevo chiedere questo: noi abbiamo visto delle scene, direi giustamente, insomma, di passeggeri che hanno fatto dei video in panico perché sono lì in mezzo al mare e insomma hanno chiaramente paura di morire. Il giusto approccio medico quale sarebbe? Cioè, voglio dire, dei passeggeri sono partiti con l'idea della vacanza, sono nella nave, sanno di qualcuno che è morto, che c'è un virus che è molto pericoloso. Cosa andrebbe fatto, diciamo, per almeno arginarlo in un primo momento?
2: Diciamo che intanto la vicenda non è stata gestita probabilmente come si doveva. Se lei pensa che il primo decesso risale all'11 di aprile, è evidente che io fossi stato l'armatore, al secondo decesso probabilmente avrei trovato una soluzione, nel senso che avrei detto: forse la vacanza è finita, troviamo il modo di ancorare da qualche parte e che gestiscano la situazione sanitaria. Quindi questa è la prima cosa, cioè non è possibile che persone che non stanno bene stiano su una nave da crociera da 150 passeggeri. Non stiamo parlando di una nave da 4.000-5.000 passeggeri che ha al suo interno strutture adeguate. Immagino che la infermeria piuttosto che la medicheria di una nave da 150 passeggeri non sia sicuramente un posto di
0: attrezzato, diciamo,
2: attrezzatissimo. Quindi i passeggeri devono stare tranquilli, però è evidente che fino a che non si è tracciato tutto non potranno, tra virgolette, essere lasciati, diciamo, liberi di tornare a casa. Potranno sbarcare, ma saranno comunque messi in isolamento per un periodo congruo. Considerate che questo virus ha un tempo di incubazione che arriva fino a 8 settimane, quindi potenzialmente i sintomi si possono sviluppare dopo 8 settimane, e quindi chiaramente bisognerà valutare che cosa fare. È la ragione per cui in questo momento non c'è ancora, come dire, una certezza di dove andranno, perché 150 persone devono essere ovviamente messe in una struttura a terra adeguata, dove possono essere osservati, dove possono essere fatti tutti gli esami diagnostici, gli esami del sangue che servono. Quindi è una vicenda che naturalmente è molto complicata, anche perché in mare la giurisdizione è molto diversa, dipende da che bandiera batte la nave, poi c'è la giurisdizione internazionale, quindi non è una cosa così semplice, però certamente è una vicenda di cui credo che sentiremo parlare ancora a lungo.
1: L'abbiamo capito dalle sue parole, la ringraziamo tantissimo, la ritroveremo allora per sapere anche altri sviluppi. A presto, grazie al professor Matteo Bassetti, arrivederci.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata.
3: The Journalist, The Journalist, gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors. Beh, veramente una storia inquietante, questa della nave da crociera e dell'antivirus, perché allora effettivamente sì, poche ore fa invece è stato concesso lo sbarco, quindi dei passeggeri che verranno curati alle Canarie e insomma dovranno rimanere per un bel po' in isolamento.
2: Vabbè, almeno cioè, 8 settimane, ha detto Bassetti, il periodo di incubazione, quindi se queste hanno già trascorso 1 o 2 settimane lì, almeno 5 o 6 settimane dovranno restare
1: stare in isolamento. E poi rintracciati tutti i passeggeri, come ci diceva il professor Bassetti, dell'aereo che hanno preso praticamente lo stesso aereo del passeggero che potrebbe aver diffuso, diciamo, questo virus.
2: Che
1: una storia
2: morto.
1: Assurda che poi è morto.
2: Vediamo, dai, seguiremo insomma, non voglio dire seguiremo il virus perché non è bello, però seguiremo la notizia, il virus lo lasciamo andare. Tra poco il meteo e poi un incredibile consiglio che io non avevo mai sentito nominare in vita mia, ma che pare vada per la maggiore, giusto?
1: La maggiore adesso mi sembra un po' troppo, però allora mettiamo insieme il VC, e i cubetti di ghiaccio. Sai che di solito i cubetti di ghiaccio uno se li passa sul viso per tonificare, per sgonfiare le borse, per mandare via le occhiaie, e invece possono essere utilizzati i cubetti di ghiaccio anche per un'altra cosa. Rimanete lì perché non vi dovete perdere questo incredibile consiglio qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Radio Number One Meteo.

della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Temperature stabili, massime tra i 15 e i 20 gradi. Centro Italia ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi e intervallati da poche aperture. Le previsioni per domani, giovedì, al nord ampie aperture sulle pianure, sulle Alpi, prealpi occidentali, nel nord Italia ancora qualche temporale, specialmente al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord est. Temperature domani in forte rialzo, con massime tra i 21 e i 26 gradi. Centro Italia, variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Samurai J con Ossessione. Buon mercoledì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo rimedio che insomma adesso per me è un po' una cacchiata, ti dico la verità, perché andando a leggere poi nei dettagli adesso non è che uno deve fare tutto sto procedimento quando ce ne sono alcuni molto più semplici e veloci. Allora, prendete il VC, ok?
1: Prendete senso?
0: No, nel senso ecco, prendetelo in considerazione. Il VC lo dice, ma adesso il VC, quello vostro, di casa vostra, sì, naturalmente, non del vostro, dell'ufficio dove lavorate.
1: No,
0: quella di casa vostra, okay, che magari ha un po' di calcare, no? Che sai che è sempre un po' difficile da mandare via. Allora, ci sono un sacco di prodotti, di cose che si possono utilizzare anche senza successo, a dire il vero, anche se per me funzionano di più a volte i rimedi quelli casalinghi. In questo caso c'è però questo diciamo trend che sta piacendo sempre di più, pare, nelle case delle persone, e cioè prendere due tazze di cubetti di ghiaccio, metterli dentro il water, in pratica, aspettare qualche minuto, tirare lo sciacquone e pare che lo sfregamento dei cubetti di ghiaccio con la temperatura molto fredda aiuti a rimuovere il calcare.
1: Tra l'altro con un po' di mente e un po' di lime viene fuori un mojito davvero.
0: No,
1: io non l'avevo mai sentita questa cosa qua. Una tazza, due tazze.
0: Dipende da quanto calcare c'è.
1: Dipende anche da qualche ghiaccio hai.
0: Esatto.
1: Circa 3 minuti, una volta alla settimana. Una volta alla settimana il ghiaccio. Io non l'avevo mai sentito.
0: No,
1: insomma. Allora, un po' il discorso, dicono, dello sfregamento. Vabbè, però io mi affiderei di più così istintivamente ai dei prodotti normali, no? Dicono il freddo del ghiaccio può aiutare ad allentare i primi depositi di calcare, grazie a piccole variazioni di temperatura che rendono più semplice il loro distacco. Quindi quando entri in una
0: prima
1: casa
0: che
1: nuova,
0: si solidifico. No, ma è troppo. Cioè, cubetto di ghiaccio, non lo so, preferisco usarlo magari così per sgonfiare gli occhi, per quelle robe così, adesso anche nel water, se proprio vi avanza magari, non so, buttatelo.
1: Comunque loro dicono
0: nel
1: WC. Dicono che il ghiaccio non sostituisce comunque la pulizia profonda, è una cosa in più. Poi dicono, vabbè, se utilizzi anche l'aceto ed il bicarbonato insieme al ghiaccio puoi ottenere, ma questa la sapevo già, insomma, puoi ottenere, perché è acido, no? Ma io questa cosa qua del ghiaccio ci metto un punto di domanda, perché poi
0: voglio dire, i cubetti di ghiaccio si usano per tantissime cose, ma sicuramente questa qua del water c'è nuova. Peraltro poi arriva il fenomeno che dice, però con aggiunta di aceto e bicarbonato, e grazie, ma l'aceto e il bicarbonato lo sanno tutti che funzionano, quindi poi bisogna vedere se è l'aceto in coppia con il bicarbonato o perché si aggiunge anche il cubetto di ghiaccio, non lo so, se proprio uno li deve buttare, cioè diciamo, guarda, c'ho un sacco di cubetti di ghiaccio, buttarne così tanti nel water
1: comunque mi pare di capire che, nel senso, tu devi continuare a pulirlo, a lavarlo, non è che però si aggiunge anche questa cosa qua del trattamento di ghiaccio una volta alla settimana.
0: Questa è interessante, Marco. Sai cosa qua? Questa è interessante da provare. Marco, che evidentemente qualcuno gliel'ha consigliato, non lo so.
1: Sì.
0: Lui dice che per il calcare del water usa le pastiglie della lavastoviglie per una notte.
1: Io non l'ho mai fatto, però lo capisco, perché voglio dire, se ad esempio sui bicchieri, no, ti fa andare via il calcare.
0: Certo.
1: Quello non ho mai provato, usare le pastiglie. Ma quante cose si mettono nei water degli italiani?
0: Sai, quando tu vai devi essere lucido, splendente, profumato. Del resto, scusa, tu riesci ad andare quando ti capitano quei bagni dove entri e insomma vorresti essere in un altro, su un altro pianeta, no?
1: Capito, ma quando ti scappa, ti adatti.
0: Vabbè, capito, ti adatti, quello è vero. Vediamo se arrivano altri consigli. C'è Jess Glynn.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Narnia con Berlino. Allora, tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone e poi vi parleremo della settimana enigmistica. Ma è successo qualcosa a New York?
1: Sì, eh? La comunità enigmistica internazionale nel caos, perché il New York Times ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Tu pensa, gli appassionati.
0: Quindi,
1: sono diventati
0: matti.
1: Ma
0: c'era un motivo però, giusto?
1: Sì, sì.
0: C'era
1: motivo. Ho capito, però questa cosa qui ha creato il panico. No, non so che tipo di panico, però ha creato davvero il panico.
0: Vabbè, dai.
1: Ma noi non siamo...

0: Dinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1995, grande successo per questo artista Key, che praticamente ha fatto per un sacco di tempo il modello, insomma, volto molto molto carino, molto bello, anche per Dolce & Gabbana, insomma, per un sacco di stilisti importanti. Poi è andato a suonare, come hanno fatto molti artisti, no? Nella metropolitana di Londra, lui è americano, ed è lì che l'ha scoperto Dave Stewart degli Eurythmics. Tu immaginati, cioè uno suona, arriva Dave Stewart in metropolitana, cioè, e ti dice: vuoi fare una canzone? No, vabbè, insomma, poi dice che il destino, ragazzi, no, il destino conta. Certo, lui era bravo, bello, ed è stato anche decisamente fortunato.
1: Certo, era comunque bravo, no?
0: Perché sì, sì, sai, sì, beh, sì, per farsi
1: però,
0: notare.
1: Però insomma, nella metropolitana di Londra ci sono tantissimi artisti bravi, veramente,
0: sì,
1: molto, molto, molto coinvolgente. Allora andiamo a New York, New York Times Magazine, è una parte del New York Times che da 84 anni pubblica, io penso ogni settimana, i classici cruciverba. Che cosa è successo? Per la prima volta in 84 anni di storia dell'enigmistica c'è stato un errore, cioè al 5 orizzontale c'era una definizione senza una possibile risposta. Solo che tutti gli appassionati, immagina, New York Times, quindi parliamo di migliaia di persone, sono andati in super sbattimento, cioè non riuscivano a superare il weekend, voglio dire, dicevano: ma com'è possibile, io che ho risolto sempre tutti i cruciverba? Alla fine invece era un errore probabilmente tecnico, no? Cioè non una definizione sbagliata.
0: Sì, allora i lettori si sono accorti di questo mancante suggerimento e quindi era impossibile sapere che la parola andasse alla 5 orizzontale. Però praticamente cosa è successo? Che tutti sono andati nel panico, ognuno ha pensato: vabbè, non sono più capace, non sono in grado, ma cos'è questa cosa? Ah, come faccio a passare il fine settimana, eccetera. Però insomma, poi hanno saputo che c'è stato evidentemente un problema e quindi il lunedì tutti sono rinsaviti e si sono sentiti di nuovo intelligenti. No, perché sai, quello che non risolve, che è abituato a fare i cruciverba e poi mi sale di livello e non riesce a risolverlo, in realtà ha mandato in panico, pare, milioni di enigmisti.
1: Assolutamente, è come quando in Italia compri la settimana enigmistica e affronti, se sei bravo, il Bartezaghi, no? Il famoso Bartezaghi, se sei bravo. Io non sono mai riuscito a finirlo, per esempio, perché sono un po' una pippa, quelli più facili li faccio, quelli più difficili no, e se poi capita che tu lo risolvi sempre e una volta non riesci, poi ti scrivi, no? Probabilmente ci sono anche i blog, tu immagina, da una cosa
0: però
1: così semplice è avuto
0: semplice
1: fuori un casino.
0: No, esatto, pensa che hanno anche sentito, intervistato questa insegnante di scrittura, lei insegna al Trinity College, lei ha dichiarato molto così candidamente, ha detto: non mi è nemmeno venuto in mente che potesse essere un loro errore, perché ovviamente dici no, figurati, no? Sarà qualcosa di strano perché io non riesco a risolvere. Ha detto: ho pensato semplicemente che fosse colpa mia. E così tutti i milioni, diciamo, di enigmisti che sono andati pari nel panico, che vi devo dire.
1: Psicologi,
0: insomma,
1: telefonate, non ce la faccio, testate contro il muro. Quella roba lì.
0: Vabbè, insomma, l'importante è che si sia risolto tutto, dai, c'è Saif.

0: Right Now, Sophie and the Giants, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco in arrivo tutte le ultime notizie con la redazione. Tra l'altro stavo leggendo sulla vicenda della mamma e la figlia, no? In provincia di Campobasso, morte per, sì, per avvelenamento. Si sta restringendo il cerchio dei sospettati, eh? Allora, il marito, nonché papà, diciamo, della vittima, ha detto che non è a conoscenza di motivi di rancore tra familiari. Diciamo che i sospettati al momento si sono ridotti a 4-5.
1: Anche quella lì bella vicenda, la seguiremo, sì. Tra poco però entriamo nel magico mondo
0: dei sughi
1: pronti, dei sughi pronti, che è un mondo a parte.
0: A parte da cosa?
1: A parte dalla vera cucina.
0: Va, cominciamo.
1: Dai, vabbè.
0: Canavacciuolo. Parliamo tra poco dei Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One sono le 12 e un minuto, ci sono le notizie.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Patrizio Romano. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41 anni, durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio si è presentato questa mattina in procura a Pavia, ma senza rispondere alle domande dei PM. Il 38enne è indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato il disegno di legge degli sgomberi che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente ai proprietari di rivolgersi al giudice anche prima delle scadenze dei contratti. Champions League, e l'Arsenal la prima finalista, ieri sera sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata, stasera alle 21 in campo Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain. Iniziano a Roma gli internazionali d'Italia di tennis, il torneo maschile prevede oggi l'esordio sul centrale di Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Munar e di Federico Cina contro il belga Blocks. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, sono le 12:07 minuti qui a Radio Number One e in tutta Italia, direi, e con The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio.
2: Sì, abbiamo lo stesso fuso orario, giusto?
1: No, oggi. Beh, sai, ci sono persone che magari mettono l'orologio avanti, quelli li mettono indietro, sì, a seconda di come si devono organizzare, non si sa mai.
2: Allora, piccola premessa, ce la tiriamo tanto quando parliamo di cibo, no? E gli altri non sanno cucinare, all'estero non sanno come mangiare, noi italiani di qui, noi italiani di là, noi solo siamo capaci a mangiare, e poi viene fuori che invece gli italiani sono al terzo posto in Europa per consumo di sughi già pronti, aggiungo io, non sempre al top, è abbastanza mediocre. Allora com'è questa storia? Allora non è vero che siamo così fighi a cucinarci.
1: Ma allora,
2: il ragù, il pomodoro, è una classifica un po' particolare.
1: Io
2: questa,
1: ti dico la verità, allora premesso, per esempio quando faccio le lasagne il ragù, quindi con la carne mi viene benissimo, me lo faccio da sola, così
2: anche
1: pure
2: io.
1: Il pomodoro semplice con basilico eccetera. Adesso dire che sono fan dei sughi pronti no, però io li mangio, mi capita anche di mangiarli spesso, e tu sai quanto sono diciamo
2: attenta,
1: anche un po' esigentina.
2: Esigentina,
1: no no, ma proprio sì,
2: che
1: proprio.
2: Tipo di sughi
1: allora,
2: pronti utilizzi tu, ad esempio?
1: Allora mi vabbè, il pesto tantissimo, per esempio. Il pesto, ultimamente molto il ragù, quello vegetale.
2: Sì.
1: Vegetale, quindi e qualche volta proprio lo tengo lì, proprio capito, nella dispensa, che dico,
2: sì,
1: non si sa mai quando torno,
2: sì,
1: da posti, di carne.
2: Ho capito.
1: E sinceramente quelli che io ho preso e mangiato, io li ho trovati buonissimi.
2: Beh, avrei preso
1: ora
2: quelli super premium, quelli buonissimi, quelli
1: sì,
2: bio,
1: ma insomma ti dico poi che dentro, naturalmente, come viene scritto in questo articolo, c'è la presenza di nitrati, nitriti, insomma io cerco di sta nitriti, l'ho detto bene, non è che
2: va bene c'è quella roba lì,
1: nitrati, nitriti, sì, allora cerco di prendere, diciamo, quelli con meno lavorazioni, no? Ecco, quindi non vado giù così severa, ecco.
2: Certo, no, io ad esempio il ragù io non lo prendo mai, no? Io ti dico, ti vengo incontro e dico ogni tanto il pesto sì, c'è il pesto pronto, sai, la pasta per il bambino, quella roba lì, non è che tutte le volte ti metti lì a fare il pesto fresco, però il resto dei sughi onestamente io piuttosto faccio meno del sugo, faccio un aglio olio peroncino, no, capito, un po' di verdurina, le faccio saltare in padella, mi faccio il sugo così, però io sono molto molto allergico, non mi piace molto questa cosa qua del sugo già pronto, mi sembra un tradimento alla cucina italiana.
1: Mamma mia, però ragazzi, chi sei, Mrs. Duffire?
2: Cosa c'entra? Ma perché ti deve venire in mente Mrs. Duffire, che non faceva tutt'altro, che era un'altra roba?
1: Scusa, no, Mrs. Duffire
2: faceva le pulizie per casa, travestito lì, tratto bellissimo.
1: No. Vabbè, ma perché era disoccupato? No, perché
2: infatti
1: dico, beh, Mrs. Duffire faceva tutto, quindi sicuramente preparava anche dei sughi. Allora, l'Italia, l'abbiamo detto, è al terzo posto in Europa dietro a Germania e Regno Unito. Adesso capiamo che in Germania e Regno Unito cosa fai? Ti metti a fare
2: infatti
1: il ragù.
2: Però
1: ragazzi, ma in Italia le abitudini sono cambiate, la gente adesso almeno,
2: capito,
1: per esempio, io il weekend è un conto, no? Magari hai più tempo, però durante la settimana, cioè, hai
2: ma
1: meno
2: se
1: tempo.
2: Ma se tu te ne prepari tanto, lo metti lì congelato e poi lo utilizzi.
1: Certo.
2: Io quando faccio il ragù,
1: sì,
2: faccio il pentolone tantissimo, faccio le lasagne, me ne avanza un po'.
1: Quello è il problema, che a me non mi avanza, io ne faccio un po', ma ce lo metto tutto, perché a me le lasagne piacciono molto condite.
2: Ho capito.
1: Sono parsimonio. Ne faccio un pentolone.
2: Anch'io faccio il pentolone.
1: Però io ce ne metto un casino, cosa ti devo
2: ma
1: dire?
2: Ma quante lasagne fai? Cioè, per un
1: pentolone? No, ne faccio, le lasagne magari per due giorni, però insomma ne uso. Allora, gli italiani amano aprire barattoli per condire la pasta e quindi prepararsi, diciamo, un pranzo, una cena.
2: Guarda,
1: veloce.
2: Io tutte le notizie avrei voluto dare tranne quella di essere sul podio per quanto riguarda i sughi pronti con Germania e Regno Unito.
1: Ma come
2: si fa? È un tradimento.
1: Ma come si fa? Ma no, è che anche i tedeschi comunque.
2: Ma loro non sanno
1: insomma
2: come si fa il sugo, dai.
1: Ma loro non lo sanno, ma avranno imparato a forza di venire in Italia, qualcosa avranno imparato, no? Dai,
2: a mangiarlo.
1: A mangiare sì, poi magari quando tornano dico, dai, fammi provare, poi vedo che non ci riesco.
2: Classifica, che brutta classifica.
1: Tra poco sentiamo anche

0: Justin Timberlake, Cast of the Feeling. Sono passati già 10 anni dall'uscita di questa canzone, che è stata scritta nel 2015, pensata appositamente per il film d'animazione Trolls della DreamWorks, di cui Timberlake era doppiatore e produttore esecutivo. Tra l'altro lui voleva una canzone che insomma portasse, trasmettesse, come dire, felicità immediata.
1: No, tra l'altro durante la lavorazione di Trolls la DreamWorks ha fatto ascoltare queste varie versioni di questa canzone a gruppi di bambini, tu immagina la scena, per valutarne l'impatto emotivo, e Can't Stop the Feeling fu quella insomma che scatenò più reazioni fisiche immediate, balli, sorrisi, battiti di mani, e quindi questo insomma fu il segnale che questa era la canzone giusta per il film. Immagino la scena con i bambini che ascoltano che ascoltano la canzone.
0: Sì, poi tra l'altro anche se anche Justin Timberlake usa i sughi pronti, lo so per certo. No, ma si vede, lui
1: forse,
0: è uno di noi,
1: sì,
0: usa i sughi pronti, figurati. Allora, stavamo parlando degli italiani che usano tantissimo i sughi pronti per condire la pasta. Questo è un po' il segno dei tempi. Poi diciamo, non è che uno quando ha un po' più di tempo nel fine settimana si porta avanti e magari insomma si prepara dei sughi. Moltissimi però, diciamo che noi siamo stranamente, nonostante noi abbiamo il culto della cucina, siamo in testa alla classifica insieme ai tedeschi e agli abitanti
1: siamo
0: del Regno Unito.
1: Terzi. Vergognosamente terzi.
0: Dai, come sei populista.
1: Non vorrei essere su quel podio, cioè lasciami dire questo.
0: Ma adesso tu veramente cosa fai? Affetti tutti i giorni le carote, le zucchine, fai... voglio vedere, tu mi devi mandare dei video, che secondo me, come dicono a Bolzano, dici un sacco di fregnacce.
1: Ma prepararmi un sughino per la pasta me la faccio. Cioè,
0: vabbè, mi mandi i video per favore, perché adesso voglio i documenti. Dai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, allora per mettere tutti d'accordo,
0: sì,
2: possiamo dire tranquillamente che i sughi in scatola italiani sono i migliori di tutti.
0: È vero.
1: È vero anche questo.
2: Ciao Paolo da Milano.
0: Ciao Paolo, bravo. È vero, scusa.
1: Temo che sia vero anche questo.
0: Questo è vero. Sì.
3: Beh, adesso tra della cucina italiana mi pare esagerato. Anch'io uso un po' di sughi, anche perché sono veramente buoni. Però appena posso li faccio sempre anch'io, me li metto in freezer e poi li tiro fuori e li uso. Faccio barattolini proprio da sughetto, così che fuori quello giusto faccio il pidone.
0: Volete venire
3: poi
0: anche a casa mia?
3: Barattolini li metto in freezer e li tengo lì per usarli. Ad esempio, quando faccio le zucchine, le melanzane, la griglia, i peperoni, le parti finali, i finalini, gli scarti, quelle che butto,
0: le tieni per fare il sugo.
3: Le lesso, le trito. E faccio un bel sughetto alle verdure, verdure miste, e lo metto via, così non spreco neanche la roba, non la butto neanche via.
0: Okay.
3: E do un taglio ulteriore allo spreco.
0: Allora,
3: ho sempre tanti bei sughetti buoni.
0: Sì.
3: Poi magari tipo gli aggiungo qualche oliva taggiasca, questi sughetti di verdure.
0: Oh, ci fai venire fame però,
3: E dato anche loro dentro. E vengono fuori i sughetti favolosi.
1: Bravo.
0: Scusate, gli amici che ci hanno scritto che fanno i sughi, questi qua, giustamente fanno i sughi, ne fanno un po' di più, li mettono nelle vaschette, insomma nel freezer, eccetera. Mi dite in quale orario della vostra giornata preparate questi sughi?
1: Ma tu li fai al sabato, ne fai tanto e poi lo metti.
0: Ma io il sabato non ho voglia di fare il sugo. Scusami.
1: Beh, io sì,
0: allora.
1: Metto lì,
0: ah, tu fai il sugo di sabato.
1: Sabato,
0: allora, vediamo
1: domenica,
0: un po'.
1: No?
0: Ciao, De Gio, io vivo da solo e il primo a casa mia lo mangio solo la domenica, perché gli altri giorni a mezzogiorno non mangio a casa e la sera non mangio il primo, quindi diventa inutile preparare da me il sugo. Per di più c'è una nota marca di sughi pronti che li fa un po' particolari: carciofi, noci, olive, caperi, radicchio. Allora, guardate, ha ragione Federico, io ho fatto tanti anni quando ero così un po' così, insomma, vivevo da sola, no, eccetera, anch'io usavo un sacco questi. I single usano tutti i sughi pronti, quindi un pochino poi questa cosa anche quando ti metti in coppia un po' te la trascini, quindi
1: pensa che io invece ho cominciato a cucinare di più quando sono diventato single. Pensa a te, cioè, nel senso che era diverso.
0: Ma tu quando sei stato single, scusami,
1: tra i due matrimoni,
0: ti sei sempre stato sposato?
1: Ma non è vero.
0: Ma come no?
1: Ho avuto
0: quanti mesi hai vissuto single?
1: Ma cosa ne sai? Ho vissuto degli abbondanti lassi di tempo. Si vede. Ma senti questo.
0: Ma se vede che non sei stato single, dai, non scherziamo. A casaccio, vediamo.
3: Beh, ovviamente nel fine settimana.
0: Quindi prima.
3: Siccome io lavoro sui turni, quando non sono di turno che sono a casa.
0: Ah, ecco.
3: Siccome tra l'altro amo anche cucinare, per me non è assolutamente un problema, anzi è un divertimento farmi preparare.
0: Ah, ecco, no. Allora, ma vi dico la verità, e secondo me è molto, diciamo, delle persone anche che amano molto cucinare. Allora, vediamo, Fabio,
1: ovvio.
0: Ci preoccupiamo di usare sughi pronti, poi ci sono chef stellati che fanno la pubblicità ai discount o a sacchetto di patatine.
1: Ma ragazzi, ma non è che sia, allora, oddio, non è che sia vietato dalla legge utilizzare i sughi pronti, ci stiamo solamente dividendo sul fatto che io uso molto molto poco e
0: Senti, siamo molto in ritardo, ci sarebbe Giorgia, però fai tu.
1: Vai, schiacciamo, facciamo partire Giorgia. L'unica, eccola qua.

0: con Giorgia. Allora, gli italiani consumano sempre di più i sughi pronti. Tra poco torniamo su questa notizia. Siamo sul podio.
1: Siamo terzi, qui stanno arrivando messaggi. Mi raccomando, state calmi se potete.
0: Calmi. Dai, tra poco del giorno.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini. Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One è dove...

0: vite.
1: Le farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi. Noi adesso ce l'abbiamo, a dire il vero, almeno io, perché ho un po' di fame. Non so tu, Claudio.
2: Assolutamente. A parlare di sughi,
1: di fame.
2: Pronti o non pronti, mi è venuta una fame. Mamma mia.
1: Caspita, oggi mi mangerei uno spaghettino. Sai quello fatto con il pomodoro, un po' d'aglio, olive.
2: Pomodoro preparato, sugo pronto.
1: No, fresco.
2: Che poi bastano due pomodori. Cioè, i tedeschi e gli inglesi non ci arrivano a questa cosa qua. Cioè, non
1: si mettono adesso
2: lì.
1: Non esagerare, dai.
2: Ma tu trovami un tedesco che si mette lì, padellina antiaderente, un filo d'olio, aglio, butti dentro pomodorini.
1: Ma sì, ci sono. Allora, Alberto da Desenzano, furbetto, intanto lo ringraziamo che ci ha scritto delle cose carine, ha scritto: ciao, anch'io uso i sughi pronti, virgola, quelli che metto in freezer fatti dalla mamma.
2: Vedi?
1: Bravo Alberto. Allora, poi c'è previsto che il ragù io lo faccio, lo lascio andare per 4 ore. Proprio ieri sera ho fatto una pasta con il ragù, non diciamo di quale marca, è uno di quelli che devo riconoscere. Lei dice: fa ancora a cagare. Guarda, io non sono d'accordo con Dennis. Penso, perché quel sugo, no, guarda, tu sai quanto sono rognosetta. No, quel sugo lì invece lo trovo buono.
2: Ma sì, ho capito. Ma sarà molto distante dal tuo, quello che mi hai detto tu, che fai per le lasagne. Non può essere della stessa
1: certo, non hai conservanti, però ti dico che è buono.
2: Ma tu lo dici, io l'ho assaggiato, non piace. No,
1: vabbè,
2: c'è quel saporino lì di conservare, ma no.
1: Sentiamo.
3: Allora, di regola, quando si fa il sugo durante la settimana, se ne fa sempre un goccettino di più, che lo metti in frigo e durante la settimana ti vuoi rifare la pasta, hai il sugo pronto. Altrimenti la domenica, come si faceva un tempo, si fanno i sughi per tutta la settimana. Sughi pronti in casa mia credo siano entrati forse un paio di volte, ma perché forse era o il sugo di noci o il pesto.
2: Ecco, brava. Guarda, io faccio la piega con il pesto, poi il resto tutto in casa, tutto espresso, cara la mia chef.
1: Tutto espresso. Tu fai tutto espresso?
2: Sì. Ma cosa vuol dire? Ma ci metto davvero poco? Ma dai, ma anche tu, Fabi, ci metti davvero poco a preparare?
1: Allora, io però non sono così, cioè voglio dire, non è che non sono così schizzinosa, cioè nel senso che dico, se c'ho un barattolo di sugo pronto non lo mangio, cioè mi vedi con dei problemi, pure ne mangio.
2: Ogni tanto mi capitano quelli dei cesti natalizi, è presente? Quelli ogni tanto sai che li mettono dentro.
1: Allora, adesso dirò una roba assurda, cioè scusate, questa cosa della ricina, sai che io non credo che io non accetterò più dei regali di cose fatte in casa.
2: Ma cosa c'entra la ricina?
1: Scusa, io ho avuto, io perché ogni tanto, adesso non c'entra niente, però mettiti nei panni adesso, voglio dire, questa povera mamma con questa figlia ragazzina vanno a cena dai parenti, adesso per dire, potrebbero essere amici o persone. Qualcuno ha messo la ricina nel cibo.
2: Lanciare questi messaggi che poi diamo idee, diamo preoccupazioni.
1: Allora adesso metti all'1:30, cioè se tu andassi a casa subito, ti metteresti lì a fare pomodorino, soffritto pomodoro, cose così, o sughetto pronto?
2: No. Anche una carbonarina già pronta, la pancetta ce l'ho, due uova ce l'ho, tac, butto lì. No, niente di pronto.
1: Una swifferata e via.
2: Una swifferata.

0: qua, ti volevo inviare la foto, ma adesso non ce l'avevo portata di mano. Loco, loco.
1: No, basta, mi hai inviato la stessa fotografia almeno 10 volte ogni volta che passa la canzone.
0: Scusa.
1: Ultimamente allora, ti sei calmata, però non la mandi
0: ultimamente
1: più.
0: Mi sono calmata, è vero, però adesso la devo recuperare perché mi è finita persa in un sacco di foto.
1: Grazie.
0: Allora, attenzione al messaggio di questo nostro amico che abbiamo sentito poco fa, che sicuramente susciterà delle polemiche.
1: Ancora.
0: Ve lo facciamo ascoltare.
2: Ragazzi, vi do uno scoop.

0: più veloce.
1: Ma in quale ristorante?
2: Se ti ha detto che ne ha venduti sui pronti a diversi ristoranti.
1: Ma un conto alla base, non so, la base di pomodoro, magari di alta qualità, la qualità
2: no, secondo me lui intende il ragù proprio, perché no, poi allora guarda, io sono certa, per esempio, che le tagliatelle al ragù bolognese che ho mangiato a Bologna, il ragù era non fresco di più, perché era a parte il colore, c'è cioè era fantastico.
1: Come fai a saperlo allora?
2: Perché lo so.
1: Lo so.
2: Lo vedo la differenza. Perché te l'ho detto che ha un palato. È un palato giù. Sì. Guarda, io bendata riesco a riconoscere le robe. Va purtroppo bene. Anche gli odori. Però attenzione, perché non l'abbiamo detto noi, adesso non ce ne vogliono i ristoranti. Sicuramente questo nostro amico forse faceva il rappresentante, non so dirti, di sughi pronti.
1: Ma allora io di contro potrei dire che conosco molti ristoranti. Sono entrato in cucina e vedevo mentre lo preparavano.
2: Tu sei entrato in cucina?
1: Sì. Però due o tre ristoranti dove ci sono miei amici, sono entrato e ho visto e li preparano, no?
2: Vabbè, insomma,
1: non è che dappertutto ci saranno sia
2: vabbè, però insomma, magari adesso vediamo. Intanto nel frattempo che indaghiamo, rimanete lì perché sta per arrivare una grande canzone.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Allora, grande canzone come sempre protagonista qui a Radio Number One. Allora, io voglio sapere da Rosy, prima di andare alla prossima notizia che ci ha scritto, ha detto: dovreste venire nella mia cucina quando preparo i miei ragù e sughetti, vi leccheresti i baffi. Rosy, io vengo volentieri. Anzi, io farei un programma itinerante nelle cucine dei nostri ascoltatori con dei journalist in cucina. Certo. Quanti di voi kitchen ci vorrebbero a casa vostra a mangiare con voi la pasta? Bah! Io andrei, ti dico la verità.
1: Non disturbiamo, mangiamo.
0: No, anche perché vi ripuliamo i piatti per benino. Giusto?
1: Certo, assolutamente.
0: Ma poi il programma di cosa parla? Di cucina, di vita,
1: real life, ma quello ci pensiamo poi, in un secondo tempo. Vedi, però lei dice, sicuramente mi fido più dei miei che di quelli di certi ristoranti.
0: Certo. Rosy, dove abiti? Perché questo è importante, perché qua mettere insieme insomma le distanze è un po' difficile. Allora, veniamo alla principessa Kate.
1: Principessa Kate che ha scelto l'Italia, ok, per il primo viaggio all'estero dopo la malattia. Questa è una bella notizia. Il 13-14 maggio arriverà a Reggio Emilia. A proposito di sughi, cose buone da mangiare, ragazzi. Posticino carino a Reggio Emilia per mangiare, per una visita senza il principe William. Però questo insomma è il primo viaggio ufficiale della principessa in Italia. Benvenuta, direi, no?
0: Assolutamente sì. Allora, la scelta tra l'altro della città emiliana si spiega con il lavoro del centro per la prima infanzia della Royal Foundation, che è stato lanciato proprio dalla principessa Kate, che arriva così nella terra di Dante, dove un anno fa Re Carlo e la regina Camilla resero omaggio sulla tomba del sommo poeta Ravenna. Io l'ho vista, tra l'altro, è bello insomma, e quindi non verrà ovviamente per il cibo, anche perché credo che lei mangi poco, è molto magra e quindi però molto attesa. Devo dire che è una bellissima visita, perché sarà circondata da flash, fotografi, figurati, ovviamente anche insomma personaggi politici. Aspetta che qua c'è uno che mi invita a Roma. Vieni a Roma e ti faccio il sugo con la coda di vaccinare. Ma ragazzi, io vengo subito, ve lo dico.
1: Però si contenga, signora Fabiana, si contenga. Qui basta, anche voi ascoltatori, cioè non la conoscete ancora Fabiana, cioè, se in un messaggio scrivete rigatoni e sugo di coda e la settimana
0: invece tu no.
1: Io sì, però tu un po' di più. Secondo me.
0: Adesso scusa, se questo ascoltatore ci invita ad andare a mangiare la pasta alla coda con il sugo, la coda di alla vaccinara, tu non vai.
1: No, vengo con te, assolutamente.
0: Andiamo
1: freccia rossa in un attimo. Arriviamo. Sì. Vediamo anche il tennis, già che ci siamo, sono in giorni giusti.
0: Esatto.
1: Perfetto, dai. Va
0: allora,
1: bene.
0: Aspetta, qua non sono. Qui scrivono tutti da Brescia, ragazzi. Però Brescia è vicino Claudio, ragazzi.
1: Milano, tu, cioè non è che abiti.
0: Ho capito, però a Brescia, vieni a Ranzanico.
1: Ranzanico.
0: Dov'è Ranzanico?
1: Ranzanico non lo so, io pensavo fosse in provincia di Bergamo. Insomma, o Bergamo o Brescia, uno delle
0: due. Comunque, questo non c'entra niente naturalmente con la visita di Kate.
1: Di Reggio Emilia, accoglietela Kate come si deve.
0: Figurati, certo che sì.
1: Una bella accoglienza, anche lì si mangia molto bene. Gnocco fritto da quelle parti, molto bello.
0: Culatello.
1: E allora? di che cosa dobbiamo parlare?
0: Basta, parliamo di musica, perché sennò vicino all'ora di pranzo è sempre un danno. La musica di Tempest City.

0: Self-aware, Tampa City. Allora, salutiamo anche un nostro amico, una nostra amica, sì, insomma, che ci manda una foto da Giza con la Sfinge. Pensavo che fosse Federici.
1: No. Lui è bella questa fotografia. Ecco,
0: molto.
1: Questo è un posto dove non sono mai stato. Invece
0: io sì.
1: Sei andata proprio qui, la piramide?
0: Sì. Io l'Egitto l'ho girato proprio bene con
1: bellissimo,
0: un egiziano in compagnia di altre persone. Sì, molto bene, molto bene. Ho dei ricordi anche, insomma, poi ti racconterò.
1: Va bene.
0: Allora, cosa ne pensi della foto che ti ho mandato?
1: L'ho guardata e l'ho subito cancellata. Sei come quelle fotografie proibite che ti capitano nelle chat tra maschietti, che poi cancelli subito la fotografia.
0: Ecco, cosa stai dicendo? Perché vorresti dire che quando vi mandate le foto sei tentato?
1: No, però
0: attenzione.
1: Ho capito.
0: Attenzione,
1: però,
0: cosa stai dicendo? Attenzione.
1: Ho detto che ti arriva la fotografia.
0: Ah, la cancelli per non farla trovare.
1: No, ma non è che nessuno mi controlla il telefono, però voglio dire, se mi arriva. Vabbè, adesso non è che
0: ti. Senti come si arrampica.
1: Ti faccio uno schema appena finita la trasmissione.
0: Sì, sì, quale schema?
1: Ma secondo te io tengo sul telefono una fotografia di un certo tipo? Che non è i rigatoni, voglio dire, è proprio cancello, no? Adesso voglio dire,
0: noi donne lo sappiamo che siete scioccherelli, quindi anche se le cancelli, cosa voglio dire, uno le vede, dice, ecco, è un altro, cioè.
1: Voi donne sapete tutto, sapete
0: certo
1: tutto.
0: Che noi sappiamo tutto,
1: certo, sì.
0: Noi quelle robe lì le facciamo nel dark web, certo. Allora
1: minchia. Va bene, dai, abbiamo chiuso molto bene, secondo me, in questa terza ora di programma.
0: Sì,
1: ci
0: esatto.
1: Siamo lasciati un pochettino andare,
0: sì,
1: dopo
0: sì,
1: le interviste serie a Bassetti, dopo
0: esatto.
1: Insomma,
0: vabbè, insomma, c'è un momento per riflettere, quello per
1: bravissima,
0: scherzare. Con questo noi chiudiamo, vi lasciamo a One Match. Vi diamo appuntamento domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mancano pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
3: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
5: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Ciao a tutti quanti, inizia una nuova puntata di One Match in compagnia di Andrea Brumbrum e Ferrari, e lo dico io, lo zio Francesco Nasti.
7: Io sono qui a pettinare le Barbie, secondo te? Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio caro Andrea.
0: Buon pomeriggio.
7: Devi fare subito il professorino. Ma
0: sì,
7: non lo so io.
0: Sì, no,
7: c'è capito, ha iniziato lui e parla anche per me.
0: Sai che fa parte della mia indole questa cosa,
7: è
0: no?
7: Vero, io è vero, preferisco... sei un po' professorino, professorino.
0: Ti correggo anche in determinate
7: mamma
0: cose
7: mia,
0: che dici, che fai, e
7: perché?
0: Quindi...
7: Un po' ti correggo anch'io, però lui è quello che corregge un po' tutti. Se uno sbaglia un verbo, se per esempio fa un errore di grammatica, e arriva subito Brum Brum Ferrari dietro la schiena. Che
0: ma guarda,
7: mai.
0: Sai perché? Perché sono nato sotto il segno della Vergine e i Verginelli sono parecchio precisini. Va bene, un po' di cose l'abbiamo dette su questo match che sarà tra pochissimo, perché ora c'è la nostra musica. Inizierei con una bella canzone, l'ultimo singolo di Sabrina Carpenter, si intitola House Tour.
6: One Match. E tu, da che parte stai?

0: E abbiamo cominciato molto molto forte con Sabrina Carpenter, House Tour qui su Radio Number One, e adesso però è arrivato il momento davvero di cominciare One Match.
1: E allora scaldiamo le polveri di questo pomeriggio, perché c'è un match anche oggi molto interessante che molto contrappone due posizioni in cui non ci siamo trovati tutti, cioè in una posizione ci siamo trovati tutti.
0: Sì, quello per forza.
1: L'altra non tutti.
0: È vero, tutti in passato siamo stati studenti, tutti abbiamo poi provato a immedesimarci nei professori, poi qualcuno magari è diventato davvero professore di voi che siete all'ascolto, no? Però mettendo anche insieme un po' tutto, secondo voi anche le impressioni che vi siete fatti al tempo quando eravate studenti, o cosa ne pensate adesso? È meglio essere professori o studenti? Qual è secondo voi la fazione perfetta per voi, no? Più o meno è questo.
1: Cosa vi sentite di più? Nel senso, se nella vita, non soltanto perché qualcuno è diventato veramente professore, ma potenzialmente magari uno ha fatto un lavoro, si è specializzato talmente tanto che si sente professore e quindi può insegnare a persone che iniziano a fare il suo lavoro, per esempio, ma nella vita possiamo generalizzare questo tipo di ragionamento, quindi vi sentite di più professori o studenti?
0: Noi intanto andiamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasty.
1: Bellissimo, io sono, resterò sempre assolutamente studente.
0: Eccolo,
1: studente
0: lì.
1: Uno di quelli anche che sta in fondo alla classe e fa anche un po' casino. Ma perché essere studente significa crescere, e io sono uno che ha sempre bisogno di crescere, curioso, mi piace imparare, non mi sento arrivato, quindi sono sempre pronto fino all'ultimo dei miei giorni, potrebbe essere anche domani, visto? Ma detto questo
0: chissà,
1: essere studenti poi significa anche essere all'inizio di un viaggio, e a me piace proprio l'idea di viaggiare, non tanto di arrivare, di viaggiare, perché il bello non sta nell'arrivo, nella meta, ma nel viaggio. Ti piace questa mia posizione?
0: Ma mi piace fino a un certo punto. In ogni caso, qui non hai avuto un bel rapporto nella tua vita con i professori, mi sembra di aver capito questa cosa.
1: Poi te lo racconto dopo, questa cosa è il mio rapporto.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E io sto dalla parte dei professori, perché poi con il passare degli anni, ogni tanto ci pensano, e credo che siamo stati un po' tutti troppo discoli da ragazzi, da alunni, da studenti, perché ce la siamo sempre presa tanto con i professori, anche in passato, alcune volte giustamente, poche volte, però la maggior parte delle volte, secondo me, ingiustamente, perché sono autorevoli, perché più esperti, perché sono lì per trasmettere a noi le proprie competenze, i professori. E quindi io devo dire che voglio essere solidale in questo caso nei confronti dei professori di vita, perché in realtà secondo me devono essere visti come un punto vero e proprio di riferimento.
1: Sì. Ma diciamo che delle volte
0: detto
1: sì,
0: anche
1: delle
0: tu,
1: volte no, nel senso che fosse così bene, purtroppo può capotà, ma di solito non capita, quindi io sono studente, voglio rimanere tale.
0: Cara amici all'ascolto, allora meglio secondo voi stare dietro la cattedra, diciamo così, metaforicamente parlando, oppure tra i banchi? Il numero per mandare messaggi è 393-444-0444. Intanto Marco Mengoni, ma stasera.

0: Marco Mengoni con Ma Stasera su Radio Number One. Ancora buon pomeriggio a tutti, siete nel bel mezzo del One Match.
1: Sì, One Match.
0: Cos'è sta roba? Perché c'abbiamo mica il couscous a pranzo? Che cavolo è sta roba?
1: Bello, allora, One Match.
0: Vuoi fare danza del ventre? Vabbè.
1: No, basta.
0: Essere studenti o essere professori, questo è il dilemma?
1: Eh sì, è uno scontro molto interessante perché mette in effetti da una parte a confronto, scusate il gioco di parole, responsabilità e libertà da un certo punto di vista, che è la parte dei professori, cioè la mia, invece chi impara, giusto?
0: Certo,
1: chi cerca di imparare sempre di imparare, che poi non vuol dire che un professore se è arrivato a un tal punto poi non impara più dalla vita.
0: Però è proprio per posizione, che mi dico, professore. Lì si sente arrivato, si sente quello che deve insegnare. Invece noi studenti della mia fazione siamo quelli che hanno un futuro aperto, hanno curiosità, hanno, come dire, libertà anche di cambiare strada. Voi professori no, arrivati lì rimanete professori.
1: Ma invece in realtà si continua ad imparare lo stesso, non voglio metterla dalla parte del professore, quello che sta sul piedistallo che insegna agli altri come vivere il vecchio saggio, no, non è quello, è il fatto comunque di poter insegnare tante cose perché si sentono in grado di poterlo fare per il percorso che hanno avuto.
0: Poi un'altra cosa dei professori, sì, cioè dicono sempre le stesse cose, continuano,
1: no.
0: Se tu pensi che questi ripetono sempre le stesse cose da anni in classi diverse, che ripetitività, noi invece studenti continuiamo a scoprire cose nuove, cose diverse, quindi votate.
1: Non lo so. Per me sono i professori che hanno una visione un po' più ampia delle cose. Qualche messaggio è già arrivato, anzi devo dire parecchi, c'è chi ci fa i complimenti per la playlist e vabbè, questa è Radio Number One e ci mancherebbe altro, e c'è un voto che dice, un messaggio che dice voto per Zio Nasti, ok,
0: mi sembra molto chiaro,
1: non ci voleva. E poi quest'altro messaggio dice, ciao ragazzi, se mi garantite che non c'è nessuna interrogazione da preparare, io mi metto dalla parte degli studenti, perché nella vita c'è sempre da imparare e non mi viene in mente niente che potrei insegnare agli altri. Ho capito ragazzi, però
0: ha dato la sua posizione. E poi anche lì, cioè anche quel brivido di essere studenti, è il professore che ti deve interrogare, ti tiene vivo l'ansia, il pathos, tu che ti nascondi sotto il banco,
1: no ho capito. Però secondo me invece bisognerebbe dare qualche opportunità in più ai professori. Ricordatevi che siamo stati tutti molto cattivi con loro.
0: Molto cattivo.
1: La playlist di Radio Number One ci mette proprio di fronte a un professore, se vogliamo, e una studentessa. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Marrakesh, Madame, su Radio Number One con Volevo Capire, questo singolo che è uscito da molto poco e ci piace tanto, lo cantiamo anche molto molto spesso. E sì, volevi dire qualcosa, zio Nasti?
1: No, cantala, come stavi cantando fuori onda, io continuerei, visto che sei professore, oggi facci sentire una lezione di canto.
0: No, faccio ascoltare qualche messaggio.
1: Meglio.
0: No, meglio non tanto, perché ascoltiamo.
1: Perché tu ti senti di poter vabbè, questo è un altro discorso, faremo un match sul canto, dai.
2: Meglio sempre studenti che finti saputelli. No. Ciao Angelo D'Aleffe.
1: Questo è un altro bel discorso, perché no. Poi attenzione che il professore si mette sul pulpito, meglio mantenere quella plomb da ignorante e mettersi in discussione.
0: Sto nettamente perdendo, ma devo dire, ribadire questo concetto, non sto parlando di essere professori perché sei sul pulpito, cioè che sei sul piedistallo e fai il saputello, non è per quello,
1: non è per quello.
0: Mi medesimo, fatelo anche voi, quando eravate studenti, che eravate molto contrariati dalle imposizioni dei professori, ma quello di fatto è il loro lavoro,
1: ragazzi. Era educazione,
0: ma certo, volevano farvi imparare.
1: Ti risponderò e chiudiamo qui, poi andiamo in pubblicità, che i Pink Floyd scrissero Another Brick in the Wall, un inno della libertà dello studente, punto, a capo, vado.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: No, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
8: Happy Hour. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: treno si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One.

0: Sara Brancale Levante Delia con Al mio paese. Noi andremo da qualche parte quest'estate?
1: Beh, magari, chi lo sa, perché no?
0: Se io chiedo a te, sei il professore, oggi lui fa il professore, saprai anche tutte queste cose? Ci mandi in vacanza o ci tieni qui anche per... Una delle cose più allucinanti erano i corsi estivi. Si usano ancora i corsi estivi per recuperare le materie?
1: Assolutamente, se uno ha un debito deve fare il corso estivo per poi recuperare
0: cioè,
1: il
0: non
1: punteggio.
0: Basta nella vita avere poi dei debiti veri di soldi, sempre ammazzate.
1: No, infatti.
0: No, ci sono anche i debiti, ma comunque.
1: Ma se tu eri una capra a scuola, è naturale. Capra!
0: Capra! Naturale, capra! Capra!
1: Capra ignorante, dai, ascoltiamo invece qualche messaggio. Dai. Leggiamo questo, per esempio. Allora, Veronica dice: voto Andrea Brum Brum. Ai ai ai, caro zio, mi è caduto su. Nella vita non si smette mai di imparare, ma quando si è bravi in qualcosa bisogna assumersi la responsabilità di divulgare il sapere, le informazioni e fare in modo che anche altri diventino bravi a loro volta. Ricordo con affetto gli insegnamenti dei miei professori al liceo, anche di quelli più, è vero, perché poi da quelli più...
0: Stronzi, no, lo dice proprio chiaramente, quindi riportiamo quanto sopra, Veronica. Da Monza.
1: Non è che fanno gli
0: stronzi.
1: Solo perché vogliono fare i cattivi.
0: Devi far licenziare me, ma fatti licenziare anche te ogni tanto, tutte le volte.
1: Dai, che sai
0: caro
1: che...
0: professore.
1: Sì, mi dica. Sì.
0: Caro professore.
1: Sì, sono pronto.
0: Io volevo chiederle, come diceva Einstein, d'altra parte, cito testuali parole. Non ho talenti speciali, sono solo appassionatamente curioso. Quindi anche Einstein si metteva dalla parte degli studenti, capisci?
1: A me sembra strano, perché Einstein, lo classifico come uno dei maggiori esponenti della fazione dei professori,
0: e invece,
1: no?
0: Invece, vedi, lui si metteva nella posizione degli studenti. Se si è messo Einstein, vuoi fare il professore tu? Io dico, allora, cambiamo il mondo, lasciamo
1: perdere. Io continuo a pensare che voi dobbiate, studenti, cari studenti, essere sempre messi sotto esame. E questo secondo me non è una condizione piacevole.
0: No, però secondo me voi ci godete. È questo il sarcasmo che c'è negli occhi del professore. È quello che non vi passa, quello che...
1: E voi da che parte state? Vi sentite di più studenti o professori? Fatecelo sapere al 393 444 0444.

0: Go On Without You, Maroon 5 su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, e stiamo parlando di che cosa sia meglio tra essere studenti o essere professori.
1: Bello, mi piace questa base un po' francese perché mi fa ricordare delle gite, e non c'è cosa più bella di andare in gita come studente. Sì. E tu sai che quando si va in gita come studente si va a manger, a bere e a limoner.
0: No, durante le visite,
1: a visite. Ma che se frega di visite, non so a fare la gita e la notte dans l'hotel, se va avanti in re della chambre, sì, un'altra chambre, mamma, fa casino.
0: E poi ci sono i professori che incrociano gli studenti e che fanno casino e dicono boni boni, state buoni. Guarda, è arrivato anche un altro messaggio, no? Dei tanti, ho scelto proprio questo che dice: è molto bello secondo me fare i professori, perché almeno hai questa responsabilità di poter divulgare il tuo sapere agli altri, li guidi in un certo senso. Grazie.
1: Ti rendi conto che avere quella responsabilità è pesantuccia?
0: Beh, pesantuccia, ma bisogna prendersela, secondo me.
1: Ma proprio se te, cioè, devi essere proprio cosciente del fatto che, ecco, secondo me alcuni professori non sono proprio così, ecco, diciamo, divulgatori.
0: Ma si vede che tu non sei in grado, non hai la volontà di prendersi.
1: Molti pensano solo all'argione, allo stipendio, e poi gliene frega niente, perché dice sempre, esatto.
0: No, ma perché secondo me
1: tu
0: prendi le cocche.
1: La gallina.
0: No, ma tu prendi, ad esempio, i professori, quelli appunto che sono dei cattivi esempi, ecco.
1: Ci sono, però tu sarai d'accordo con me, oui.
0: Qualcosa c'è, che cosa c'è?
1: Allora San Fan della Patrini, la Bisò.
0: Continuate a mandarci messaggi, e tra l'altro tra pochissimo si gioca in palio due biglietti molto molto interessanti, però intanto Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Scusa.
1: Ce la fa, ragazzi, è il professore. Anche i professori sbagliano, vedi?
0: Comunque era Opalite, Taylor Swift. E adesso si gioca, cari ragazzi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio alla Fabrique di Milano. Manda adesso un WhatsApp con scritta la soluzione al numero 393 444 0444. Alla domanda?
0: La domanda che è questa: con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Le opzioni Elisa, Emma, Francesco Renga, Arisa. Con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Elisa, Emma, Francesco Renga, Arisa. Mi raccomando, velocissimi, due biglietti.

0: Senti, io tutte le volte che sento Phil Collins che canta e che sbattera, sto sempre bene. E come sta bene la nostra ascoltatrice che ha vinto, Sara? Pronto?
1: Pronto, Sara?
2: Pronto?
1: Ciao.
0: Sara detta Elisa, abbiamo scoperto.
1: No, non è proprio così.
0: Allora, no, adesso raccontiamola sta cosa.
1: Che cosa?
0: Ha mandato il messaggio con la risposta esatta e poi di seguito anche il suo nome. E quindi ho detto, ma sarà Sara o sarà Elisa? Comunque, per dovere di cronaca, rifai la domanda.
1: La domanda per questi biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio alla Fabrique di Milano, che vanno quindi a Sara da Bergamo, la domanda era: con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Le opzioni erano Elisa, Emma, Francesco Renga e Arisa. La risposta esatta era, Sara?
2: Elisa.
0: Brava! Non l'aveva capito
1: brava.
0: Nessuno perché...
1: Bravissima, allora. Bravissima. Allora sei contenta?
2: Sì, sono contenta.
1: Oh, siamo Sara, contenti anche noi.
0: Con chi vai al concerto? Prima domanda.
2: Credo con una mia collega.
0: Con la tua collega?
1: Andate d'accordo, quindi.
0: Fammi fare.
1: Ah, no, scusami.
0: Veniamo anche io e Andrea. Vabbè. No, così, nel senso, andiamo in quattro, facciamo una serata a vedere, perché non si può.
1: Ma secondo me sì. Poi, se Sara è d'accordo.
0: Sara ci ha invitati. Non ci ha invitati. Va bene.
1: Infatti.
0: Stiamo scherzando, ovviamente. Senti, Sara, tu ovviamente sei fan di Ermal Meta.
2: Sì, sono fan. Okay.
0: Cantaci una canzone a cappella.
2: No,
0: così.
2: Ti prego.
0: Ti pareva che facciamo
1: dai,
0: vincere
1: dai,
0: così?
1: Non so, no, facciamo no. Piccola Anima, no, dato che era...
2: Non sono per niente intonata.
1: Dico, vabbè.
2: Preferisco evitare.
0: Va bene, guarda, sei riuscita a non far spaccare qualche cristallo in casa di qualche ascoltatore?
1: Addirittura.
0: Ma tu lo fai, ogni tanto partono dei bicchieri.
1: Sara, allora, complimenti, grazie mille per aver partecipato, lo dico sempre anche allo zio Nastri a fine trasmissione, in questo caso brava perché sei stata velocissima e per te quindi i biglietti per Ermal Meta. Grazie mille.
0: Alla prossima, ciao Sara. Ciao.
1: E noi andiamo avanti, il match è ancora in corso, ultimi messaggi per capire da che parte state, meglio essere professori o meglio essere studenti. Secondo me è molto meglio essere professori, però zio Nasti è uno studente eterno, un eterno studente.
0: Ultimo banco.
1: 393 444 0444.

0: Fino all'ultimo, Amy Winehouse, Our Day Will Come, e siamo arrivati alla fine di questa puntata di
1: già.
0: One Match.
1: Ti tocca per la seconda giornata di seguito, prego!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto lo studente modello, si fa per dire, Francesco lo zio Nasti.
1: No, vedi perché hai sbagliato, io sono un modello che fa lo studente.
0: No, ragazzi.
1: Lascia fare, che ne sai tu delle mie sfilate di moda? Grazie per aver partecipato ad Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie allo zio Nasti, mi dispiace perché pensavo che fosse un pochino più professori nella vita, credo che questa cosa serva molto, poter diciamo diffondere quello che è il vostro sapere. Comunque niente, avete preferito lo zio Nasti, votare per lui e niente, cosa volete che vi dica?
1: Adesso piange.
0: Mi dispiace, sono
1: Federici,
0: ragazzi.
1: Puoi portare dei Kleenex perché sta piangendo, portate dei Kleenex.
0: Un gran bisogno, avrei però anche bisogno di cibarmi, di nutrirmi.
3: Dai,
0: è arrivato.
3: Non portati bene.
0: Stefano Federici, avete capito, insomma, è arrivato. Grazie di nuovo allo zio Nasti, grazie a tutti per aver votato. Magari domani votate per me.
1: Non ce la fa. Torniamo domani pomeriggio, vi lasciamo con Federici e il PN1. A domani!
0: Grazie a tutti,
1: bye.
0: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità 800-239-182.
2: 800-239-182.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo comprooro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici, un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Buon pomeriggio, buon mercoledì. Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, grazie allo zio Nasti. Sono le 14 in questo istante, sta per cominciare il PN1, il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio number one notizie.
15: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. È durata circa due ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi, Marco, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se n'è andato evitando i cronisti presenti davanti agli uffici giudiziari, all'interno dei quali invece ancora presente Andrea Sempio, l'amico, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. In questo interrogatorio si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di oggi, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti, e dice: agiremo di conseguenza. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41 anni, durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. È ricoverata la figlia più piccola della famiglia nel bosco. La bambina sarebbe stata portata in ospedale a causa di una crisi respiratoria, probabilmente collegata a una reazione allergica. Le sue condizioni al momento non destano particolare preoccupazione. Arrivano intanto le smentite sulla presunta assenza dei genitori, mentre esplode la polemica sulla gestione del caso e sul ruolo delle autorità per l'infanzia. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato il disegno di legge degli sgomberi che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente ai proprietari di rivolgersi al giudice anche prima delle scadenze dei contratti. Sigarette verso un maxi aumento potrebbe essere, se dovesse andare in porto, una tassa da 5 euro a pacchetto, ancora poche migliaia di firme e il disegno di legge approderà in Parlamento. In poche settimane sono state raccolte oltre 40.000 firme, si fa dunque sempre più vicino il traguardo delle 50.000 firme che permetterebbe appunto di presentare il disegno di legge in iniziativa popolare. Champions League e l'Arsenal, la prima finalista, ieri sera ha sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata in Spagna. Stasera alle 21 a Monaco il Bayern riceve il Paris Saint-Germain, si riparte dal pirotecnico 5-4 di Parigi. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi.
2: È il pomeriggio che accende la città.
12: L'accendiamo, sì.
2: C'è

0: migliore amica con un enigma top. Intorno alle 2.25, 2.30 ci sarà il collegamento Italia-Egitto. Un'ora dopo giocheremo invece con una serie televisiva americana e chiuderemo in bellezza con la terza ora del PN1, non con un gioco ma due, perché oggi pomeriggio, oltre alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ci saranno anche un paio di biglietti da vincere per il concerto di Ermal Meta. Se ci siete, dite oh! Io ci sono!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1!
2: Pomeriggio Number One!
0: 393-444-0444 per essere protagonisti del primo appello di questo mercoledì. Subito la musica, c'è Sombo!

0: successo pazzesco questo giovanissimo artista americano nato a New York ma produce a Los Angeles dalla città degli angeli Somber con Homebreaker ad aprire il sipario questo nuovo appuntamento con il pomeriggio number one in FM, dub e app. Abbiamo detto se ci siete dite oh.
1: Oh ciao Pitto Capriolo sempre presente.
0: Grande Pitto, un abbraccio anche a Gigi.
2: Ciao Stefano, Mirko presente. Oh
0: grande Mirko, un abbraccio anche a Deborah e Gianluca da Milano.
3: Oh!
0: Quanti oggi pomeriggio?
4: Oh! Tasugno! Marcello da Brescia.
0: Ciao Marcello, un abbraccio a te, gli amici di Brescia, ma anche gli amici siculi.
4: Rodolfo! Il cuccatore latino del golfo è presente con tutte le mie donne qua sul divano.
0: Vabbè, tra pochissimo parleremo invece di alcune persone che tecnicamente si adoperano per cercare di aiutare il prossimo, vorrebbero aiutare soprattutto il prossimo sistemando cose, ma in realtà non è il lavoro del non è il loro lavoro farlo, no? I famosi tuttofare che si adoperano per aiutare gli altri, ma in realtà poi ti incasinano l'esistenza, ti incasinano la giornata, e ci sarà un esempio pratico. Ne parleremo tra poco.

0: di qualche tempo fa di Mahmood, appena sentita qui su Radio Number One, nel terzo appuntamento della settimana con il PN1.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao
1: Matteo, sono tornato sono.
0: E siamo tutti più contenti del tuo ritorno. Ci trasferiamo per 30 secondi, 30, in provincia di Trento, perché devo raccontarvi questa ennesima storia che arriva dal nostro bel paese. Protagonista è un ragazzo che prova, diciamo, a riparare lo scarico difettoso, ma la mano gli resta incastrata proprio lì, nel water. E questo ragazzo, che si è improvvisato tutto fare, è stato liberato dopo alcune ore dai vigili del fuoco, che sono riusciti a spaccare questo cesso che imprigionava la mano di questo improvvisato idraulico, e l'uomo li ha ringraziati per aver messo fine alla sua giornata di cacca. Quindi, vabbè, conoscete, diciamo, finti idraulici, giocatori di briscola che si improvvisano, chiamiamoli così, idraulici, elettricisti, pittori, avvocati, cioè conoscete delle persone che vorrebbero sistemare delle cose, ma anziché farlo vi incasinano la vita. È mai successo a voi, no? D'aver avuto così un aiuto che poi in realtà non è stato tale. 393-444-0444, salutiamo tutte quelle persone che magari cercano di aiutare gli altri ma poi incasinano la vita di altre persone perché non sono persone qualificate ad utilizzare, diciamo, degli strumenti, degli arnesi da lavoro come fanno i veri professionisti. Raccontateci, se volete, le vostre esperienze.

ascoltato Harry Styles e lo ha fatto con questa canzone inserita nella nostra classifica, la Play One. E American Girls, superate da un minuto e mezzo, le due e un quarto. Stavamo parlando dei famosi tuttofare, quelle persone che magari si adoperano per darti una mano, poi in realtà, non essendo persone qualificate, anziché darti una mano ti incasinano la giornata o l'esistenza. Vi ho fatto l'esempio di questo signore di Trento che ha cercato di liberare lo scarico ed è rimasto imprigionato nel water con la mano, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Ettore da Como, saluto Mario, un amico di famiglia, grazie al suo aiuto, tra virgolette, ho bruciato mezza cucina. Eccoli qua, no? Gli esempi con la E maiuscola. Ciao Ettore, grazie per aver risposto e salutiamo anche il tuo amico Mario, grazie al suo intervento. Mezza cucina è andata. Per fortuna che riusciamo anche a scherzarci su. Con Upside Down si torna all'indietro di

0: to be.
1: Signore e signori, Jack Johnson. This how it's supposed to be. Era Upside Down. Siete su Radio Number One e adesso Linea Verde con l'Egitto.

0: la risposta possibilmente corretta dopo aver fatto un ragionamento con la R maiuscola a questo enigma. Sfinge, tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del PN1, bentornati in Egitto. Sono la vostra peggiore amica, la Sfinge. Pronta in compagnia del piccolo Adam, Abdullah, Abdullah, Khaled e Fatima ad un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie perché questo enigma è assai complicato. Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Non lo so, dottoressa Sfinge, magari i nostri ascoltatori riusciranno a darmi una mano, perché dobbiamo essere tutti uniti per questo unico obiettivo, sconfiggere la malefica Sfinge.
2: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Ce l'ho, è il dentista, è quello.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
4: Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One è dove

0: Miles Smith, Drive Safe, canzone che dedichiamo a tutte le persone che in questo preciso istante sono al volante e stanno guidando qualunque mezzo. 2:30, mercoledì pomeriggio, c'è l'enigma della Sfinge, torniamo immediatamente nel Mar Rosso. Linea verde con l'Egitto, Sfinge tocca a lei.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: È una figura che sicuramente molte avranno conosciuto nella loro esistenza.
2: Ciao ragazzi, allora la risposta è il sorriso. Il sorriso, perché il sorriso è bastardo.
0: Ma non è, non, cioè il sorriso manda in tilt, però la risposta non è quella, eh.
2: In tutti i sensi.
0: Lo so.
2: Ciao Francesca da Reggio Emilia.
0: Francesca da Reggio Emilia ci ha appena comunicato che secondo lei il sorriso sarebbe anche la risposta, non è quella.
3: Mariluz da Piateda, potrebbe essere l'amante.
0: L'amante, per qualcuno potrebbe essere l'amante, per altri poi magari alcune figure diventano anche nel corso della... Vabbè, lasciamo stare.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, potrebbe essere per caso Michela Persico, il sorriso di Michela Persico che manda in tilt chi non dovrebbe, che saresti tu.
0: Ma io vado in tilt.
4: Ciao
0: anche...
4: Stefano, un abbraccio dal mister Marcello, ciao.
0: Io vado in tilt anche con altro, non solo con il sorriso di Michela che salutiamo, sarà qui con noi non domani ma venerdì nel PN1 Plus.
5: Ciao, siamo Nicole e Sergio da Brescia. È per caso Michela Persico la risposta?
0: Un'altra volta. Oh ragazzi, stiamo naufragando qua nel Mar Rosso. Ciao Michela.
6: Ciao, per me la risposta è la fortuna. Grazie. Daniela da Bioggio.
0: Non è la fortuna, tanti Daniela da Bioggio, grazie per esserci. Andiamo avanti.
6: L'indicatore di velocità luminoso che ti indica sia la velocità che la faccina che sorride o triste.
0: No.
6: Valentina da Capriolo, Brescia.
0: Purtroppo non è l'indicatore di velocità, stiamo naufragando nel Mar Rosso, ragazzi. Dai, serve quel tipo di ragionamento lì. Possiamo risentire gentilmente la Sfinge? Grazie.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Chi è? Chi è? Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola, sentiamo.
7: La soluzione al quesito della Sfinge è la bella
0: figliola,
7: ecco. Che quando ti guarda ti manda in tilt.
0: La bella figliuola. Non è la risposta corretta. Thomas, tocca a te.
8: Ciao Radio Number One. Thomas e Ivo da Mantova, siamo sempre i maniscalchi più belli d'Italia.
0: Benissimo.
8: Secondo noi potrebbe essere la Gioconda.
0: No, no, no, maniscalchi belli belli purtroppo non è la risposta corretta.
9: Beh dai ragazzi, la risposta della Sfinge oggi è semplicissima.
0: Vai.
9: È la Persico. Ancora. Con il suo sorriso che manda in tilt tutti quanti.
0: Oh, ce l'avete con la nostra Michela. 14:32, tra poco torneremo all'interno dell'enigma del mercoledì, ma prima Robert Poster.

0: cercare di dare una risposta a questo enigma malefico.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì. Ragazzi, me la cambiate la base, perché io poi questa notte sogno il serpente. Grazie, sentiamo.
2: La risposta all'indovinello è Joker. Ciao, Chiara da Mantova.
0: Chiara da Mantova, non è purtroppo la risposta corretta, non è Joker.
3: È la calamita. Ciao Renato Bergen.
0: Non è nemmeno la calamita, Renato.
4: Ciao. Allora, secondo noi è Stefano che manda in tilt tutte le donne.
0: Cosa?
4: Un super saluto da Rosanna Diomede e Carmela da Castelgofredo.

0: risposta corretta.
1: Ciao Radio Number One, secondo me la risposta all'enigma della Sfinge oggi è proprio la Sfinge. Con il suo sorriso enigmatico e i suoi enigmi ci manda sempre in tilt. Un bacio.
0: Potrebbe essere, ma non è, perché c'è ancora in onda il Cichi Cichi Ci. Andiamo a Torino.
2: Ciao Lucia da Torino. Io ci provo, può essere un neonato o un bambino piccolo. Ciao, buona giornata.
0: È rimasto on air il Cichi Cichi Ci, vuol dire che la risposta non è corretta. Grazie Lucia, un abbraccione.
3: Ciao Stefano, sono Daniela di Mantova. Potrebbe essere Cupido. Ciao.
0: Non è nemmeno Cupido. Signore e signori, torniamo in studio. Non è la risposta corretta, non è Cupido.
4: Io la butto lì. La Hunziker. Con il suo sorriso emoziona anche le persone anziane come me.
0: Una Sfinge.
5: L'hai sparata grossa, umano.
0: Però il ragionamento c'era, ma non è la risposta corretta. Salutiamo Michelle.
5: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è? 393

Mystical, Magical, canzone di qualche mese fa firmata Benson Boone. Siete su Radio Number One, la Sfinge dall'Egitto, noi dall'Italia e dal resto del mondo stiamo cercando di risolvere questo

0: Ciao Stefano, Antonio Tagaiolo qua, ben risentito.
1: Ben risentito anche a te, Antonio, dimmi.
0: Per caso, Michelle Hunziker?
1: No, è stata detta, Antonio, non è Michelle.
2: Ciao a tutti, Marco da Vinovo.
1: Ciao Marco.
2: Potrebbe essere il pagliaccio?
1: No, non è nemmeno il clown, il pagliaccio. Alberto.
3: Allora, ci provo anche io.
1: Vai, vai.
3: Alberto da Arona, per me è la luna. Al massimo potrebbe essere il sole se prendi un'insolazione, la luna invece un po' ti strega di notte, ti fa, diciamo, diventare licantropo, non so come dire.
1: Che ragionamento.
3: Uno dei due, diciamo.
1: Ciao, Alberto, ciao. Purtroppo non è il sole né tantomeno la luna. 393-444-0444, si parla di un sorriso che ti fa andare in tilt.
4: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è? Su Radio Number One c'è il PNU.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Casey and the Sunshine Band. Era l'estate del 1975, solamente 51 anni fa, signore e signori. La grande canzone delle 14:45. Siamo tornati con Casey and the Sunshine Band nel live di questo terzo appuntamento con il PN1 di questa settimana. Giornata un pochino cupa quella di oggi, come quella di ieri. Pioggia, ogni tanto qualche timido raggio di sole.

0: fa sempre caldo e sempre bello il tempo, quasi, in Egitto, perché c'è la Sfinge con l'enigma.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Chi è? Chi è? Tra poco avrete l'aiuto, ma prima sentiamo le risposte.
2: Ciao Ste, l'enigma della Sfinge è la bambola. La Christian bambola. Da Brembate sopra.
0: Tu mi fai girar come se fosse una bambola, non è quella.
3: Ciao, sono Davide da Mantova.
0: Benvenuto Davide.
3: Per me è il flipper.
0: Il flipper.
3: Ciao ciao.
0: È il flipper.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Extra bonus, non è il flipper. Da quanto tempo non faccio una partita flipper? Mamma mia.
5: Ciao ragazzi, secondo me è la Sfinge.
0: È la Sfinge.
5: Buona giornata Nicola. Da Mantova.
0: È la Sfinge. È la Sfinge.
6: Ne muoio. Ma scherzi, questa boiata l'ha detta davvero.
0: L'ha detta sì.
5: Ciao ragazzi, secondo me
0: senti,
5: è la Sfinge.
0: Trilli, l'ha detta davvero.
7: Ciao, sono Francesca. Secondo me potrebbe essere la follia.
0: La follia, la follia. Non è nemmeno quella, non è quella, Fra. Grazie per esserci, andiamo avanti, sentiamo. Viola.
8: Ciao, sono Viola da Bergamo e secondo me è la Gioconda.
0: È la Gioconda, o la Rotonda o la Gioconda, no.
9: Samira lui.
0: Samira lui?
9: Anche con il suo corpo.
0: Vabbè.
9: Fa sorridere chiunque.
0: Va bene così, salutiamo e abbracciamo la bellissima Samira.
10: Ciao Stefano,
0: ciao.
10: Sono la zia Paola e
11: Gabriele.
10: Sempre
0: ciao,
10: da Milano tutti i mercoledì.
0: Bravi.
10: Secondo noi la risposta è?
11: Gabriconda.
10: La Gioconda o la Monna Lisa,
0: no.
10: Che sorride sempre in maniera enigmatica.
0: Non è la risposta corretta. Un bacione grandissimo. Salutiamo te e tutti gli amici di Milano.
12: È la bambola.
0: No.
12: Luigi Bergamo.
0: Non è la bambola. Sabri.
13: La cotta.
0: La cotta.
13: Secondo me è proprio la cotta.
0: No. No, torniamo a Bioggio.
14: Ciao, per me la risposta è la parentesi. Eleonora da Bioggio.
0: Non è la parentesi.
15: Per me potrebbe essere la follia.
0: La follia.
15: Cristina da Clusone.
0: No, non è nemmeno quella la risposta corretta. Salutiamo te, Cristina, e gli amici di Clusone BG.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Sicuramente non è Annalisa, anche se lei ha un bellissimo sorriso. C'è la sua nuova canzone. Quando

0: canzone estiva è quella di Annalisa su Radio Number One. Mancano pochi minuti alle 3 di questo mercoledì pomeriggio. C'è l'enigma della Sfinge.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Sentiamo.
2: Ciao, Sara da Chiari. Potrebbe essere la fotografia, perché no. Prima ti fanno sorridere e poi con il flash ti mandano in tilt.
0: Non è la fotografia. Sara ci scrive: è per caso l'emoji dello smile? No.
3: Ciao, sono Tiberio da Bergamo. Per Ciao. Me è il dentista.
0: No, è stato detto.
4: Ciao, sono Emi da Pandino. Secondo me potrebbe essere la Gioconda?
0: No, è stata detta, cara.
5: Ciao, sono Claudio da Mantova.
0: Ciao Claudio.
5: Per me potrebbe essere il burlone.
0: Il burlone.
5: Che ne dite?
0: No, ciao, no, ciao. Non è quello. Non è quello.
6: Era mia ex moglie, Antonella. Quando guarda i corvi.
7: Ma cosa? Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Cioè, sorride quando guarda i corvi, oppure il sorriso dei corvi la manda in tilt. No, vabbè, va.

0: bella, elegante, soprattutto brava Rita Ora, canzone di qualche mese fa intitolata Hit, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe.
0: È stato detto.
1: Chi è?
0: Di tutto, pensato oltre il tutto. Posso darvi un piccolo suggerimento? Pensate alle stagioni. È una figura che potreste trovare soprattutto in vacanza. Su Radio Number One
2: c'è il PN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: appena si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Mercoledì pomeriggio su Radio Number One con il PN1. Tra poco torneremo a giocare con la Sfinge ricollegandoci con il Mar Rosso. A subito le ultime notizie, perché sono le 15 e un minuto.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Secondo Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero prossimi a un memorandum d'intesa di una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra, con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Rimasto 4 ore in procura di Pavia, Andrea Sempi, unico indagato del nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Incendio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, nei pressi della stazione Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Stando alle prime ipotesi, le fiamme avrebbero un'origine dolosa. Volley, finale scudetto di Superlega, si avvicina il tricolore per Perugia, avanti 2-0 su Civitanova. In caso di vittoria, gli Umbri festeggerebbero il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: BTS dalla Corea con la loro nuova canzone Swim. Apriamo le porte, il sipario alla seconda ora con la Sfinge. Siete su Radio Number One, benvenuti e benvenute nel PN1. Torniamo nel Mar Rosso, Egitto ci siamo. Sfinge, tocca a lei.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Quindi una figura che sorridendo magari manda in tilt, forse di più sicuramente durante l'estate, quindi potrebbe essere una figura che ha a che fare con la vostra vacanza, abbiamo detto. Susi da Bergamo, il Pac-Man, no, non è quello. Andrea, il sole, no, non è nemmeno quella. Fabio.
2: Ciao Radio Number One, sono sempre Fabio da Vizzolo. E il bagnino?
0: E il bagnino.
2: Però no. Fatelo sentire una volta un mio vocale.
0: Eccolo qua, sono tantissimi messaggi scritti, ma soprattutto tantissimi vocali, non è il bagnino.
3: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella, può essere il bagnino?
0: No, no, no, non è quello. Margherita da Torino, è per caso il capovillaggio? Diciamo che è quella che si è avvicinata di più a quella figura lì che magari con il suo sorriso becca gli occhi di una persona che poi giustamente non smette di togliere i suoi occhi di dosso da quella figura e lì ti incasina tutto. Qual è la risposta? Dai che ci arrivate, risentiamo l'enigma.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: 393 444 0444, c'è Selena Gomez.

0: Selena Gomez ce l'ha cantata sul grande palco del PN1, dove ogni pomeriggio trovate le canzoni più belle scelte dai nostri programmatori. Lunedì, venerdì 2-5 sul palco. Non sale fortunatamente la nostra peggiore amica, la Sfinge, che è in collegamento dal Mar Rosso per gli ultimi scampoli dell'enigma. Risentiamolo.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Io ho detto Margherita da Torino, scrivendoci il capovillaggio è quella che si è avvicinata di più. Rispondono da Paratico Brescia, lo sappiamo, è la barista. No,
2: il Multanova.
0: Ma cosa c'entra il Multanova con il capovillaggio? È colui che ti manda in ipnosi, Federico. No, non è nemmeno quella. Claudio,
3: buongiorno. Claudio da Torino, sono appena salito in macchina, ho sentito l'enigma della Sfinge. Secondo me è il capitano della nave che ci porta e sorride, e qualche donna manda in tilt anche col marito vicino. Ciao ragazzi, vi saluto.
0: Anche alcuni capitani hanno fatto dei disastri, ovviamente sentimentali. Non è il capitano della nave, dai.
4: Ciao Stefano, potrebbe essere la luna?
0: La luna? No, amico mio, la luna nel villaggio.
5: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione all'enigma potrebbe essere la hostess. Ciao.
0: No. Allora, siamo all'interno di un villaggio. Solitamente all'interno dei villaggi, se ne sentono di cotte e di crude. Quelle figure lì.

0: Stessa direzione, bella questa nuova canzone di Paola Iezzi. Siete su Radio Number One, Stefano Federici live dall'Italy, dall'Egitto alla Sfinge, ultimi scampoli di Enigma, la soluzione ormai ha, diciamo, un colpevole.
1: Spesso con il suo sorriso manda in tilt chi non dovrebbe. Chi è?
0: Ho detto l'estate soprattutto, poi ci sono alcune figure che anche in inverno comunque esercitano quella professione lì, con il loro sorriso hanno mandato in tilt ovviamente donne e uomini. Chi sono?
2: Ciao, Sara da Chiari, è l'animatore del villaggio turistico.
0: Signore e signori, l'animatore del villaggio turistico o l'animatrice del villaggio turistico. Ci sono alcuni miei amici che si sono innamorati delle animatrici, donne che si sono innamorate degli animatori, sono andate nel villaggio per poi dopo 15, 20, 30 giorni tornarci in quel villaggio per poi ritornarci ancora un mese dopo, eccetera eccetera, oppure hanno come punto di riferimento il capo legato all'animazione che poi manda tutti questi animatori, sanno dove vengono mandati e di villaggio in villaggio li seguono. È lui il colpevole, l'animatore.
3: Ciao Ste, è l'animatrice, Anita da Castro.
0: In questo caso potrebbe essere l'animatrice al femminile.
4: Buongiorno, buongiorno. Animatore del villaggio.
0: Bravo.
4: Io da Sondrio.
0: Anche la Valtellina c'è. Ciao Sondrio.
5: L'animatrice Cristian da Gromo.
0: Gromo risponde, la provincia di Bergamo.
6: Ciao Ste, è l'animatore? Claudia da Cene.
0: Cene, cioè.
7: Io mi sciolgo quando mi sorride.
0: Ma chi?
8: Ciao, sono Ornella da Vizzolo, è l'animatore.
0: Brava, bravissima, risposta corretta, è l'animatore. Andiamo a Foresto.
9: L'animatore, Matteo da Foresto.
0: Grande Matteo, risposta corretta.
10: Ciao Stefano, l'animatore per caso?
0: Brava.
10: Marta da Lissone.
0: Lissone risponde.
11: Ciao Elena da Monza, secondo me è l'animatore, il capo animatore di un villaggio.
0: Brava.
12: Animatori, Sandro da Biella.
0: Anche Biella c'è.
13: Sono gli animatori, Maria Vittoria da Lumezzane.
0: Lumezzane.
14: Animatore, Stefano da Brescia.
0: Bravi, bravi tutti, la risposta corretta all'enigma di oggi era l'animatore.

0: Major Lazer con Justin Bieber e Cold Water. 15:20, dopo l'enigma della Sfinge, giustamente ci sono i contenti, ma anche gli scontenti, quelli che ti scrivono: ma non leggi mai il mio messaggio, ma perché il mio SMS vocale non è andato in onda? Tranquilli, ci sarà un secondo tutti contro tutte tra pochissimo qui su Radio Number One nel PN1 del mercoledì. Questa volta vi sbloccherò un ricordo più o meno anni 90, diciamola di sì, dai, anni 90, inizio nuovo millennio, con una serie TV americana, e qui usciranno veramente i super campioni. Tutto questo qui su Radio Number One, tra pochissimo nel PN1. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Pomeriggio Number One. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

nuova di Fulminacci, intitolata proprio così, Maledetto Me, siete su Radio Number One. E adesso, signore e signori, ci facciamo

Canta la sirena, sì, eh. Perché c'è questa canzone? Perché a Castel San Giovanni, siamo in provincia di Piacenza, una persona anziana è stata fermata, in questo caso lui, quindi un anziano fermato e trovato con un tasso alcolemico più di 3 volte superiore al limite consentito. Però, e lui giustamente ha cercato di giustificare, no, questo tasso alcolemico molto molto molto sopra la norma, ha detto è tutta colpa dell'aceto che ho utilizzato per condire l'insalata. E la spiegazione non ha convinto gli agenti della polizia locale, che hanno proceduto con le sanzioni previste, e per l'uovo sono scattati il ritiro della patente, la sospensione del veicolo e una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Quindi la scusa dell'aceto non è servita per questo signore, che adesso avrà dei guai sicuramente.

0: Data con questa canzone intitolata Shine. Signore e signori, c'è il PN1 e adesso sono pronto per condurre il secondo Tutti contro Tutte, naturalmente in vostra compagnia, perché voi siete l'anima e la testa soprattutto grazie ai vostri vocali di questi giochi chiamati appunto Tutti contro Tutte, perché tutti sfidano tutte in rapidità, conoscenza, furbizia, ma soprattutto la velocità, quella che fa sì che uno possa diventare super campione o entrare nella top 10. Sono pronto a sbloccarvi un ricordo: anni 90, inizio nuovo millennio, una serie TV americana, 393-444-0444, una scena parlata e poi a seguire la colonna sonora. In bocca al telefilm.
1: Attenzione.
2: Salve Mulder.
3: Tesi di Dana Scully, queste sì che sono credenziali, hai perfino riscritto Einstein.
2: Tu hai letto la mia tesi?
3: Certo, e mi è piaciuta anche. Purtroppo nel mio lavoro trovo raramente applicate le leggi della fisica. Comunque, forse puoi darmi un parere medico su questo. Femmina dell'Oregon, età 21 anni, motivo della morte inspiegabile. Dall'autopsia non è risultato niente. Ci sono soltanto questi due segni evidenti sulla schiena. Sai dirmi di che si tratta, dottor Scully?
2: Potrebbero essere punture d'ago.
0: Potrebbero essere delle punture d'ago, ma non lo sono. Punture di altro genere. Genere forse alieno? La storia di due agenti speciali dell'FBI guidati dal vice direttore Skinner contro tutti, alieni, inspiegabili, fatti che accadevano ogni giorno e ogni notte in questa serie TV. Ci sono anche due o tre film legati proprio al titolo. E aspettiamo naturalmente il titolo, 393-444-0444. Loro sono Mulder e Scully. Tra i miei telefilm preferiti c'è anche questo.

0: Kaisa, il progetto di Bob Sinclair, il titolo è I Can Wait, la radio che state ascoltando è number one, il secondo tutti contro tutte con una serie TV da indovinare, questa.
1: Attenzione.
2: Salve Mulder.
3: Tesi di Dana Scully, queste sì che sono credenziali, hai perfino riscritto Einstein.
2: Tu hai letto la mia tesi?
3: Certo, e mi è piaciuta anche. Purtroppo nel mio lavoro trovo raramente applicate le leggi della fisica. Comunque forse puoi darmi un parere medico su questo. Femmina dell'Oregon, età 21 anni, motivo della morte inspiegabile. Dall'autopsia non è risultato niente. Ci sono soltanto questi due segni evidenti sulla schiena. Sai dirmi di che si tratta, dottor Scully?
2: Potrebbero essere punture d'ago.
0: Potrebbero essere punture d'ago, ma non lo sono. Pensavo fosse facile e invece Laura da Como pensa sia CSI, scena del crimine. Luana da Milano. Oh, vabbè, non può essere Super Vicky, dai ragazzi. Tutto a posto?
4: In questo caso Mister Polipastolo non può sbagliare.
0: Vai!
4: Pinocchio!
0: Ma quale Pinocchio?
5: Ciao, sono Alessandra da Clusone, è CSI.
0: Ma tutti hanno detto CSI, ragazzi, dai, mo

0: Sole Roy, remix di Rivazza, era Call It. Siete su Radio Number One, stiamo giocando allegramente con il secondo Tutti Contro Tutte, una serie TV americana. Sentiamo ancora un pezzettino, proprio piccolino.
1: Attenzione.
2: Salve Mulder.
3: Tesi di Dana Scully, queste sì che sono credenziali, hai perfino riscritto.
0: Capito? Queste sì che sono credenziali. Mulder e Scully, due agenti speciali dell'FBI, qual è il titolo?
4: Stefano, lo so, è Visitor.
0: No, ma non ci credo.
4: Twin Peaks, Antonio Tagaiolo, Stefano, Twin Peaks.
0: Non è nemmeno la Palmer, non c'entra Twin Peaks. Signore e signori, attenzione, perché ho detto, per darvi un ulteriore aiuto, che erano due agenti speciali dell'FBI guidati dal vice direttore Skinner contro il sistema. Mulder, appassionato di rapimenti alieni, quindi Gianluca...
5: Il telefilm è X-Files. Gianluca da Firenze.
0: Signore e signori, avete sentito? Il telefilm a

0: corretto.
1: Ciao, la serie televisiva è X-File. Monica da Settimo Torinese.
0: Anche Settimo Torinese entra in top 10.
2: Il titolo del telefilm è X-File. Ciao, Laura da Bergamo.
0: Bergamo c'è.
3: Vabbè, X-Files.
0: Bravo, bravo, bravo.
4: Loredana da Germignaga.
0: Qual è?
4: Ciao, è X-Files.
0: Complimenti, il titolo è corretto, bravissima.
3: Twin Peaks.
0: No, vabbè, era X-Files. Grazie a tutti quelli che hanno avuto qualche istante il loro prezioso tempo per inviarci un vocale. Se non siete riusciti a entrare in top 10, non avete vinto nulla, avrete ancora una possibilità tra poco con il ritorno della Sfinge qui su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago.
5: Su Radio Pomeriggio number one.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

episodio avete visto di Friends. Siamo passati da X-Files, ricordando anche Friends con The Rembrandts, I'll Be There For You. 15:48 in questo istante, la grande canzone di questa nostra

Misterio, gela, Sicilia, fuochi d'artificio in ospedale, esplosi in ostetricia per festeggiare la nascita di un bambino. Perché loro festeggiano, giustamente hanno festeggiato il reparto direttamente con fuochi d'artificio, petardi e fumogeni, e questi fuochi hanno causato panico. C'è stato fumo nel reparto, la reazione immediata del personale sanitario che ha dovuto interrompere le attività per mettere in sicurezza i pazienti. Un nuovo Caruso Beddo è nato, dobbiamo festeggiare!

0: la domenica.
1: È la nuova di Saif intitolata Buona Domenica. 15:52, adoro questo periodo dell'anno quando dalla primavera lentamente ti avvicini all'estate, perché arrivano quelle canzoni che poi ci accompagneranno per la stagione più bella di tutto, perché io amo l'estate nonostante le alte temperature e l'arrivo delle zanzare. Io amo l'estate e amo anche Dua Lipa.

0: Chance Night, Dua Lipa ci ha fatto fare ginnastica questa canzone di Dua Lipa, una delle più belle della nostra programmazione. Anzi, colgo l'occasione per salutare anche chi sta dietro le quinte, lo faccio ogni pomeriggio ormai, grazie a Edda che saluta tutti, tecnici ma anche programmatori. Salutiamo il nostro programmatore, Mister D'Argenio, di nome fa Stefano. E adesso con questa canzone di Dua Lipa chiudiamo il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma come vi ho detto 3 minuti fa, ripeto, nel caso abbiate acceso la radio da poco, tra pochissimo ci sarà una nuova top 10 da completare, ci sarà un nuovo tutti contro tutte, poi vi farò anche un regalo più tardi, quindi state qui perché tra poco terza ora che si aprirà con il ritorno della Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like Fox!
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Che continua qui su Radio Number One, tra pochissimo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ma visto che sono le 4 in questo preciso istante, tra pochissimo naturalmente torneremo in diretta nel PN1, ma prima le ultime notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Settimana cruciale per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Come previsto, Andrea Sempio, il nuovo e unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interrogatorio in procura a Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere. È rimasto all'interno della sede per 4 ore. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. In mattinata è stato ascoltato in qualità di testimone anche Marco Poggi, fratello della vittima. Per un paio d'ore gli sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Sempio parla da solo. Ai PM ha detto: non ho mai visto insieme ad Andrea video di mia sorella Chiara in intimo con il fidanzato Stasi. Ieri nuovi attacchi di Trump al Papa, oggi la replica del pontefice. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, aggiungendo che la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Tutto questo accade nei giorni in cui è atteso in Vaticano Marco Rubio, segretario di Stato americano, per discutere di varie tematiche. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League. Stasera scopriremo l'avversaria. Si gioca alle 21 Bayern Monaco Paris Saint-Germain, che ripartiranno dallo spettacolare 5-4 a favore dei parigini. Tennis, a Roma iniziati gli internazionali d'Italia. Subito out Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile. Passa lo Ostapenko. Elisabetta Cocciaretto impegnata nel tardo pomeriggio contro l'austriaca Kraus. Nel maschile ora Arnaldi contro Munar. Stasera Cina contro Blocks. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: panica perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo prontissimi a giocare e soprattutto grazie ad Abdullah avremo sicuramente modo di sconfiggere la Sfinge malefica, anche perché dall'Egitto è lui il nostro unico alleato. Signore e signori, sappiamo che questa parola è composta da 9 lettere, un po' come quella di ieri, 5 consonanti e 4 vocali. Ripeto, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. E beh, è un bel giochino quello di questo pomeriggio, perché il primo indizio è sicuramente molto casuale. Lui o lei può essere amata o può essere amato, ma anche odiato da altri italiani. Lui o lei possono essere amati, facciamola così, o anche odiati da altri italiani. Quindi lui o lei moltiplicato per parecchie persone che potrebbero avere delle simpatie per

0: ce l'ha cantata lei, Miley Cyrus. Sono le 4:10, siamo rigorosamente in diretta. Io, il serpente, la Sfinge, Abdullah con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 9 lettere, 5 le consonanti, 4 le vocali. Abbiamo remixato un pochino meglio dal primo indizio, potremmo dirla così: amato dai suoi simili, meno da altri, per farvi capire un pochino di più quella che potrebbe essere a questo punto la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Sentiamo!
1: Secondo me la parola di oggi è straniero. Ciao, Ricky da Bellagio.
0: No, non è straniero, Ricky da Bellagio.
2: Politico, Lella da Legnano.
0: Non è nemmeno il politico, cara Lella da Legnano. No, non è il politico. Salutiamo tutti i politici.
3: La finanza. Lalo da Curio.
0: Non è nemmeno la finanza che salutiamo.
4: Ciao, per me la parola nascosta è milanista.
0: No,
4: Giulia,
0: no,
4: da Vioggio.
0: Non è milanista.
5: Ciao, sono Claudia da Parma.
0: Ciao.
5: Può essere una squadra di calcio?
0: Allora, tecnicamente, con questa base del serpente mi mandate in tilt, ragazzi. Aspettavate, no? Un segno. Diciamo che è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. È attuale sta cosa, amato dai suoi simili meno da altri, proprio perché proprio alcuni giorni fa, puntini, puntini, puntini. Avete bisogno di un altro indizio, dai. Ci sono due colori che lo o la contraddistinguono.

0: Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love. Appena sentita qui su Radio Number One, 4:15, stiamo giocando con il collegamento Italia-Egitto, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto più volte che è composta da 9 lettere, 4 le vocali, 4 vocali, 5 le consonanti, 5 amato dai suoi simili, meno da altri. È una cosa attuale, una festa attuale, 2 colori lo contraddistinguono.
1: Il cuore nero azzurro, l'Atalanta.
0: Ma no,
1: no, ma dalla provincia di Bergamo.
0: No, no, no, no, no, no, non è quello.
2: Ciao, sono Igor da Rovato. Può essere tricolore?
0: No, non è nemmeno quello.
3: La parola nascosta è internazionale.
0: Ma no.
3: Enrico da Bergamo.
0: No, ragazzi, dai, dai che ce la potete fare. C'è l'ultimo indizio che arriva da Sharm. Grazie, Abdul. È fiero di esserlo e sta festeggiando per aver conquistato il 21esimo scudetto proprio in questi giorni. Quindi la cosa

0: Little Talks. 16:19, si torna in Egitto per la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge qui su Radio Number One, parola composta, abbiamo detto più volte, da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, primo indizio, amato dai suoi simili, meno da altri, secondo indizio, due colori lo contraddistinguono, con il terzo detto, dai, è fatta, è fiero di esserlo e sta festeggiando per aver conquistato il 21esimo scudetto. Chi è?
1: Il calabrone Massimiliano D'Attilio.
0: Cioè il calabrone sta festeggiando lo scudetto praticamente. No.
2: Ciao, sono Daphne da Mantova. Per caso la parola nascosta è Juventus?
0: Allora ragazzi, siete un po' fuori strada. Tecnicamente, mi spiace anche per i tifosi bianconeri, però il tifoso juventino non sta festeggiando in questi minuti, no?
3: Ciao Stefano, sono Rina. La parola non sarà mica interisti?
0: Poi se diciamo corretto.
3: Scusa, invece di interisti, interista.
0: Signore e signori, Rina dalla Svizzera, il nostro super campione, perché poi ha detto, dai, è interista la questione.
4: Ciao, sono Giusi da Mantova, la parola è interista.
0: Brava Giusi da Mantova, la parola è corretta, è interista.
5: Sono gli interisti. Gianluca da Maccagno.
0: Teniamola buona, dai, anche Gianluca da Maccagno in top ten.
6: Interista, Lella.
0: Brava, c'è arrivata anche Lella.
7: Interista, Giulia da Bergamo.
0: Brava Giulia.
8: Ma sono Kendra da Brescia e la parola è interista.
0: Brava, brava.
9: Può essere interista o interisti Pietro da Castiù.
0: Castione della Presolana c'è.
10: È forse l'interista? Ciao, Monica da Tirano.
0: Anche Monica porta la splendida Valtellina in top ten.
11: Ciao Stefano, la parola nascosta è interista.
0: Bravo.
11: Alessio, bravo. Il pizzaiolo da Albino.
0: Alessio, mi fai venire voglia di pizza.
12: Gabriele da Mantova.
0: Dimmi Gabri.
12: Interista.
0: Bravissimo, la parola è corretta. Salutiamo anche te Gabriele da Mantova.
13: Interista da Cristian e mamma Monica. Chiuduno, Bergamo.
0: Anche Chiuduno.
14: Io sono interista.
0: L'ha urlato al mondo.
15: Ciao Stefano, è l'interista? Antonio da Varese.
0: È
15: ciao.
0: Quello, è quello, ciao Antonio.
16: La parola è emigrato?
0: Emigrato, no, vabbè. 393-444-0444 per giocare con noi. Abbiamo ancora una quarantina di minuti e in questi 40 minuti circa, beh, tra poco vi farò anche un regalo.
17: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
18: Quattro conduttori differenti,
19: ma con un ritmo unico.
17: Quello della musica di Radio Number One.
18: Accendi il tuo weekend.
19: Noi siamo pronti.
18: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
17: Solo su Radio Number One.
20: Rimani su Radio Number One.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti, con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: 4:26, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Attenzione perché è segnalata presenza di materiale disperso sulla carreggiata. Code invece tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Il traffico è intenso sulla 8 Milano-Varese. Siamo all'uscita di Busto Arsizio in direzione Milano. Mentre sulla tangenziale ovest, la 50, sono segnalate code tra Quinto De Stampi e l'innesto con la 7 in direzione 8 Milano-Varese. Anche la tangenziale nord A52 presenta rallentamenti tra Monza e lo svincolo per la statale 36 in direzione Lentate Bruzzano, mentre a Genova è segnalato un incidente in via Ettore Perosio con possibili rallentamenti. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Primavera 2026, caratterizzata anche dal ritorno dei Duran Duran con Fruit Love. Siete su Radio Number One e adesso, con il passaporto alla mano, vi accompagno nel territorio di OC, Orange County.

Fresno, California, perché un uomo armato entra nel sexy shop, pistola in pugno, minaccia le commesse con l'intenzione di svuotare la cassa di questo sexy shop, ma loro non ci stanno. Le due ragazze reagiscono con coraggio e dico brave, e prima cercano di dissuadere il rapinatore e poi gli lanciano addosso sexy toys, o meglio sex toys, tra cui quelle cose lì che fanno. Quindi con questo ladro in fuga, una delle due decide addirittura di inseguirlo perché non ci sta, e lo insegue con un frustino e a colpi di frusta gli dice: questo sexy shop te lo devi levare dalla mente.

0: siete su Radio Number One. Siamo stati per qualche istante a San Bernardino, California, dove un uomo armato è entrato nel sexy shop, pistola in pugno, ha minacciato le commesse che poi giustamente hanno reagito, gli hanno lanciato addosso sex toys, ma anche un frustino con il quale poi hanno rincorso questo ladro, intimando di dimenticare a lui giustamente questo sexy shop. Nick.
1: Non c'è che dire, diciamo che il ladro che ha cercato di rapinare il sexy shop è stato colto in fallo.
0: C'hai ragione pure tu.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Beh, signore e signori, il quarto gioco non fa parte della categoria tutti contro tutte, ma è l'unico gioco che vi regala, grazie a Radio Number One, musica e divertimento. In questo caso, se sei velocissimo, ti regalo due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio alla Fabrique di Milano. Cosa devi fare? Innanzitutto registrare il nostro numero, che è il 393 444 0444, e devi essere il più veloce a dare una risposta. Ad esempio, ti faccio questa domanda: come si chiama il libro di Ermal Meta pubblicato nel 2022, edito da La Nave di Teseo? Le camelie invernali, risposta A: Non abbiamo armi, risposta B: Domani e per sempre, risposta C: Stella stellina, risposta D. Ripeto, come si chiama il libro di Ermal Meta pubblicato nel 2022, edito da La Nave di Teseo? Le camelie invernali, Non abbiamo armi, Domani e per sempre, oppure Stella stellina? 393 444 0444. Tra pochissimo scopriremo a chi andranno questi due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio al Fabrique di Milano. Intanto Golden Hunter XL.

0: spirituale Hunter Hex con questa canzone intitolata Golden, quasi le 4:40, siamo rigorosamente in diretta e lo può testimoniare anche la vincitrice di questi due biglietti che Radio Number One è pronta a regalare, visto che è stata la prima a rispondere in maniera corretta. Buon pomeriggio a Miss Laura da Giussano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Sotto il diluvio.
0: Laura da Giussano, Miss Sotto l'acqua. Come stai, Laura?
1: Bene, bene, grazie. Sono molto contenta di questo regalo perché so che lo aspettava tanto mia figlia e mia figlia Veronica, che probabilmente verrà con me o mi rubierà addirittura il biglietto.
0: Beh, la mamma è sempre la mamma ed è pronta a donare se stessa ed altro alla figlia, giusto?
1: Esatto, esatto. Beh, per i figli si fa questo e altro.
0: Bravissima, quindi il 12 maggio al Fabric di Milano Radio Number One accompagnerà forse la figlia Veronica, forse la mamma, forse qualcun altro barra qualcun altra giustamente al concerto di Ermal.
1: Esatto.
0: Meta, diciamo che il libro di Ermal pubblicato nel 2022 edito da La Nave di Teseo si chiama Domani e per sempre,
1: e per
0: tu
1: sempre.
0: Sei stata la prima, la più veloce, carissima Laura da Giussano. Senti, vuoi salutare qualcuno?
1: Beh, saluto sicuramente Veronica che mi sta ascoltando perché voleva giocare anche lei, ma l'ho fregata, sono
0: Bravo.
1: Arrivata prima io.
0: Sì.
1: Nonostante sia una boomer, e mio marito che no, però quest'ora non è ancora in macchina, vabbè, di solito vi ascolta anche lui quando torna dall'ufficio, è un po' presto, pazienza.
0: Grazie.
1: E tanti saluti a voi, grandissimi.
0: Grazie mille, è stato un piacere conoscerti, un abbraccio a te, a tuo marito e alla piccola Veronica che sicuramente si godrà quasi sicuramente il concerto perché è uno dei suoi cantanti preferiti, Ermal Meta.
1: Esatto, esatto. Va bene, grazie mille ancora.
0: Un abbraccione, speriamo che questo maltempo lasci anche la tua città, il tuo paese, Giussano in questo caso, perché giustamente
1: sì.
0: Vogliamo la primavera, ma soprattutto vogliamo il sole, giusto?
1: Esatto, esatto, sarebbe anche ora.
0: Un abbraccione gigante, buon concerto, cara.
1: Grazie mille, grazie ancora. Ciao, ciao. Su Radio Number One, c'è
2: TN1. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Doubt, la grande canzone delle 16:45, trasmessa qui su Radio Number One, la vostra radio preferita. Siamo stati con Laura a Giussano per qualche istante, abbiamo parlato del maltempo, del meteo, giustamente, che anche in quelle zone ha regalato forti piogge, e abbiamo regalato naturalmente, grazie a Radio Number One, alla figlia un paio di biglietti per assistere al concerto di Ermal Meta. Ci tenevo a salutare anche Elena Piacenza, che è nel traffico, come Veronica, che è nel traffico di Parma, tutte le ragazze in automobile, ma soprattutto Serena da Genova, che è in macchina con il piccolo Tommaso di 3 anni, che ascolta con la mamma, Serena in questo caso, Radio Number One. Molly da Perugia ci sta ascoltando con il dub, e ancora da Treviso c'è Gianluca. Marcello da Torino, pure lui ci scrive: sono nel traffico delle 5 o quasi e ascolto il PN1 di Radio Number One. Grazie Marcello. C'è Natalie da Milano, Beatrice da Trento, a quanti

0: scrivete, ragazzi. Grazie naturalmente per quello che ci scrivete, raccontate anche con i vocali al 393 444 0444. Tra le canzoni del momento inserite anche nella Play One, apro una piccola parentesi, il sabato dalle 18 alle 21 trovate la nostra classifica ufficiale qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse, e questa ne fa parte. Che fastidio, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Quando sono in vostra compagnia il tempo scorre troppo velocemente e abbiamo esaurito in bellezza queste tre ore. Vi ringrazio per aver partecipato ai giochi, ma soprattutto per aver ascoltato il PN1 che tornerà domani pomeriggio a partire dalle 2 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate il riascolta, basta cliccare in alto a destra le tre lineette, riascolta e repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Number pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox!
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Donne al volante, eccoci qua, noi ci siamo.
11: Sono le 17, ben arrivati.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Settimana cruciale per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Come previsto, Andrea Sempio, il nuovo e unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interrogatorio in procura a Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere. È rimasto all'interno della sede per 4 ore. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. In mattinata è stato ascoltato in qualità di testimone anche Marco Poggi, fratello della vittima. Per un paio d'ore gli sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Sempio parla da solo. Ai PM ha detto: non ho mai visto insieme ad Andrea video di mia sorella Chiara in intimo con il fidanzato Stasi. Per i legali le audizioni hanno avuto spirito collaborativo, prevista anche un'istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Ieri nuovi attacchi di Trump al Papa, oggi la replica del pontefice. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, aggiungendo che la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Tutto questo accade nei giorni in cui è atteso in Vaticano Marco Rubio, segretario di Stato americano, per discutere di varie tematiche. Pare non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di oggi, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. Agiremo di conseguenza, ha proseguito Zelensky, secondo cui la Russia disprezza le vite umane. Mondo dello sport in lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter con cui vinse uno scudetto e una Coppa Italia. Aveva 69 anni e da un anno conviveva con una grave malattia. L'ex calciatore e dirigente sportivo era stato anche personaggio, simbolo del Brescia, squadra della sua città. Venerdì i funerali. Passando al calcio, ha giocato l'Arsenal, è la prima finalista di Champions League. Stasera scopriremo l'avversaria. Si gioca alle 21 Bayern Monaco Paris Saint-Germain, che ripartiranno dallo spettacolare 5-4 a favore dei parigini. Tennis, sono iniziati a Roma gli internazionali d'Italia, subito out Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile, passa l'Ostapenko 6-0, 6-1, Elisabetta Cocciaretto impegnata nel tardo pomeriggio contro l'austriaca Kraus, nel maschile Arnaldi contro Munar, stasera Cina contro il belga Blocks. Chiudiamo col volley, finale playoff di Superlega, stasera gara 3 alle 20:30, Perugia contro Civitanova, Umbria avanti 2-0 nella serie, in caso di ulteriore vittoria sarà scudetto. C'è anche gara 2 della finale playoff di A2 maschile tra Pordenone e Pineto, Pordenone in vantaggio 1-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: E noi ci siamo ogni pomeriggio, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Siamo le donne al volante, io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qui pronte per, come al solito, raccontarvi un po' di cose. Oggi, tra l'altro, veramente...
2: puntatona, ragazzi.
1: Puntatona. E cominceremo parlando di matrimonio, ma un po' alternativo.
2: Ma sì, quelli un po' strani, diciamo così.
1: Vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito.
1: Lo facciamo.

0: di te.
1: Le farfalle nello stomaco sono quelle che senti, grazie tra l'altro a Ciofi e Noemi, per quando, non so, quando ti innamori,
2: certo,
1: e quando poi da quello decidi magari di sposarti.
2: Bellissimo.
1: Che bello.
2: Che
1: le
2: romantico.
1: Donne al volante qui a Radio Number One oggi iniziano proprio così, con questo matrimonio di questa giornalista della 7, lei si chiama Mariana Aprile, e ha voluto il matrimonio che probabilmente ogni invitato vorrebbe, cioè una festa zero sbatti.
2: Bellissimo,
1: capito? Zero sbatti. Sì, perché? Sì. Che come l'ha organizzata?
2: Ma intanto le nozze sono avvenute proprio il giorno prima che lei compisse 50 anni,
1: okay,
2: quindi una festa in uno,
1: okay,
2: va benissimo,
1: okay,
2: così. E poi lei ha fatto delle richieste precise, insomma la coppia ha fatto delle richieste precise agli invitati, ovvero di non diffondere foto né video del loro matrimonio sui social, quindi
1: okay,
2: telefoni quasi banditi. E poi questa richiesta: solo regali piccoli, perché la casa contiene già due vite ingombranti.
1: Esatto, quindi nella lista nozze, una lista nozze un po' particolare. Poi per chi era corto di idee hanno detto: ok, c'è un IBAN che vi servirà per mandarci a quel paese, nel senso per finanziare i nostri futuri viaggi.
2: È bello,
1: e questa è una
2: bello,
1: cosa molto carina. Come vi dovete vestire? Come vi pare,
2: come volete,
1: fate quello che volete. Tra l'altro loro hanno fatto questa festa in mezzo al verde, insomma,
2: nella
1: veramente
2: natura,
1: proprio zero sbatti. Lei ha pensato tutto due giorni prima del matrimonio,
2: proprio.
1: Cioè proprio ha mandato un po' di messaggi, ha fatto un po' di telefonate: oh ragazzi, venite che c'è una robina, facciamo due cose così. Ma cosa c'è? Eh no, ci sposiamo.
2: Ma sì,
1: ma vi sposate
2: un po' all'Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Sì,
2: ma quindi domani
1: sì,
2: ti sposi? Sì, ma niente di serio, nel senso che la festa non era niente di serio, poi il legame sì.
1: Sono cose che accadono, tra l'altro lei l'ha scritto, cioè sono cose che accadono,
2: sulla
1: foto
2: accadono,
1: del
2: certo,
1: matrimonio. Quindi ci scattava un po' quella curiosità.
3: Ma tu, ma voi,
1: cioè della serie proprio, ma se voi doveste organizzare di nuovo il vostro matrimonio, perché immaginiamo che molti di voi siano già sposati, o magari qualcuno si deve anche sposare,
2: esatto,
1: a parte che non è obbligatorio, però voglio
2: vabbè,
1: dire
2: comunque,
1: però insomma, se vi volete sposare, voi vi piacerebbe fare una roba un po' più easy,
2: sì,
1: meno gente. Casino, più libertà,
2: zero sbatti,
1: zero
2: appunto,
1: sbatti,
2: sì. Oppure volete la colomba bianca, la carrozza,
1: no,
2: la
1: ti
2: sposa,
1: prego,
2: i fiori
1: no
2: ovunque,
1: ti prego,
2: ma certo, il red carpet,
1: quella
2: anche
1: roba lì, un po' di
2: castello delle cerimonie,
1: esatto. Cioè quella roba lì non la posso
2: guarda
1: vedere
2: che è.
1: Okay,
2: anche con tanto di cantante neomelodico, perché sennò il matrimonio non è valido.
1: Chiamiamo Salda Vinci, che
2: lui
1: io e te a così. Va bene, 393 444 0444. Oggi parliamo anche di questo, di matrimonio.

0: parla d'amore anche con Olivia Drigo, So Easy to Fall in Love. Anche per noi donne al volante, insomma, abbiamo iniziato questa puntata proprio parlando di amore e di matrimoni, perché c'è chi, come Marianna Aprile, giornalista di La 7, si è sposata e ha fatto una festa zero sbatti. E allora vi abbiamo chiesto: ma se voi riorganizzaste il vostro matrimonio, oppure magari lo dovete fare, zero sbatti oppure festa grande, 300 invitati, di tutto e di più?
1: C'è Simona di Mantova che dice una cosa molto carina.
0: Sì, perché la sua idea era quella di sposarsi in segreto.
1: Sì,
0: sì, proprio intimo,
1: cosa,
0: intimo,
1: sì.
0: Proprio,
1: Ma mi è piaciuto quando ha detto: io voglio sposare lui.
0: Sì, che bello.
1: Perché questo è il vero significato, no? Certo. E quindi poi vabbè, c'è la festa, però insomma.
0: È solo che il suo compagno gliel'ha bocciata questa idea, perché vuole fare una festa in grande.
1: Ma non sono le donne di solito che vogliono fare le feste in grande.
0: Dipende dal carattere, dai.
1: Vabbè, sentiamo.
2: Ciao ragazze, è proprio l'argomento di questo fine settimana. Passato praticamente, perché i miei hanno fatto il 50esimo, la promessa del 50esimo di matrimonio. E ho sempre detto che il mio matrimonio ideale e perfetto è 100 miliardi di persone, di invitati, e chi vuole venire viene, ma poi uscita la messa, saluti, baci e ognuno per la sua strada. Perché ognuno si deve sentire libero di andare a fare quello che vuole, non costretto di andare a un ricevimento. È un mio pensiero. Stefano da Bergamo.
1: Ciao Stefano. Ciao. Bello, però il bello di un matrimonio è quando vai
0: all'open bar. Esatto. L'open bar è quando vai a mangiare.
1: Almeno la soddisfazione, sì, di mangiare qualcosa.
0: Ma magari, capito? Sai, fuori dalla chiesa, sul, sì, sagrato, un bel food truck.
1: Sì. Ma potrebbe essere. C'è Massimo di Torino: se dovessi risposarmi sempre con mia moglie, mi risposerei su una spiaggia. E anche Moreno dice: io non mi sono mai sposato e forse un giorno lo farò. Anche per me potrebbe essere una cosa tranquilla. Di sicuro un po' come nei film, matrimonio sulla spiaggia, fatta da un sindaco perché io non sono credente, e poi festa in un parco adiacente con un bel banchetto, vestiti, ognuno come vuole, il regalo di nozze anch'io con IBAN, così da poter fare un bel viaggio.
0: Ma sai che non è male come idea.
1: Ci sta. Ma tu, ma voi, il vostro matrimonio come potrebbe essere, come lo vorreste? E c'è Lenny

0: TK41, anche lui si è sposato con
1: Lisa Bonet,
0: esatto. Non è andata benissimo, però.
1: No, si sono separati nel 93, però è nata la figlia Zoe Kravitz.
0: Va bene, stavamo parlando di matrimoni. Come dovrebbe essere il vostro matrimonio? Lo stiamo facendo qui a Radio Number One, ma attenzione, sentiamo solo un pezzettino di questo messaggio. Dovrebbe durare 30 secondi un messaggio, però sentite cosa dice.
2: Ciao Radio Number One, io parlo da ristoratrice, ho visto tante tipologie di matrimoni, da quella che mi ha fatto il disegno della mise en place con il centimetro che ho dovuto rispettare.
0: No, senti, allora, la mise en place con il centimetro che ha dovuto rispettare. No, ragazzi, la gente non sta bene, ragazzi, cioè non sta bene.
3: No, questo argomento capita proprio giusto. Il mio figliolo sabato è arrivato e mi ha detto, e ci ha detto, mercoledì 13 maggio siete invitati che mi sposo.
1: Così.
3: Che cosa vuoi dire? Poche persone, però una cosa intima, ma così, 448.
0: Cioè, un mito.
1: Tra una settimana.
0: Un mito. Cioè, tra. Sì, meno di una
1: settimana. No, sì, tra una settimana. Giusta, sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Ma io immagino la faccia dei genitori.
1: Tipo.
0: Se non avete niente da fare, mercoledì ci vediamo che ci dobbiamo sposare.
1: Ma non neanche
0: ma sì, mi sposo. Ma grandissimo.
1: E poi c'è Francesco da Monsambano, provincia di Mantova, che ci dice: il mio matrimonio si è svolto così. Cerimonia, anche troppo lunga. Pranzo, abbastanza veloce. E poi tutti a Gardaland a spese mie. Lo rifarei uguale.
0: Ma grande.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
6: Buonasera, capo.
5: Riecco la cervella artificiale.
7: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
8: Ma buonasera, Luchino.
5: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
8: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
5: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
6: Lei è un cretino.
4: Happy Hour. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
13: Radio Number One, viabilità.
14: Questo è il momento degli aggiornamenti che riguardano il traffico. Sentiamo allora cosa succede là fuori su autostrade e non solo.
15: Partiamo dalle autostrade liguri. Sulla 10 code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova. Sulla 7, attenzione, incidente tra l'allacciamento con la 12 e la 10 in direzione di Genova, sono già segnalate code. E sulla 12 ci sono proprio code causa incidente tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova. Sulla 14 la Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e la A13 in direzione di Ancona. E sulla A13 la Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna-Interporto e la A14 in direzione di Bologna. Sulla 1 Bologna-Firenze ci sono 4 km di coda a causa di un incidente tra la 1 variante di direzione nord e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Il traffico è particolarmente critico anche sulla tangenziale est di Roma, perché un incidente ha causato la chiusura della strada tra l'uscita di via Batteria Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione di Viale Castrense. Poi chiudiamo con la strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga, perché il traffico è rallentato, attenzione, a causa della caduta di massi all'incrocio Pianazzo, la diramazione per Madesimo, insomma.
14: Quindi molta attenzione naturalmente e come sempre buon viaggio.

0: dobbiamo chiamare il servizio clienti. Attenzione, attenzione, servizio clienti, croce e delizia di tutti noi utenti. Però non succede soltanto a noi, persone comuni, che non sappiamo più a che santo votarci. Ci sono anche altre persone molto più in alto, quasi sul tetto proprio.
1: Quasi a livello dell'altissimo.
0: Esatto, che insomma ha avuto un problema di questo tipo. E parliamo del Papa.
1: Esatto. Niente proprio anche di meno lui. Che Papa sì. Leone XIV. Perché? Che cosa è successo? Lui 2 mesi dopo a essere stato eletto Papa ha chiamato la sua banca di Chicago, dove lui appunto è nato, vissuto e cresciuto.
0: Beh, se lui è americano.
1: Sì, però lui è proprio di Chicago. E insomma ha chiesto se poteva cambiare numero di telefono e indirizzo. E dopo aver risposto correttamente a tutte le domande su profilo personale, insomma, la persona dietro al telefono dall'altra parte in America gli ha detto: ok, però per completare l'operazione lei dovrebbe tornare a Chicago, dovrebbe tornare in sede.
0: Tra l'altro lui si è presentato come Robert Francis Prevost.
1: Certo,
0: perché
1: lui,
0: questo è il suo nome, quindi lui ha il suo conto, insomma, intestato a questo nome. E ha detto: guardi, io avrei un problemino.
1: Non posso.
0: Sono appena diventato vicario della chiesa, quindi avrei questo piccolo problema. Insomma, cambierebbe qualcosa se io le dicessi che sono il Papa? E dall'altra parte.
1: Perché la persona non ci ha creduto, ma
0: ha pensato fosse uno scherzo,
1: è il Papa.
0: Sì,
1: e invece sì, era proprio lui, era proprio il Papa, e quindi ha avuto dei problemi e ha mandato della gente, insomma, direi.
0: Sì. Tra l'altro anche i contatti con lo IOR, Papa Leone subito dopo le elezioni avrebbe telefonato anche allo IOR, che è la banca vaticana, chiedendo se potesse mantenere il suo conto corrente personale dopo la nomina, insomma, a Papa. E non si capisce bene se è riuscito a fare anche questa operazione o se gli hanno messo giù anche lì
1: anche perché per chiudere il conto a Chicago lui comunque ci dovrebbe andare in banca,
0: sì,
1: e quindi
0: teoria,
1: magari
0: sì.
1: La prossima visita che fa negli Stati Uniti riesce a insomma fare una visita a casa.
0: Ma era,
1: giusto per
0: sai
1: operazioni.
0: Che era già successo anche comunque a Papa Francesco,
1: ecco.
0: Lui aveva telefonato a casa di adesso non mi ricordo più chi, avevo letto il suo libro tra l'altro, e non ci credeva la signora a cui lui aveva telefonato.
1: Forse è la prima volta che aveva telefonato.
0: Sai che lui aveva l'abitudine di telefonare un po' a tutti, no? Telefonava.
1: Certo.
0: E quindi questa signora: sono il Papa, Papa Francesco.
1: Figurati.
0: E lui: va, sì, vabbè, io sono mio Dio.
1: Esatto.

0: capire come Madame è Marrakesh, volevamo capire come, insomma, riuscire a farla franca anche con i servizi clienti che ti rimbalzano di qua e di là. Anche al Papa è successo, perché sì, non credevano che fosse il Papa quando ha chiamato il servizio clienti della sua banca a Chicago e ormai appunto era residente a Roma.
1: Esatto, devo dire che le vostre testimonianze sono veramente tante.
0: Sì, perché per esempio abbiamo la testimonianza anche di una ragazza che ha fatto avanti e indietro 3 volte dalla Romania, Italia, Romania, Italia, Romania, Italia, Romania, per la portabilità del conto, quindi per spostare sì, il conto da un paese all'altro.
1: La burocrazia ci seppellirà tutti, okay. Ma sentiamo Sergio da Reggio Emilia.
2: Anni fa, ma tanti anni fa, lavoravo per il Teatro Municipale di Reggio e per organizzare un grande evento, cioè i 40 anni di Pavarotti, andammo a trovarlo nella sua villa di Pesaro e in diretta chiamò uno degli organizzatori dicendo: ah, lo chiamo io così facciamo prima. La risposta dall'altra parte fu in perfetto dialetto reggiano: ma va a cagare stupid. Click.
0: Click.
2: E lui si rivolse a noi e disse: fanno tutti così, chiamate voi.
1: Anche a Pavarotti è successo e comunque non c'è bisogno di traduzione perché tanto l'abbiamo capito tutti. Sì, sì, sì. Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Gli In Deep, quelli di Last Night e DJ Save My Life, che poi non si capisce bene, cioè la storia di questa donna sola, un po' annoiata a casa, che non riesce a parlare col suo uomo, però sente improvvisamente un DJ mettere questa canzone e decide di uscire, però poi senti il rumore di una frenata e non capisci bene se lei rimane coinvolta in un incidente. Però
2: allora, insomma, che sfiga,
1: è un po' un pezzo che ha cambiato la storia della disco music, un brano del 1982. Grandi In Deep, bravi bravi bravi. Con le donne al volante vogliamo invece parlare di un pedaggio che sta pesantemente un po' sul groppone,
2: sì, anzi, ci
1: a
2: sono
1: tutti quanti
2: degli aggiornamenti.
1: Sì, esatto, il pedaggio sulla Milano Meda è un tratto, insomma, che molti milanesi, ma non solo,
2: anche Brianzoli,
1: non so, Brianzoli eccetera, conoscono, e sono state raccolte quasi 20.000 firme contro questa stangata.
2: Sì, perché che cosa cosa dovrebbe succedere? Che viene prolungata la pedemontana e un tratto della pedemontana dovrebbe passare proprio dalla Milano Meda, quindi si integra naturalmente in questa superstrada per ora gratuita che già esiste, peraltro percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli.
1: È vero.
2: Se diventerà superstrada, questo tratto diventerebbe a pagamento. Ovviamente le persone che la percorrono tutti i giorni non ci stanno, perché vuol dire che spenderebbero quasi 100 euro al mese per, appunto,
1: solo per utilizzare appunto la Milano
2: per chi ci va tutti i giorni, certo, dal lunedì al venerdì.
1: Quindi stanno raccogliendo delle firme, se qualcuno ve lo dovesse chiedere, firmate almeno voi che potete magari evitare di pagare, ecco, firmate per non pagare il pedaggio sulla Milano Meda.
2: Anche perché la paura di chi appunto è contro questa cosa è che il traffico si riverserebbe poi nei paesi adiacenti o comunque su altre strade, quindi sicuramente inquinando di più, soprattutto nei paesi, perché sei molto più fermo con i semafori eccetera, e poi vuol dire che non se ne esce più, perché non puoi più andare da nessuna parte la mattina.
1: Ma oltretutto è una tratta così importante questa e così frequentata,
2: esatto,
1: che bisognerebbe lasciarla libera, insomma non bisognerebbe mettere un pedaggio, ma tant'è, lo sappiamo come vanno le cose.

0: Di country non guasta mai, Post Malone, Morgan Wallen e la loro Hi Hat Some Help qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi perché tra poco parleremo di monetine, tante monetine.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Ci siamo, mancano pochi secondi alle 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Il delitto di Garlasco, Marco Poggi nella sua deposizione in procura a Pavia ha difeso l'amico Andrea Sempio, ma alcune intercettazioni fatte ascoltare dai PM complicherebbero la posizione del 38enne. Avrebbe tentato un approccio rifiutato da Chiara. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario riprenderanno i bombardamenti, ha scritto su Truth il presidente americano Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicino un accordo. Secondo la Casa Bianca, la firma potrebbe arrivare entro 7 giorni. La premier Meloni e il presidente Mattarella gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni dal terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Calcio, Champions League, l'Allianz Arena si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal, a fischio d'inizio alle 21. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Lady Gaga con Dirty, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Non so se l'avete visto, però insomma merita sicuramente di essere visto. Ma noi donne al volante questa sera, mentre sta piovendo copiosamente, magari piove anche da voi.
1: Sulle nostre cuffie.
0: Esatto. No, fortunatamente,
1: fortunatamente no. Un tetto sopra
0: esatto.
1: di noi.
0: Però vi portiamo in Germania perché dal novembre scorso una coppia è in custodia cautelare. Che cosa hanno fatto? Hanno praticamente in 10 anni rubato qualcosa come 2 milioni di euro in monetine dai parcometri.
1: In monetine. Signori, esattamente. Sono una coppia, appunto. Lui è un ex dipendente comunale, lei è sua moglie. Sono residenti in una città della Baviera. E lui, appunto, da ex dipendente comunale, ormai riusciva in qualche modo a capire quale parcometro avesse incassato nella giornata delle somme consistenti, aprirlo e svaligiarlo.
0: Sì, poi buttava le ricevute, esatto. E quindi risultava che insomma in quel parcometro non ci fossero soldi, in sostanza. E quindi ad accorgersene non sono stati tanto quelli del comune. No, sì. Cioè si sono accorti, ma tutto sommato era un ammanco contenuto. E invece la banca,
1: puoi nascondere nulla la banca.
0: Esatto, tra il 2020 e 2025 si sono resi conto che c'erano dei versamenti che non gli tornavano.
1: Un po' sospetti.
0: E quindi hanno segnalato la cosa. E segnala oggi, segnala domani.
1: Ad un certo punto qualcuno ti viene a prendere.
0: Hanno dovuto confessare, esatto. Insomma, che ci avevano la manina lunga.
1: Esattamente.
0: Ecco. Poi qualcuno si è chiesto: ma questi come facevano? Questo come faceva ad avere le chiavi per aprire il parcometro?
1: Ma allora, quelli del comune hanno detto: non lo sappiamo. Lui ha detto: vabbè, era facilissimo. Aprivi la cassaforte, trovavi la chiave e la usavi.
0: Esatto. Poi, tra l'altro, loro hanno sempre mantenuto hanno detto che hanno speso tutto.
1: Sì,
0: la moglie ha detto: no, abbiamo speso tutto perché mantenevano un tenore di vita decisamente agiato, alto, e avevano anche un allevamento di cavalli, auto costose, eccetera eccetera. Poi alla fine di tutto questo casino si sono separati, perché insomma quando le cose vanno bene tutti amore d'accordo, poi quando le cose vanno male si sono separati. E indovina un po', lui l'ha liquidata con 15.000 euro
1: in monetine.
0: Yes.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

0: Diciamo che sta Ricordi di Blanco insieme ad Elisa. Ci emozionano, a me personalmente ha emozionato questa storia, perché è vero che loro sono dei truffatori.
1: La storia delle monetine.
0: La storia delle monetine di questo ex dipendente comunale insieme alla ex moglie, che sono riusciti ad appropriarsi di quasi 2 milioni di euro proprio di monetine rubando dai parcometri. Mi emoziona perché qui potremmo aprire la rubrica "Se sei capace, continua e insegna anche a noi come si fa".
1: Guarda che non è un bel messaggio,
0: no,
1: questo,
0: dici,
1: no,
0: okay.
1: Non è un bel
0: non
1: messaggio,
0: pubblicità progresso,
1: no,
0: questa.
1: No, no, è proprio il contrario.
0: È il contrario,
1: sì, è il contrario,
0: ma lo sai,
1: quindi si
0: tanto
1: dovrebbe. Però riflettavamo fuori onda proprio sul fatto che quando ti servono le monetine non le hai
0: mai.
1: Quando non ti servono hai il portafoglio pieno.
0: Sì.
1: Noi sappiamo che in questo momento voi che ci state ascoltando all'interno delle vostre auto e non solo, state dicendo hanno ragione, quelle ragazze lì hanno ragione.
0: Poi magari cambi, a volte anche tra amici, tra parenti, si cambiano dei soldi e te li danno in moneta, oppure paghi con i contanti e ti danno il resto in moneta, 15 euro in moneta. Tu dici, ma io dove li metto, che il mio portafoglio manco ha più il portamonete?
1: Sì, no, non ce l'hai più il portamonete?
0: No, il mio sì, anche
1: ce l'hai
0: ancora? Effettivamente quelli nuovi spesso non ce
1: non
0: l'hanno
1: ce l'hanno
0: più.
1: Devi portarti quel fagottino, che è orribile,
0: sì,
1: tra l'altro
0: compri da
1: veramente
0: un euro
1: orribile.
0: Delle bambine con gli unicorni, sì.
1: vabbè meno male che c'è Easy Park.
0: Sempre
1: puoi pagare.
0: Sia lodato Easy Park.
1: Va bene, sia lodata anche la musica, quella bella. We will

0: Simone al volante con voi. Qui si viaggia parlando anche di monetine, quando ti servono non le trovi mai nel portafogli. Tra l'altro bello il portamonete di un nostro ascoltatore che ci ha mandato con la faccia di un cagnolone, sì, proprio in primo piano. E poi c'è Marco invece di Roma che ci scrive:
1: quando vengono le suore al negozio, lui ha un negozio di scarpe, sembra che abbiano svaligiato le cassette e i lumini delle chiese.
0: Vabbè, ci può stare. Allora rimanete con noi, tra poco il traffico e poi parleremo di viaggi, sì, ma quelli un po' complicati.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: A tutti una buona serata, sentiamo gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
9: Si inizia con la 8, la Milano-Varese, dove tra l'Ainate e l'allacciamento con la 9 in direzione di Varese c'è un incidente, ci sono già delle code. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia ha segnalato vento forte tra l'allacciamento A10, A6 e Albenga. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono dei rallentamenti per perdita di carico e anche per il maltempo che sta condizionando insomma anche il traffico sul nord Italia, tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Sulla Bologna-Firenze ci sono code e traffico intenso tra Firenze Scandicci e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Bologna. Sulla 4 ci sono code per il temporale tra Capriate e Agrate in direzione di Milano, ma ci sono code anche in direzione di Brescia tra la tangenziale est e Capriate. Attenzione anche sulla 7, vengono segnalate code per un incidente tra Busalle e la 10 in direzione Genova. Poi ci sono code allo svincolo di Genova in direzione di Milano e sempre in direzione Genova, un chilometro di coda tra Assago e la tangenziale ovest di Milano. Sulla A12 ci sono code per un incidente tra Genova Nervi e la A7 in direzione Genova. Ci sono poi degli aggiornamenti che riguardano la A1, la Firenze-Roma, code a tratti tra Barberino del Mugello e Firenze Scandicci anche in direzione di Roma.
8: Prestate molta attenzione e prudenza anche a causa del maltempo. Fate buon viaggio.

0: arcobaleni meravigliosi, beh, queste fotografie, foto. Insomma, in questo temporalone, insomma, di solito dopo la pioggia torna il sereno, splende nel cielo
1: l'arcobaleno,
0: ovviamente. Donne al volante con voi, a proposito di viaggi, di cieli e cose di questo tipo, sappiamo, ne abbiamo già parlato, che Ryanair, la compagnia low cost, ha ridotto decine di voli in Europa per il 2026 a causa dell'aumento dei costi, le tasse aeroportuali, i costi operativi, quindi tagli soprattutto in 5 paesi: Portogallo, Spagna, Germania, Francia e Belgio. Ma che cosa succede se noi abbiamo già prenotato un volo? Perché capita spessissimo di prenotarlo con parecchio anticipo. Per chi ha già acquistato un biglietto su una delle rotte coinvolte, la cancellazione può creare ovviamente disagi, però esistono tutele. In genere Ryanair propone una riprotezione su un altro volo disponibile oppure la possibilità di richiedere il rimborso. Di solito è così. Se le alternative proposte però non sono compatibili con le nostre esigenze, è possibile organizzarsi in autonomia e successivamente chiedere il rimborso delle spese sostenute, ma documentate, devono essere documentate. Quindi è importante controllare tutte le comunicazioni che riceviamo via mail. Ryanair di solito funziona in questo modo, no? Ti arriva tutto via mail, e accedere alla propria prenotazione online per verificare eventuali modifiche. Agire tempestivamente consente di avere più opzioni disponibili, quindi insomma controllate sempre le email per vedere che cosa succede. Ma attenzione, a proposito di Ryanair,
1: è proprio Michael O'Leary, il CEO della società, che parla e dice basta a persone ubriache a bordo. E lui che cosa vuole fare? Tentare di convincere gli aeroporti a smettere di vendere alcolici al mattino, perché alcuni aeroporti consentono anche di bersi una bella birretta alle 5-6 del mattino. Ora, okay, con che stomaco, con che fegato, non lo so. Complimenti a tutti i draghi che ce la fanno, noi non ce la faremmo. Il problema è ovviamente che se arrivi sul volo ubriaco causi tanti problemi, e infatti Ryanair dice che tanti voli vengono proprio dirottati o comunque devono essere interrotti ad un certo punto perché ci sono troppe persone ubriache a bordo che causano dei problemi, e la compagnia aveva già annunciato lo scorso anno infatti una multa da 500 euro per i passeggeri problematici.
0: Beh, abbiamo molti esempi tra l'altro di video anche di passeggeri che danno in escandescenze, insomma, che danno fastidio agli altri passeggeri, ma anche alle hostess, agli steward. Insomma, è un po' complicato. Vabbè, ma chi è che beve la birra alle 5 del mattino?
1: Non lo so, ma
0: capisco il bianchino alle 9.

0: collaborazione quella di Miles Smith con Naya Loran. Questa era la loro Drive Safe.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Ermal Meta del prossimo 12 maggio al Fabric di Milano. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda della Lilly.
2: Quindi incuffiatevi, perché la domanda è piuttosto difficile.
0: Difficile questa, sì.
2: Che questa è tosta.
0: Diabolica.
2: Quindi attenzione. Come ha avuto modo di raccontare, Ermal Meta vorrebbe fortemente duettare con un artista internazionale. Di chi si tratta? A. Axl Rose dei Guns N' Roses. B. John Bon Jovi dei Bon Jovi. C. Bruce Springsteen. D. Tom York dei Radiohead.
0: Mandate adesso un messaggio su WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 1997, Will Smith con Man in Black, colonna sonora naturalmente del film omonimo. Tra l'altro un anno dopo, nel 98, vinse anche un Grammy come miglior performance rap, quindi veramente tanta tanta roba qui nell'appuntamento delle grandi canzoni. Oltretutto vi ricordo, ne approfitto sempre, tutte le sere alle 22 Number One Classics con Lilly, sarei io con la più bella musica degli anni 70, 80, 90, non ve lo perdete. E torniamo a noi
1: perché insomma vi abbiamo dato l'opportunità di portarvi a casa due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio al Fabric di Milano. Per farlo dovevate rispondere ad una domanda veramente diabolica.
0: Sì, è vero, Ermal Meta vorrebbe fare un duetto con un artista internazionale. Vi abbiamo chiesto di chi si tratta: A, Axl Rose dei Guns N' Roses; B, John Bon Jovi dei Bon Jovi; C, Bruce Springsteen; D, Tom York dei Radiohead. Alessandra da Piacenza è stata la più veloce, ma devo dire anche una delle pochissime,
1: sì,
0: che

0: Forti. Persino ha avuto l'opportunità di cenare con lui, quindi beh, comunque qualcosa insieme l'hanno fatto, ecco, definendolo proprio un idolo assoluto, indiscusso, proprio la sua principale ispirazione musicale.
1: Ma che bravo. Beh, insomma, tanta roba Radiohead, eh?
0: Beh sì,
1: tanta roba.
0: Poi magari un duetto lo faranno.
1: Che
0: speriamo.
1: Comunque brava Alessandra di Piacenza, che si porta a casa questi due biglietti e potrà vedere e sentire Ermal Meta. Poi

0: Nightmares.
1: Brash, pinguini tattici nucleari con la loro Nightmares. Gli incubi anche quando il tempo non è dalla tua parte, perché ci sono i temporali e in autostrada, insomma, succedono cose.
2: Ci sono un po' di incidenti, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il traffico. Noi siamo donne al volante, quindi siamo qui anche per questo. Sulla 4 c'è un incidente tra Agrate e la tangenziale est di Milano in direzione di Milano, e sulla 12 ci sono ancora code per un incidente tra Genova Est e la 7, sempre in direzione di Genova.
1: Secondo me qui c'è, le usciamo solo con la musica, magari anche con un concerto live, così anche solo da dire: ma sai che c'è, oggi compro il biglietto, così non ci penso più. E allora
2: tipo quello di Conan Gray.
1: Esatto, è quello che vi consigliamo, guarda. Perché il prossimo 3 giugno Conan Gray avrà l'unica data italiana, la Chorus Life Arena di Bergamo. Radio Number One è radio ufficiale dell'evento. Noi non vediamo l'ora e direi che lo possiamo anche ascoltare.

0: viaggiare, ma attenzione, perché tra poco parleremo di una polemica che è proprio arrivata dopo un programma televisivo tipo
1: Belve Crime.
0: Esatto, ieri sera appunto la Fagnani insomma aveva questo programma, ha fatto questo programma, ma ci sono state un po' di polemiche, poi ne parleremo, rimanete lì.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante,
4: resta sempre a bordo con Le donne al volante,
3: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
12: Radio Number One.
13: Siamo puntualissime, sono le 19.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: L'ipotesi di un'intesa tra Stati Uniti e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%, in forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Eventi di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e del gas. Il greggio americano scende intorno ai 95 dollari al barile, il Brent poco sopra i 102 dollari, giù anche il gas. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. La Commissione europea prevede almeno 100 miliardi nel prossimo bilancio pluriennale per politiche sociali e lotta alla povertà, lo indicano i documenti del pacchetto sociale presentato oggi a Bruxelles. E l'intelligenza artificiale arriva anche nel risparmio gestito italiano. Le società di asset management al momento stanno investendo tra i 60 e i 70 milioni all'anno in intelligenza artificiale, lo dicono i dati di Assogestioni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Night, Bruno Mars, Ibis DJ, dice lui. E allora noi DJ qui a Radio La Meruana siamo due donne al volante, Lili
1: e Agnese,
0: benvenuti a bordo. Naturalmente viaggeremo insieme a voi fino alle 20, però non parliamo mai di televisione, non è un nostro argomento, non è un mezzo insomma che ci importa più di tanto. Parliamo di solito di radio,
1: esatto. Ma,
0: insomma, parliamo di televisione questa sera per un programma in modo particolare che ha suscitato forti polemiche dopo insomma, la prima puntata di ieri sera, perché Francesca Fagnani ha esordito sempre su Rai 2 con Belve sì ma Crime, ed è un po' diverso rispetto al solito. Qui ci si immerge nella cronaca nera, il risultato è un racconto insomma sempre fatto con alla sua maniera, cioè
1: certo,
0: facendo domande con il suo libricino, il suo diarietto eccetera, però molti si sono chiesti fino a che punto, quando si raccontano fatti di cronaca nera italiana legati appunto a fatti che tutti noi conosciamo, fino a che punto si può raccontare il crime senza trasformarlo in spettacolo.
1: Il tutto soprattutto è nato dalla presenza di Roberto Savi, ex poliziotto ma soprattutto capo della banda della Uno Bianca. Lui non aveva mai dichiarato, non aveva mai rilasciato interviste in televisione, da mai proprio, e dopo 30 anni ha deciso insomma di andare in televisione e parlare e rispondere alle domande proprio della conduttrice. Anche le famiglie delle vittime, delle numerosissime vittime che ci sono state negli anni scorsi, insomma negli anni di attività della banda, si sono chiesti perché proprio adesso, e poi perché farlo, perché spettacolarizzare questa cosa.
0: Esatto, beh, diciamo che la Fagnani non è l'unica, lei ha esordito ieri sera con Belve Crime, ma in realtà sono tantissimi i programmi che vanno in onda, che sono andati in onda anche in passato, dove hanno intervistato terroristi,
1: certo,
0: o personaggi insomma legati a un ambiente di questo tipo, insomma
1: sì, malavitoso,
0: della cronaca nera. Esatto, ieri sera c'era Katrina Miroslava, che era questa ex ballerina condannata per l'omicidio di un imprenditore, e anche Rina Bussone, legata al caso dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, e insomma un caso decisamente molto più recente. Diciamo che non tutti l'hanno presa proprio benissimo.
1: Esattamente, quindi vogliamo un po' farvi in verità la stessa domanda, cioè secondo voi è giusto spettacolarizzare così tanto
0: i fatti di cronaca?
1: Peraltro queste sono tre storie molto diverse tra loro, però sono accomunate da un unico elemento, cioè che non sono mai del tutto chiuse. Perché per esempio anche la storia di Katarina Miroslava, lei sì è stata condannata, ma lei continua a dirsi innocente. Quindi sarà vero, sarà falso, non lo sappiamo, però siamo sempre qui.
0: Sì, vabbè, insomma.
1: Sì.
0: Ok. Però fateci sapere che cosa ne pensate voi. 393 4440444 su Number One.

0: la sua canzone estiva. Lei dichiara non essere una canzone estiva, quindi staremo a vedere e attenderemo magari altro.
1: Arriverà probabilmente. Stavamo parlando di quanto effettivamente il programma di Francesca Fagnani, andato in onda ieri sera, Velvet Crime, abbia suscitato, insomma, diverse polemiche sul fatto che si porti in televisione non solo il dolore, ma anche questi fatti di cronaca nera, che sono molto dolorosi, soprattutto per i parenti delle vittime. Insomma, non è molto carino sentir parlare, insomma, di questi personaggi e sapere che sono stati loro ad ammazzare tuo marito, tuo fratello, sì, tuo padre o cose di questo tipo. E quindi molti si sono chiesti se sia il caso di continuare a portare, a fare programmi di questo tipo. Tra l'altro, se scanaliamo, se facciamo zapping
0: a qualsiasi ora del giorno e della notte,
1: tra un programma e l'altro, ce ne sono veramente tanti di programmi giornalistici che stanno in piedi soltanto parlando di cronaca nera.
0: Esatto, di aggiornamenti.
1: Sono anche molto molto seguiti. Il caso Garlasco
0: sta facendo
1: vendere esatto, giornali, e sta facendo, appunto, alimentando questo tipo di programmi.
0: Certo.
1: E ci chiediamo fino a che punto. I nostri ascoltatori sono un po' divisi, devo dire, sono arrivati diversi messaggi. C'è chi li guarda con attenzione, un'attenzione che non è, sai, guardare dal buco della serratura.
0: Certo, non è morbosa,
1: sì, non è quella roba lì, ma è solo curiosità,
0: sì,
1: magari per situazioni di questo tipo. Altri invece che si dicono infastiditi,
0: sì,
1: un po' quello che hanno provato molti ieri sera.
0: Altri che magari, come per esempio Garlasco, all'inizio possono seguire la vicenda e poi si dicono va bene, basta, io non ce la faccio più con,
1: sì,
0: tutti questi,
1: vero,
0: aggiornamenti. Peraltro non solo programmi televisivi, perché i media sono pieni di spettacolarizzazione, trasformare il crime, anzi, in spettacolo. Tanti podcast, ma anche tante serie TV che hanno ripreso anche dei casi molto gravi, molto popolari in Italia, italiani degli ultimi 10-20 anni, e hanno fatto delle serie TV fittizie, per esempio, cioè ripercorrendo ovviamente quello,
1: certo,
0: che è successo in una maniera anche un po' romanzata, eppure ricordi, ascolti sempre.
1: A proposito, tornando un attimo sul caso di Garlasco, io a volte mi chiedo, ma i genitori di Chiara Poggi,
0: esatto,
1: cioè quei poveri genitori che da 18 anni non solo hanno perso una figlia, ma adesso dopo 18 anni gli hanno riaperto, proprio inciso sulla pelle, cioè un'altra ferita, e mi chiedo anche se quel poveraccio che si è fatto 16 anni di galera alla fine li abbia fatti e non c'entra magari nulla, capito?
0: Esatto,
1: e quindi
0: vedremo.
1: Questo dubbio viene un po' a tutti quanti. Vabbè, forse non lo so. Vabbè, in ogni caso la giustizia farà il suo corso, come si dice in questi casi. Vogliamo

0: la sua bar song Tipsy su Radio Number One, Donne al Volante. Parlavamo insomma di tutti questi programmi che vogliono rivangare anche nelle storie crime del passato, o comunque anche quelle attuali, casi che si riaprono dopo un po' di anni, e insomma aggiungere dettagli a volte anche fittizi, non tanto fittizi ma dei dubbi, quando gli inquirenti hanno dei dubbi. Alcuni programmi d'assalto insomma riportano la notizia, poi creando ovviamente anche delle opinioni in noi ascoltatori, consumatori dei media, quando poi appunto magari questi dettagli si rivelano anche falsi.
1: Sì, insomma, e quindi ci siamo chiesti fino a che punto si può raccontare il crime senza trasformarlo in uno spettacolo vero e proprio. Qualcuno come Davide ad esempio dice bisognerebbe fare le indagini a porte chiuse.
0: Esatto, anche riaprire i casi va benissimo.
1: Sì,
0: ma
1: però
0: a porte chiuse.
1: Vabbè, però diritto di cronaca si
0: chiama. È vero.
1: Quindi c'è sempre l'altra parte della medaglia, esatto. L'altra faccia della medaglia. Noi tra poco vi parliamo di meteo.
0: Parliamo di meteo.
1: Con gli aggiornamenti? Dai, sentiamo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra
3: app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One Meteo.
14: Scopriamo insomma la situazione per le prossime ore. Buonasera Nikos.
15: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
16: E allora, uno schiarimento di voce per dirci che tempo farà domani, soprattutto se continuerà a piovere questa sera.
15: Sì, intanto una forte linea temporalesca sta interessando l'alta Lombardia, mi sono beccato anche la grandine est di Milano, quindi insomma situazione che vede l'aria più fredda in quota a raggiungere le nostre regioni settentrionali, con l'attivazione di temporali a nord del Po, c'è qualche linea anche piuttosto intensa appunto con rischio grandine. E però domani andiamo incontro a un miglioramento del tempo, si sposta la perturbazione di ieri e oggi e quindi domani situazione più tranquilla, più soleggiata almeno in pianura entro pomeriggio, magari domattina ancora qualche nuvola, comunque entro pomeriggio sole in tutte le zone pianeggianti, anche al centro Italia, solo l'arco alpino, le Alpi, sia al nord-est ma anche parte dell'arco alpino occidentale vedrà qualche nuovo locale piovasco, rovescio del pomeriggio, però appunto durante le ore pomeridiane. E in pianura situazione più soleggiata, anche le temperature in lieve aumento perché grazie al sole domani torniamo a toccare i 22 gradi come a Milano, a Torino, addirittura a Firenze in Toscana anche 24 gradi.
16: Ma che bello, che belle notizie che ci dai, finalmente ritorna un po' di sole, ci mancava.
14: Un po' di primavera.
16: Sì, un po' di primavera, esatto. Grazie.
15: Pazzia primaverile, dai.
16: Ci sta, siamo abituati, guarda.
15: Va la bene. Bipolarità della primavera.
16: Infatti.
15: Non solo gli esseri umani.
16: La bipolarità non è male. Va bene, grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nico.
14: Ciao.
15: Ciao, buona serata a tutti.

0: Sabrina Carpenter House Tour, non solo la collaborazione con Madonna, ma anche un disco nuovo, tutto suo. E come ogni mercoledì qui a Radio Number One c'è l'appuntamento con il Salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Come ogni mercoledì noi donne al volante ci colleghiamo con Il Salvagente, con Riccardo Quintili. Il Salvagente, si sa, è una rivista per la tutela dei consumatori e proprio di questo oggi vogliamo parlare. Buonasera Riccardo.
3: Buonasera, ben trovate e ben trovato a chi ci ascolta.
0: Caro Riccardo, garanzia vera o fantasma? Questo è il titolo che avete dato all'articolo che troviamo nel nuovo numero, appunto, in edicola. In un mondo ideale, comprare un elettrodomestico, uno smartphone o una console di videogiochi è una questione che si chiude al momento, insomma, il momento in cui paghi. Però nella realtà purtroppo capita che un prodotto acquistato si rompa e quindi smetta di funzionare, e a quel punto casini su casini.
3: Iniziano i guai.
0: Quindi cosa dobbiamo fare?
3: Guarda, intanto ricordarci i nostri diritti, che è cosa che purtroppo le aziende che vendono i prodotti spesso non fanno, non ce li ricordano, non li scrivono chiaramente, anzi, diciamo, tendono in qualche modo a sorvolare. Almeno questo è il risultato della nostra inchiesta. Tenete conto, noi abbiamo passato al setaccio 200 aziende che vendono elettrodomestici, quindi veramente tantissime migliaia di dati, per capire innanzitutto chi spiega meglio i diritti del consumatore e chi poi li rispetta ancora meglio. Che cosa succede normalmente? Beh, vi faccio un esempio concreto. Si compra una lavatrice, dopo un mese la lavatrice magari comincia a non funzionare, la guarnizione non tiene, ci troviamo il bagno allagato, e l'azienda ci risponde: beh, però la guarnizione è soggetta a consumo, quindi non è in garanzia. Ecco, questo è uno dei guai, ma uno dei mille guai che possono accadere e che ovviamente sono contro il rispetto di un diritto dei consumatori, perché la garanzia intanto va riconosciuta per 24 mesi almeno dall'acquisto del prodotto, la deve riconoscere, e qui diciamo un'altra causa spesso di litigi, il venditore, non il produttore. Quindi se noi acquistiamo in un centro qualunque, è quel centro che deve riconoscerci la garanzia e non ci può dire vada all'assistenza dell'azienda. E in più, diciamo, dovrebbe essere molto liscia, molto automatica, cosa che abbiamo scoperto ovviamente non è sempre così. Quindi abbiamo fatto una lunga classifica dando dei voti alla trasparenza rispetto dei diritti dei consumatori in garanzia alle aziende. Ne sono usciti delle belle, nel senso che ci sono metà almeno dei produttori e dei venditori che bocciamo per scarsa trasparenza.
2: È vero, peraltro tanti non scrivono neanche sul proprio sito come comportarsi nel caso un consumatore debba, insomma, ricorrere alla garanzia. Ci sono poche informazioni, sono confuse, e magari se si prova a contattare il servizio di assistenza vieni rimbalzato da una parte e dall'altra, alla fine non ne esci più e dici: sai che c'è, ne compro un altro e va bene così.
3: Ecco, che è la cosa peggiore che possiamo fare.
2: Esatto.
3: È la cosa però che spesso ci impongono in pratica, ecco. Diciamo che o non ci sono le informazioni o sono abilmente nascoste, perché bisogna girare i siti dei venditori in lungo e in largo prima di trovare qualche parola spesso confusa sui nostri diritti, ma insomma c'è una legge che la rispettino, e questo, diciamo, era uno degli obiettivi che il Salvagente si è dato.
0: Quindi far valere i propri diritti diventa sempre più complicato, ma non molliamo per sfinimento, cioè, ecco, questa è un po' il
3: noi non molleremo mai.
0: Bravo. Garanzia vera o fantasma? Tra l'altro trovate anche le aziende, appunto, e i rivenditori più affidabili e un po' meno affidabili da questo punto di vista. Lo trovate appunto sul mensile Il Salvagente in edicola, oppure lo potete acquistare anche online, e grazie al direttore Riccardo Quintili. Ciao Riccardo.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Il Salvagente.
4: Radio Number One.
5: Inizio sempre con un

0: Swim, nuotare insieme ai BTS, nuotare in questo mare di musica qui su Radio Number One.
1: Beh, sono arrivati moltissimi messaggi a proposito del collegamento con il salvagente, con Riccardo Quintini, la garanzia. Negozio che vai, garanzia che trovi.
0: Esatto.
1: Attenzione, attenzione. Tanto su salvagente ci sono anche tutte le varie catene, insomma, ecco, quelle che ti danno qualche sicurezza in più, quelle che invece ti mettono un po' più in difficoltà quando ti si rompe un elettrodomestico, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Quindi noi consigliamo sempre di andare a leggervelo perché è veramente molto molto interessante. Rimanete con noi, tra poco cosa c'è, Caragnese?
0: Un grande anniversario.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1986, voi ricordate cosa stavate facendo nel 1986 o eravate ancora nella pancia della vostra mamma? nel pensiero dei vostri genitori? Ci può stare. Grande canzone qui a Radio Number One, grande album anche perché El DeBarge, proprio l'album, uscì il 6 maggio del 1986, quindi oggi compie 40 anni. E tra l'altro negli anni 80 la Motown stava proprio cambiando pelle e stava cercando degli artisti su cui fare grossi investimenti, cambiare un po' il sound, passare a quel pop rhythm and blues, insomma molto molto bello di quel periodo, e questo fu uno dei primi artisti, appunto DeBarge, a essere preso dalla Motown e lanciato nel mondo appunto delle nuove proposte, insomma nuove proposte intese proprio come anche nuovo sound.
1: Nuovo sound anche per Who's Johnny, questo singolo di punta che inizialmente non fu scritto per l'album ma come colonna sonora del film Short Circuit dello stesso anno, dell'86. Il successo però fu tale da spingere proprio la Motown a costruire l'album intorno a questo suono pop futurista, proprio un suono completamente nuovo, diverso dal funk elegante dei DeBarge, insomma, che erano abituati a fare.
0: Esatto, era il 1986, come abbiamo detto, e se avete voglia di ascoltare la musica degli anni 70, 80, 90, ogni sera dalle 22 c'è l'appuntamento con Number One Classics. I had

0: mettere un po' di allegria, allegria, anche se insomma noi donne al volante vi stiamo per salutare, non è ancora detta l'ultima parola.
1: Quindi l'allegria, dici, se ne sta andando? No,
0: no, vabbè, no, no, comunque, no, appunto è sempre allegro, sempre un beautiful day.
1: Brava, mi sei piaciuta.
0: Posso fare la motivatrice, come sì, la coach personale?
1: Sì,
0: sì.
1: Sei credibile?
0: Tu cosa dici?
1: No, sì, sì. Non so, devo pensarci un attimo.
0: Lo dici fuori onda, va bene.
1: No, sei incredibile.
0: Ok,
1: sei incredibile.
0: Vabbè, perfetto, perfetto.
1: Ci metti un po' troppa enfasi, però sei incredibile.
0: Allora fantastico. Lavoriamo.
1: Sembri quasi, quasi finta, però vabbè, ci puoi. Ci lavoriamo un po',
0: capisci,
1: dai.
0: Capisci perché, insomma.
1: Va bene, va bene. Allora, noi torniamo domani, se non ci chiudono fuori, certo.
0: Ma
1: noi torniamo,
0: speriamo,
1: domani. No. Noi torniamo,
0: sì, sì,
1: alle,
0: sì,
1: 17, come, certo, sempre. Io torno questa sera alle 22, come al solito, per Number One Classics. Ci sono i ragazzi.
0: Ci sono i ragazzi. Se vi siete persi qualcosa delle donne al volante, domani potete trovare il podcast della puntata integrale su Spotify, Apple Music, Amazon Music, tutte le piattaforme di podcasting e streaming, insomma noi ci siamo, oppure comodamente sul nostro sito www.radionumberone. Ma adesso spazio ai ragazzacci, quelli delle Happy Hour.
1: Esatto, noi ci sentiamo domani, ciao,
0: ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, manca un minuto alle 20.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Gerlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
12: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Gerlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
11: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra vicina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola con Pagnone.
13: I segnali ci sono, la speranza pure, un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, però, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner, ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
11: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, a ricordare dato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Number One, Happy Hour.
8: Mamma mia, metà settimana, siamo a cavallo, come dice lei, signor Gabbro.
14: Buonasera Luchino, buon mercoledì a tutti,
8: buonasera.
14: Ciao.
8: Buonasera, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando già al nostro numero. Salutiamoli, signor Gabbro, salutiamoli.
14: Ciao a tutti, mi raccomando, utilizzatelo anche per chiedere il vostro spazio del dedicato. 393-444-0444.
8: Anche perché poi ci abbiamo gli appuntamenti non solo del dedicato, ma anche un po' per la sera ci facciamo i fatti vostri, che funziona sempre bene, no? Come diciamo noi.
14: Usatelo a dismisura, senza moderazione.
8: Dismisuriamoci. Salutiamo anche le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poco fa, e ovviamente che è il secondo programma più ambito dal pianeta Terra per il livello, proprio che non, cioè, quando si alza il livello, si alza il livello. Questo è il programma che in assoluto alza il livello mondiale della radiofonia.
15: Cosa?
8: Sì, giusto appunto. E allora attenzione, perché partiamo subito, così per farvi capire dove vi trovate. Prima cosa che si fa all'interno di questo spazio è andare a prendere il giornale sul banco del bar e leggere il santo del giorno. E allora attenzione, perché oggi è San Nolasco.
14: Attenzione.
8: Attenzione. Quindi se avete un amico che si chiama Nolasco, un amico che si chiama Nolasca, non lo voglio sapere, però fatecelo sapere e ci fate soprattutto gli auguri dell'onomastico, che è sempre bello ricevere degli auguri dell'onomastico, vero signor Gabbro? Diciamo le cose come
14: sì.
8: Stanno. Ma attenzione, che questa è la giornata mondiale del colore, che è arrivata, cioè in questi ultimi anni, quando è arrivata appunto la televisione a colori, no?
16: Lei è un cretino.
8: No, vabbè, ma si fa così per te. Va bene, ci abbiamo.

0: ragazzi, bellissima, buona serata. Questa è la vostra radio, questa è Radio Number One e questo è il vostro programma, il vostro locale, perché ogni sera si apre il locale qui su Radio Number One, il vostro happy hour, quello di Radio Number One. C'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, e poi ci sono un sacco di persone, c'è la barista che ogni tanto arriva, ogni tanto manca, non si sa.
1: Buonasera,
0: ogni tanto saluta la
2: persona. Eccola, sì, sempre presente.
0: E poi ci siete voi che siete tantissimi dall'altra parte a mandare i vostri messaggi, a dirci anche la vostra, ogni tanto cantate anche, no?
3: Perché buonasera, che piacere che mi fa ritrovare Number One là per là.
2: Bella voce.
0: Complimenti, adesso la scritturiamo, non c'è problema. Ciao Max, buona serata, salutiamo anche Anna, salutiamo anche Maurizio che le dà del fantino, perché lei le dice che è a cavallo quando è mercoledì. Allora.
2: Ciao Maurizio, benvenuto anche stasera all'Happy Hour.
0: Da Delfantino salutiamo i laghi, la Brianza e tutti gli amici del lago, gli amici di Como e non solo, e salutiamo anche gli amici che vorrebbero la lettura del proprio segno zodiacale. Perché? Perché noi ogni sera, per alzare il livello, come puntualmente facciamo da queste parti, cosa facciamo?
2: Leggiamo l'oroscopo, non leggiamo l'oroscopo di domani, ma quello di oggi. Un solo segno.
0: Perché? Dirà qualcuno. Perché?
2: Vogliamo vedere ovviamente se gli oroscopari ci azzeccano, ma solitamente no.
0: Perché poi sarebbe banale leggere quello della giornata di domani, lo fanno tutti leggono
2: il futuro, le cose.
0: Noi siamo sul presente, anzi siamo sul passato, perché leggiamo quello di oggi. E siccome tante erano le richieste e non riusciamo a accontentare tutti quanti, per non far torto a nessuno abbiamo deciso che estraiamo dal nostro cilindro praticamente il segno zodiacale, e questa sera diciamo che è toccato alla Bilancia. E allora attenzione, salutiamo tutte le Bilance all'ascolto, anche qualcuno anche sovrappeso sarà Bilancia.
2: Tutte.
0: Attenzione, è possibile che da qualche tempo, in particolare nel mese scorso, tu sia preso da incarichi e situazioni assai importanti. Molto stress.
2: Lavorano duro le Bilance, sono molto equilibrate.
0: Però lavorano duro. Perché non sai qual è il problema? Non sanno bilanciarsi sulle cose.
2: Dipende.
0: Non trovano il giusto equilibrio della Bilancia. Va bene, sta zitto stasera che mi piace, pensa che abbiamo appena iniziato, mamma mia.

0: Let's Get Away, Katy Perry, buona serata. E quanti siete anche in questa sera a mandare i vostri messaggi al nostro... Guarda che arriva anche il Berti, buonasera Berti.
1: Ciao raga, com'è?
2: Bene, com'è?
3: Benissimo, buonasera Berti, benvenuto anche a lei.
0: Avvisi, cosa fa stasera?
1: Ciao, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Non avevo... Poteva sollevare mille cose, ma questa ci ha lasciato veramente sbigottiti a me, signor Gabro, vero che ci è rimasto malissimo?
3: Detto sì,
0: che...
3: solitamente dice altro.
0: Dice sì, molte altre cose, ma non queste. Va bene, salutiamo invece anche Mara che dice: ciao, noi della bilancia siamo sotto stress, pensiamo di risolvere tutti i problemi degli altri segni zodiacali, tralasciando noi stessi. E vabbè.
3: Vi do un consiglio che leggevo oggi sul giornale: per ridurre lo stress bisogna ascoltare i Linkin Park. Secondo uno studio sarebbero proprio la band adatta a far passare quelle situazioni.
0: Ma dai,
3: no?
0: Non sapevo questa cosa. Cioè, ogni tanto fanno queste, ci sono quelli che pagano per fare queste ricerche, che poi vorrei capire chi li paga, perché per queste, cioè, fare queste ricerche, dai, non è, poi adesso lo stiamo rientrando pelo nell'uovo, però senza ombra di dubbio potrebbe anche esserci un punto di domanda grande come una casa. Ma...
3: a tutte le bilance stasera scegliete voi se ascoltare In The End, Numb, sì, ne han fatte di canzoni.
0: Quelle robe lì, vabbè, tra le altre cose in questa giornata, ahimè, però dobbiamo ricordarlo perché insomma è un punto focale della cultura italiana e della solidarietà da parte di tutto il popolo italiano, visto che oggi ci sono i 50 anni di questa cosa che accadde appunto 50 anni fa alle Friuli, dove ci fu questo terremoto di magnitudo fortissimo che ahimè portò quasi 1000 vittime in quella giornata, quindi ci sembrava giusto, anche se in questo programma leggero e da bar della sera, ricordare questa cosa che comunque porta un sostegno, visto che poi in quel periodo si è vista l'Italia sotto un altro aspetto, dove c'erano gli aiuti da parte dei pompieri, di tutti gli enti, ma non solo, anche da parte di tantissime persone civili che si propinavano e si proponevano all'interno del sostegno di questo disastro che accadde appunto 50 anni fa. Voi c'eravate 50 anni fa? No, chiedo, perché magari qualcuno non c'era, però sta ascoltando. E in Italia succedevano anche queste cose, poi ovviamente ne potrebbero succedere anche di peggio, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, come usiamo dire noi, vero signor Gabro?
3: Assolutamente, vi ricordiamo anche che tra poco arriva il primo spazio del dedicato, ma quindi dice... rapidi, mi raccomando, 393 444 0444.
0: Ecco, mi raccomando, perché sennò se per

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One, fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E anche qui nel locale ogni sera diamo un'occhiata alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora attenzione, perché domani, giovedì 7 maggio, variabilità con nubi più frequenti a ridosso di prealpi e pedemontana. Attenzione al centro, tra sole e annuvolamenti ci sarà anche il rischio di isolati fenomeni diurni su Appennino e Marche, mentre al sud nuvolosità irregolare in transito con il rischio di locali fenomeni soprattutto su Sardegna e Appennino. Ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: dobbiamo fare in questo locale? Qui c'è sempre un macello, signor Gabbro, come mai?
1: Meno male, guardi, che è arrivato anche stasera al primo spazio del dedicato, quel momento in cui i nostri ascoltatori possono regalare il loro brano preferito a chi vogliono, attenzione, anche a voi stessi.
0: Ma io ero preoccupato per fortuna che è arrivato il Berti, pensavo che dicesse quello, e invece no, diceva un'altra cosa.
1: Dedicato,
0: dedicato.
2: Dai, facciamo un cin-cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: Basta menzionare il Berti e tutto sotto controllo. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp, che è ancora attivo e presente, perché abbiamo ancora degli spazi per quanto riguarda questa serata, questa metà settimana, questo mercoledì 6 maggio. Questa è Radio Number One e questa è la prima canzone che

0: Questa collaborazione con i Boys to Men, Mariah Carey, One Sweet Day. E beh, la nostra amica era un amante dei Boys to Men e ha detto c'era anche una canzone con lei.
1: Un classico senza tempo, appena riascoltato su Radio Number One, grazie allo spazio del dedicato.
0: Esatto, e tra le altre cose ricordiamo che Mariah Carey non è che ha fatto solo All I Want for Christmas Is You, ne ha fatte anche delle altre, anche perché poi fondamentalmente nella sua storia, nel suo repertorio musicale come interprete, ha percorso anni e anni di carriera e ha fatto anche molti dischetti, come si chiamano, quelli d'oro, di platino, quelli della NASA che non vede nessuno, va bene, quei dischi lì che lei non sa neanche cosa siano, ma lasciamo stare. Buona serata, siete nel posto giusto, siete su Radio Number One. Salutiamo gli amici della pizzeria Gioia
1: 53, Mimmo e Mario, ciao. Oh,
0: salutiamo Mimmo, salutiamo Mario della pizzeria 50 di Mac Gioia 53.
1: Quella lì.
0: Adesso non mi confonda, adesso stavo leggendo un messaggio.
1: Ma veramente non stavo dicendo nulla.
0: No, lei ne mi stava confondendo, io l'ho vista che mi stava confondendo, io quando vedo che mi confondo. Nel frattempo c'è Maurizio che dice cos'era il disco limone, questo sì era il disco limone. E invece parliamo di cose serie, perché c'è Ricky che dice sono un po' dispiaciuto in relazione all'argomento del terremoto, in quanto tuttora non ci sono più i sostegni e l'amore che c'era una volta tra gli italiani. Questo non te lo so dire, forse è un punto di vista, però diciamo che sono cambiati un po' i tempi, si viveva un po', 50 anni fa si viveva in un altro modo, diciamo che i valori erano leggermente diversi e poi ognuno la vedeva come ci pare, ci piace, come diciamo noi qui al bar. Però effettivamente l'importante è star bene con se stessi, se uno sta bene con se stesso va bene tutto, qual è il problema? Nessuno. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, cerchiamo di essere seri ogni tanto, poi non ci riusciamo, io signor Gabro, però va bene, lasciamo quella vena così malinconica. C'è San Fedre, Oliver

0: Pink Radio Number One, ma gioca qualche partita stasera, qualche squadra che gioca lei, signor Gabbro, che lei lo seppe?
1: Certamente, signor Luchino, c'è PSG Bayern in ritorno, partita fondamentale che all'andata è finita, pensi un po', 5-4, non accadeva da un sacco di tempo, è stata clamorosa.
0: Adesso che mi ha dato questa notizia sto molto meglio.
1: 20 minuti e comincia, vediamo chi si qualificherà per la finale di maggio.

0: sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Io ho sempre una perplessità sulla gamba che dondola, però.
2: Lei è un cretino.
1: Ma perché no? C'era Elodie, c'era fare spenti, stavo sempre la gamba che dondola alla fine. Adesso signor Gabbro, non so se vuole esprimere un pensiero.
3: Sono d'accordissimo con lei solo perché è il capo.
1: Solo per questo motivo. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, siete nel posto giusto. Il vostro open bar preferito, ogni sera vi rendiamo protagonisti attraverso un numero.
3: Okay. Ce l'abbiamo, 393-444-0444, per raccontarci cosa state facendo, per chiedere il vostro spazio del dedicato, tutto.
1: Tutto quello che volete fare potete farlo perché ci avete il numero e attraverso il numero potete fare un po' un sacco di cose, come dicevo sempre io.
2: Non lo voglio sapere.
1: Ma mica deve farlo lei, devono farlo gli ascoltatori che mandano un messaggio e magari fanno una dedica, no? Come è il caso di un'amica che dice così.
4: Aspetta. Buonasera Luchino.
1: Buonasera a lei.
4: Bonsoir. Sempre in ascolto, eh?
1: Sì,
4: la
1: sì.
4: Wendy. Ma Alberti
1: qua,
4: accetta inviti?
1: Non lo so.
4: Il mio compagno deve essere quello delle grandi bevute, mi fa impazzire.
1: A posto siamo.
4: Comunque, vabbè,
1: sì,
4: io potrei chiedere una canzone.
1: Sì, vabbè.
4: Just the way you are.
1: Sì.
4: Di Barry White.
1: Vabbè.
4: Un bacio e buonasera.

0: Just Where You Are del 1978, quando nel 77 originariamente la canzone era di Billy Joel, vero?
1: Una bellissima cover, questa voce profonda, perfetta per passare una serata di relax assieme a noi all'Happy Hour.
0: Le cover così le farei anch'io, guardi, va bene. Tra le altre cose, Billy Joel che scrisse questa canzone perché veniva da questo mondo dove c'erano questi innamoramenti serali nei piano bar, tanto che appunto Billy Joel arrivava dai piano bar, tanto che scrisse poi una canzone che si intitolava Piano Man, ma questa è un'altra storia.
1: Barry White ha dato quel tocco soul,
0: quel tocco lì che ci stava. Adesso c'è Sombra che ci dà un altro tocco, guarda.

0: Imagine Dragons, Sami, mi raccomando, devi farla brava con Massimo, così ci ha chiesto di dirti, dai, quindi fai la brava, diciamoglielo, signor Gabbro.
1: Noi ci raccomandiamo, Sami.
0: Ci raccomandiamo, eh?

0: Selena Gomez in The Dark, della quale siamo ufficialmente innamorati, possiamo dirlo, signor Gabbro? Possiamo dirlo?
1: Diciamo, sì, che si può dire, certo.
0: Diciamo, ufficialmente noi ci proponiamo, metti in caso che c'è un attimo.
1: O io o lei, però.
0: Facciamo un test, va bene, sceglierà la Gomez, come si usa dire. State lì adesso, perché tra un attimo scegliete voi con il dedicato.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici, un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Buonasera a tutti, un minuto dopo le 21 su Radio Number One.

0: acqua, abbassare la musica che non si riesce a parlare.
1: Dobbiamo ancora iniziare, signor Gabro, dedica qualcosa.
2: No, cos'è, gli dico che siamo in radio, dovrebbe già saperlo.
1: Cioè, non è che possiamo abbassare, quando fa comodo a lei abbassiamo la musica.
3: Guarda. Non ci abbiamo più spazio.
1: Eccolo qua, buonasera.
2: Anche per stasera li abbiamo finiti, ma iniziamo col secondo spazio del dedicato. Com'è bello iniziare così?
1: Com'è bello iniziare così? Seconda ora insieme, l'appuntamento apre con un dedicato, le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre richieste musicali puntualmente ogni sera. Poi adesso non abbiamo più spazi, però domani sera ancora, perché mi raccomando, ogni giorno tra il lunedì e il venerdì vi aspettano due ore di Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, dove potete scegliere anche le vostre canzoni, fare la vostra colonna sonora, no? Quindi, e magari, perché no, dedicare la canzone a qualcuno, magari anche a voi stessi.
2: Eh sì, a chi volete. Proprio.
1: A chi volete. Salutiamo anche la Pucci, salutiamo gli amici di Zena, salutiamo gli amici della Liguria e salutiamo anche gli amici che sono operativi in questo momento. Poi dico, sì.
4: Ciao Luchino.
1: Sì, buonasera.
4: Ma
1: sì.
4: Non penso, eh.
1: Che cosa?
4: Sì, secondo me non ci sarà già più posto.
1: No, c'è posto.
4: Adesso però se c'è adesso ancora posto.
1: Sì.
4: E io sto facendo i mestieri e non mi funziona il lettore CD.
1: No. Sì.
4: Io amavo tantissimo mettere CD della colonna sonora di The Coming Cats. Adesso te lo scrivo.
1: Scrivimelo.
2: Hai capito?
1: Hai capito?
4: E vorrei tanto sentire,
1: ecco,
4: Change of Tools.
1: Sì, sì, yes.
4: Adesso
1: yes.
4: Te lo scrivo.
1: Tu scrivi.
4: Stefania da Pioltello. Grazie.
1: Ciao.
4: Capricorno. Mi sa che l'hai già detto.

0: grande voce Aretha Franklin, la canzone risaliva al 1967, originariamente pubblicata appunto dalla grande Aretha Franklin e poi reinserita, rivestita e rivisitata in questo film pubblicato e poi edito negli anni 90, all'inizio degli anni 90, che appunto era The Comitants, e c'era una colonna sonora ricchissima di situazioni alternative e musicali anche della storia, del passato, anche accenni ai Blues Brothers e situazioni del genere. Lei che dice?
1: Un importante messaggio anche nel testo, dove Aretha Franklin ci parla di questa donna, no, che ha smesso di tollerare le relazioni tossiche, un tema anche attuale al giorno d'oggi.
0: Sì, anche perché poi, diciamo, questo era per chiudere questa parentesi giustissima che lei ha fatto, relativa al fatto che poi questo argomentazione, questo film girava intorno a questa relazione malata, ok, dove insomma questa persona era un anello della catena delle relazioni che c'erano con l'altra persona, quindi una cosa un po' fastidiosa, quindi ha lasciato. Va bene, allora ringraziamo la nostra amica e i nostri amici che stanno ringraziando per questa richiesta che ha fatto la nostra ascoltatrice, e salutiamo tutti coloro che ahimè da questo momento non hanno più spazio, perché non ci abbiamo più spazio.
1: Finiti anche finiti. Per questo mercoledì, tornano domani, non vi preoccupate.
0: Però su Radio Number One c'è

0: I Believe I Love You Again, Patty Goo e Lenny Kravitz in questo progetto di qualche annetto fa. Nel frattempo giustamente qualcuno messaggia e dice: ma non ci abbiamo più spazi,
1: per oggi no,
0: però domani ancora.

0: agghiacciante quest'ultimo di The Colors, questo Rolling Stone, che tra le altre cose ricordiamo che Rolling Stone, che a lei non piacciono i Rolling Stone, però torneranno a luglio, all'inizio del mese di luglio, con il nuovo album che si intitola Foreign Talks, dopo 3 anni di assenza dal mercato discografico. Guardi, adesso gliela dico io, guardi.
1: Anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, copia di 80enni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stiamo per chiudere.
1: Ma stiamo per chiudere cosa? Non cominci a dire delle cose che non hanno senso, per favore. Oh.
0: Buonasera, Luchino.
1: Buonasera.
0: Sa chi la saluta?
1: No, allora adesso se mi deve trattare così, me lo Gabro, signor Gabro.
2: Da una parte all'altra, la barista, come sempre. Sì.
1: Non si può più.
2: Lei viaggia.
1: Niente, sì, nel viaggio nello spazio. Va bene, allora salutiamo tutti gli amici che si stanno prenotando. Salutiamo Giulia, salutiamo Antonella. Buona serata anche a Stefi. Non ci abbiamo più spazi, però, come suggeriva giustamente precedentemente il nostro buon Berti.
3: Non ci abbiamo più spazi.
1: L'ho appena detto Berti, l'ho detto adesso.
2: Oh, ci tiene ad essere specifico.
1: Lei veramente a quest'ora diventa, non so cosa dire. Guarda.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Arrivederci Berti, a domani.
1: Sta andando via Berti, guardi.
4: Ciao raga, ci beviamo domani.
1: Va bene, ci beviamo domani. Allora, signor Gabro, guardi.
2: C'è il penultimo spazio del dedicato, c'è sempre il numero a cui potete richiederlo, non stasera, 393-444-0444. Vediamo chi l'ha vinto.
1: Un'amica, vedi?
5: Buonasera Luchino, sono una...
1: No.
5: Ascoltatrice nuova.
1: Nuova, sì.
5: Sono
1: sì.
5: Un po' vecchia.
1: Fa niente.
5: Sono un po' tantino malata.
1: No, dai, no, non fa niente.
5: Se tu potessi farmi sentire sentendo un plus, non saprei neanche cos'è. Comunque va bene ugualmente. Ciao, Toci.
1: Ma perché non devo sapere cos'è? Toci, dai.

0: cena in questo brano, perché poi fondamentalmente questo l'abbiamo suonato perché siamo nel 2027, possiamo suonarlo perché quando uscì nel 69 ci furono una serie di censure relative a questo brano, che era di Jan Birken e Serge Gainsbourg. E, ma la chicca di questa cosa è che fondamentalmente il brano veniva cantato in una versione da Brigitte Bardot, quindi fu un po' quella cosa che fece la differenza. Però ci fu la censura, una volta c'era la censura, signor Gabbro, che
1: uno di quei brani che non si cantano, si respirano direttamente,
0: è gente che ha l'ansia, cosa è successo? Mi sono spaventato.
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma se il brano era così e io stavo cercando di interpretarlo nel migliore dei modi, però allora ringraziamo, noi giochiamo su queste cose. Salutiamo Toci che voleva questa canzone, un abbraccio a tutti gli amici che stanno sorridendo su questa canzone e dicono stasera cos'è, serata del limone duro, probabilmente sì, ci abbiamo azzeccato.
1: Era quella giusta,
0: ogni tanto capitano quelle serate lì dove vorremmo se bene e ci sono tutte queste canzoncine che creano quell'atmosfera lì. Su Radio Number One, buona serata, siete nel posto giusto, c'è anche Saif, buona

0: Number One, buona serata, benvenuti, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma, voi siete i protagonisti, diciamolo signor Gabro. Diciamolo,
1: sì, poi ci siamo anche noi a fare l'arredamento, sì, però noi... l'importante è che ci siate voi.
0: Noi
1: certo.
0: Facciamo parte dell'arredamento decisamente questo, poi il Berti è appena andato via, poi c'è chi andrà via più tardi, poi più tardi vi ricordiamo che c'è anche l'appuntamento, no?
2: Scusi, non ho capito.
0: Se devo ancora dire che cosa devo dire, ve lo faccia dire, no? Più tardi c'è anche l'appuntamento con la nostra Lilly che vi accompagnerà con Number One Classics, e questo a partire dalle 22 con tutti i successi in vinile che spolvera il signor Gabro, no?
1: È tutto pronto, un'oretta di grandi canzoni insieme a Lilly tra pochissimo, quando ce ne andiamo?
0: Quando ce ne andiamo arriva la Lilly. Nel frattempo, siccome prima stavamo commentando la notizia di questo sostegno sociale che ci fu 40 anni fa, quando ci fu quel disastro del terremoto di cui parlavamo precedentemente, pare che qualcuno in questi ultimi periodi, soprattutto i giovani, anzi pare da una statistica pubblicata in questi giorni da noti giornali planetari, che un giovane europeo su due utilizzi l'intelligenza artificiale, ovvero l'IA, come confidente personale. Cioè praticamente sai, una volta c'era l'amico del cuore, no? Che le chiamava, insomma.
1: No, adesso non c'è più, è vero. Sì, sì, sì.
0: Adesso c'è l'intelligenza artificiale del cuore, che è una cosa diversa. Dici come va? Tutto bene? Diventa l'amicona.
1: Chissà se risponde a tutti uguale o se invece riesce a
0: diversificare. Dicono che tra le altre cose condizioni molto il fatto di come gli si pongono le domande, punto numero uno, e punto numero due, il problema che l'intelligenza artificiale asseconda molto. Cioè praticamente se lei dice una cosa, l'intelligenza artificiale dice che lei ha ragione, quindi poi si faccia le sue domande e si dia anche le sue risposte. Non so se ha visto 2001 di sé nello spazio, ma
1: le dico in generale, io solitamente chiedo agli amici o comunque ai conoscenti, sì, però proverò stasera, sì, provo a fare una confidenza alla mia intelligenza artificiale.
0: Lei se guarda 2001 di sé nello spazio, un film di qualche annetto fa, mettiamolo così, ecco, le spiega più o meno come andrà a finire dal nostro punto di vista, ma non per essere negativi, così per dire.

0: eccoci qui nell'ultimo spazio del dedicato di questa serata, di questo mercoledì sera, questo 6 di maggio. Buona serata, siete su Radio Number One.
1: Ultimo giro di giostra anche per quanto riguarda gli spazi di oggi, che tornano domani, quindi veloce alle 8 puntuali che si comincia.
0: Perché domani, come ogni giorno accade, un paio d'ore qui, così, leggeri, nell'happy hour, il vostro open bar, quello di Radio Number One, dove potete andare a richiedere e scegliere le vostre canzoni, fare le vostre dediche, se poi volete dedicarvi una canzone, dedicare una canzone a voi stessi, ci sta, no?
1: Tanto siamo qui apposta.
0: Come diciamo sempre noi, l'importante è ascoltare buona musica, che è alla base di questo appuntamento. E allora, attenzione, perché c'era Patrizia che voleva ascoltare una canzone, e la canzone è questa.

0: John Magic, questa era una canzone del 1980 e protagonista poi di grandi film sullo schermo, poi grande amica di artisti e di attori. Lei non è riuscita a proseguire la sua carriera cinematografica, però diciamo che quella discografica l'ha proseguita anche bene. Che dice il signor Gabbro?
1: Direi di sì, era un ottimo spazio per chiudere questo appuntamento col dedicato che torna domani. Olivia Newton-John,
0: da una canzone degli anni Ottanta. E visto che c'è una canzone degli anni Ottanta, adesso c'è un'altra canzone che era degli anni Ottanta, ma qualcuno ha rispolverato. Bob Sinclair in questo caso. I Can Wait.

0: c'è che c'è un bel progetto, c'era Tiesto, c'era Zecco, c'era Prima, c'era anche Post Malone, c'era tanta roba all'interno di questo progetto. Sai che di solito vanno in giro gli artisti col pulmino, ormai non fanno più i dischi da soli, lo sapeva lei che ormai.
1: Beh, in questo caso un bel pulmino, dai.
0: Cioè, un bel pulmino, anche bello. Tanti bei personaggi della musica. Sai che abbiamo quasi finito.

0: Alex Warren.
1: Posso avere un aumento?
0: No, adesso che la stiamo vedendo, magari ne parliamo domani. Che dire, signor Gabbro?
2: Era l'ultima, signor Luchino. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Number One, con l'Happy Hour alle 20.
0: E certo, vi lasciamo con la Lilly, vi lasciamo con Number One Classic. E come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi. Fate i bravi, eh? Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buona serata a voi che ogni sera a quest'ora diventate dei Number One Classics. Ogni sera dalle 22 apprezzate la musica più bella scelta dagli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e farò questo viaggio con voi fino alle 23. Iniziamo con un artista al suo debutto, era il 1987. Lei è Kylie Minogue.
1: Number One Classics.

Should Be So Lucky è un brano del 1987 di Kylie Minogue, questa piccola donna che con il suo album di debutto riuscì ad arrivare al numero uno delle classifiche di mezzo mondo proprio con questo singolo. State ascoltando Number One Classics, io sono Lilly e dal 1975 ci sono Electric Light Orchestra con Evil Woman.

Dopo il grande successo di Ordinary World, nel 93 i Duran Duran piazzarono in classifica anche il secondo singolo, Coming Down, con il pezzo strumentale scritto da Cucurullo, il chitarrista di allora, una delle loro canzoni più belle. Dagli inglesi Duran Duran all'americana Carly Simon, un video questo girato a New York. Il suo pezzo è Why, era il 1982.

0: classico della canzone francese portato al successo da Edith Piaf, ma credo che pochissime canzoni nella storia della musica leggera possano vantare tante versioni discografiche. Oltre a Grace Jones ci sono cover di La Vie en Rose, solo per fare qualche nome, di Louis Armstrong, Céline Dion, Ella Fitzgerald, Lady Gaga, Cyndi Lauper, Madonna, Michael Bublé e veramente tanti tanti altri. State ascoltando Number One Classics, ma non andate via perché torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
5: Radio Number One Classic 1984.

La new wave inglese degli anni Ottanta aveva conquistato anche l'Italia. Il pezzo dei King fu un vero successo. Era il 1984 e Love and Pride veniva trasmessa da tutte le radio come uno dei pezzi migliori di quel periodo. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e il nostro viaggio continua con un po' di rock ballabile, quello dei canadesi Iron Horse con Sweet Louie Louise.

X vi aspetta ogni sera. Benvenuti a bordo. Alla guida ci sono io, Lilli, una donna al volante, e non vedevo l'ora di ascoltare gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est, anche per parlare della seconda stagione della serie Sky Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, che uscirà il prossimo 9 ottobre. La serie racconta il successo del 1993, la vita da pop star, le tensioni tra Max Pezzali e Mauro Repetto e anche il loro viaggio verso l'America. Quante uscite con gli amici in macchina si ascoltavano le loro canzoni, quanti ricordi. La musica non si ferma, noi passiamo al 1984 con i Flock of Seagulls e The More You Live, The More You Love.

Erano i Flock of Seagulls con The More You Live, The More You Love, Number One Classics, torna tra poco con un grande successo degli anni 70.

1977 dalla Spagna arrivarono le Baccara con Yes Sir, I Can Boogie. Ogni sera dalle 22 con Lilly c'è la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Number One Classics continua con una cantante francese, Desireless, e la sua Voyage. Voyage.

La musica non ha età, ma spesso ha il potere di ricordarci chi siamo stati, dove eravamo, ed è un libro aperto sui ricordi della nostra vita. Number One Classics serve anche a questo, a ricordare la musica che ha fatto la storia, anche la nostra.

0: Noi ci salutiamo qui, non abbiamo più tempo, ma rimandiamo tutto a domani. Io sono Lilly, vi aspetto alle 22 con Number One Classics, sempre qui a Radio Number One. Buona serata.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
3: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
2: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
3: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
2: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
3: L'importante è che sia un venerdì Plus.
4: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi,